0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Oggi è giovedì. Giovedì 27 febbraio, di un po'.
2: Dove si?
1: Dillo bene, di così che basta. È giovedì
2: di
1: 27
2: febbraio
1: 2003. Domani chi arriva?
2: Mamma e papà.
1: Da dove?
2: Dall'America.
3: Qualche anno fa ero più basso, poi non so bene che è successo. Ricordo solamente che in quei giorni molto spesso mi trovavo sopra un gigante di ferro con le ali. Non so per quanto tempo, a dire il vero non so mai così niente, ma tutti in quel periodo

nelle persone soprattutto. Credevo fermamente di poter anch'io essere parte di un tutto, ma ogni volta mi ritrovavo sempre solo. Così ho cambiato amici, ho cambiato scuola, ho cambiato porto, ed ogni volta senza vestiti, sulla mia zattera col fiato corto, seguivo il vento che mi portava.

0: You're welcome.
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta. RCA, Resistenza Culturale Attiva.

Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.

0: 25 anni dopo, cosa ci resta del G8 di Genova 2001? È un podcast realizzato da Radio Città Aperta in occasione del 25esimo anniversario dei fatti di Genova. Ogni lunedì, a partire dal 20 luglio e fino al 21 settembre, in diretta alle 9 e alle 22, e in podcast sul sito della radio www.radiocittaperta.it.
1: Bentrovati e bentrovati a tutti e tutte con un nuovo episodio di 25 anni dopo cosa ci resta del G8 di Genova 2001, il podcast prodotto da Radio Città Aperta in occasione del 25esimo anniversario dei fatti di Genova. Io sono Clara Abte ed è con me per questo nuovo episodio Carola Spadoni, che è una filmmaker. Benvenuta a Radio Città Aperta, Carola.
2: Salve, buonasera.
1: E Carola, dove eri e cosa facevi tra il 19 e il 22 luglio del 2001?
2: Allora, io sono andata su con il gruppo di cineasti, registi cosiddetti del cinema italiano. Io ero la più piccola, Monicelli era il più grande, e dopo lunghe discussioni con i miei amici media attivisti con cui regolarmente prendevo i treni per andare su contro la guerra umanitaria nei Balcani e quant'altro, e per una scelta mia di diciamo un po' contro l'idea di famo se corcà, corcamo, ci corcheranno, non si sa, e quindi presi questa decisione di andare su secondo quella che era la mia attività principale e anche il mio mestiere, il cinema. E decisione presa anche alla luce del fatto che allora almeno nell'ambito cinema non c'era nessuno che girava direttamente con la digitale, e infatti la maggior parte dei registi c'avevano l'operatore a Genova, per esempio, e anche in campo di media attivismo eravamo tre, insomma, all'epoca
1: italiani, perché poi c'era anche stampa internazionale. E dove hai alloggiato, come hai vissuto quei giorni?
2: Allora, stavamo appoggiati, ognuno fa le cose che un po' la produzione ha trovato. Noi stavamo appoggiati a casa di un filmmaker che però in realtà lavorava soprattutto con l'audio, che mi portava in giro con la Vespa, quindi io sono riuscita ad andare e tornare anche con più facilità di altri. E scendevamo al volo, lasciavamo la Vespa, proseguivamo a piedi a seconda delle situazioni, a seconda delle aree della città. Ovviamente, allora noi siamo arrivati il mercoledì, cioè il 18, e siamo ripartiti la domenica, e il giovedì 19 fu insomma un'esperienza bellissima, perché l'unica giornata che ci è stata concessa di manifestazioni e festa insieme, e convivialità comunque. E dopodiché, come tutti sappiamo, insomma, il giorno dopo le cose hanno preso una piega completamente diversa, no? E una delle cose che mi ricordo poco prima dell'uccisione di Carlo Giuliani e dell'attacco al corteo delle tute bianche giù per via, non mi ricordo come si chiama, lungo la stazione, era che noi uscivamo dal media center principale, che era una piazza, in una piazza principale giù a ridosso di una delle entrate principali della zona rossa, e stavano cominciando le prime cariche, e eravamo io e il mio fidanzato dell'epoca, Luca Guglietta, e facevamo

0: a parlare con questo carabiniere, a cercare di capire, perché era giovanissimo, e questo c'aveva, non so, 18-19 anni, appena uscito dalla caserma, era stato mandato lì e non era affatto preparato, pronto, a un bel niente. E questa era una cosa che già un po' sapevamo, che però insomma appurarle sul campo sono state dure e toste, ed era solo l'inizio poi tutto quello che è successo, insomma.
1: Tu che emozioni ti ricordi 25 anni dopo di quel frangenti?
0: Ma mi ricordo una grandissima incazzatura, una grandissima rabbia che è cominciata appunto il 20 mattina e per certi versi è ancora dura, insomma.
1: È dura come se 25 anni non fossero passati, è una ferita indelebile che è rimasta in quella generazione, in tutta la generazione che era presente a Genova poi in qualche maniera, no Carola?
0: Beh sì, certo, anche perché insomma come vediamo oggi su tante cose avevamo anticipati i ragionamenti, non mi ha di dire avevamo ragione perché no, avere ragione, boh, insomma uno non se ne fa niente, però sicuramente avevamo anticipato tanti ragionamenti, abbiamo anticipato anche tante prospettive, tante possibilità del famoso mondo è possibile, no? E quindi c'è un po' una tensione proprio politica fondamentalmente che è venuta alla luce con l'insorgenza zapatista, perché poi quel movimento viene dall'insorgenza zapatista del 94, no? Quando tutti poi fummo in qualche modo sorpresi, nel senso, oh cavolo, c'è qualcuno che ha ripreso le armi e che fa una vera e propria rivoluzione. Insomma, ci dettero una sveglia pazzesca qui, almeno nel mondo occidentale. Io ero a New York, vivevo a New York in quel periodo, quindi la sentii ancora più vicina. Poi li incrociai nel 96, andai a San Cristobal e mi seguì il loro primo congresso nazionale, primo di quello intercontinentale, dove andarono poi tutti, anche da Roma, gli Abbas, eccetera, eccetera. E quindi insomma sì, sono 25 anni, però sono pure 30, sono pure 32, 33. E il discorso di Genova, la ferita aperta, è sostanzialmente per un motivo. Per cui tutti i discorsi, appunto, i ragionamenti che si erano fatti prima di andare, andiamo corazzati, non corazzati, quanto pronti a fare gli scontri, pacifisti, non pacifisti, non hanno avuto senso poi, ok? Questa è stata la realtà dei fatti.
1: Facciamo un momento, un passo parallelo insieme. Napoli, maggio. Quindi poi la preparazione alle giornate di Genova, quanto ha influito anche la dinamica napoletana e se poi vi aspettavate e ti aspettavi quello che poi è successo, sia durante la manifestazione che poi nei giorni dopo?
0: Ma io appunto a un certo punto, essendo poi una sempre ai margini, cioè non appartenente al 100% o aderente al 100% ad un'unica organizzazione o a un unico collettivo, ma frequentandoli insomma abbastanza tutti, soprattutto insomma le aree centri sociali di Roma e soprattutto alcuni centri sociali, insomma il Forte Prenestino su tutti.
1: E ricordiamo che all'epoca ai nostri radioascoltatori il Forte Prenestino era un centro sociale attivissimo e vivo, e ancora oggi insomma però è cambiata un po', no, la natura, ma era assolutamente, sì, un certo, centro di ritrovo culturale giovanile, ma racchiudeva, esatto, un po' gli artisti, gli studenti, esatto, era proprio un punto di incontro culturale, ecco, all'epoca.
0: Esatto. Quindi insomma a un certo punto è stato chiaro che sarebbero avvenuti gli scontri, è stato chiaro che bisognava prepararsi appunto agli scontri, all'essere corcati e semmai a corcare pure, e io semplicemente non ero pronta, cioè non la vedevo in quel modo, senza giudicare.

0: fatto se fosse giusto o meno, perché certo. Questo non l'ho mai fatto e non lo faccio tuttora, ok? Sì. E non sono in generale una pacifista come impostazione, però manco una che va all'arrembaggio col coltello fra i denti. Questo per quanto riguarda me, non giudico nessuno.
1: No, certo. Senti, quindi, tu le tue riprese, quindi comunque tu sei andata lì.
0: Le riprese sono state utilizzate per tutti i film fatti da quel gruppo, cioè da Carlo Giuliano Ragazzi a Genova per noi a quant'altro. Però poi ci sono stati dei problemi nei montaggi ad avere accesso, eccetera, e essendo io all'epoca una pischella appena tornata da 10 anni di New York e avendo fatto 2-3 cose ma non più di tanto, non ero il nome, non facevo parte dei nomi super iper che invece hanno poi preso in mano le cose, quindi prima o poi ci metterò le mani. Intanto appunto, i discorsi per fortuna o per sfortuna durano, poi hanno un loro spazio-tempo, no? Diverso dalla cronologia, quindi certe cose per me sono ancora attuali e riusciranno fuori insomma nei prossimi lavori che prima o poi riuscirò a fare, ecco.
1: Ci vuole tempo insomma per far decantare quelle riprese, non so se basteranno 25 anni, ma siamo sicuramente sicuri, curiosi di vedere insomma quello che poi metterà in piedi. Senti, ma dal tuo punto di vista, ma proprio anche sulla base del tuo vissuto personale, anche professionale e politico, qual è secondo te il prezzo che oggi stiamo pagando rispetto all'interruzione così violenta e repressiva di quel grande movimento che poi era forse al momento della maturazione, no? Se vogliamo.
0: Sì, sì. O comunque era in fieri una buona prospettiva di maturazione. La mancanza di autonomia fondamentalmente. Ancora appunto ancora quello, l'autonomia dai poteri istituzionali e anche dai poteri politici istituzionalizzati, per cui non ci sono stati momenti in cui si è riusciti a farsi infrastruttura indipendente in grado di creare, produrre, distribuire, mettere in moto, convogliare, convergere. Adesso ci si sta riprovando di nuovo con appunto il bagaglione di 25-30 anni di su e giù, e non lo so, io continuo su questo sentiero dell'autonomia che è fondamentale, cioè non nessuno di noi che fa un lavoro nell'informazione, nella cultura, in arte e limitrofi dovrebbe stare a chiedere di poter lavorare in condizioni rispettose e quant'altro, ma semplicemente ci abbiamo diritto e ce ne dobbiamo prendere, dobbiamo anche essere in grado di investirci sopra e di allargarle ad altri, insomma, ecco, riuscire ad avere quell'autonomia lì, che non è solo autonomia di pensiero e di impostazione intellettuale, ma anche proprio autonomia economica che si possa moltiplicare, insomma, per tutti.
1: In questi ultimi 3 anni, in cui sì, e 4, stiamo assistendo a 2 guerre grandi, insomma, riconoscibili, riconducibili in Europa, e quindi l'Ucraina, forse un po' hanno risvegliato l'attivismo, il senso di pacifismo, no? Di richiesta della sua civile di pacifismo. E forse secondo te il genocidio in atto è riuscito a scardinare il sopimento di tutta una generazione che in un modo o nell'altro per 20 anni è stata silente in qualche maniera. Potrebbe essere oggi insomma il ritorno, no, alle piazze, all'attivismo, i ragazzi stanno rispondendo, i più giovani a questa esigenza, e forse stanno mettendo anche a disposizione tutta una generazione che ha avuto anche paura. Questa ferita è dentro in qualche maniera.
0: Le manifestazioni a seguito di Genova, e quando si paravano davanti la celere eccetera, io sostanzialmente avevo paura, avevo una paura che prima non avevo mai provato, però neanche me ne andavo, però avevo paura, cioè nel senso che comunque si rimaneva in piazza col fatto, come il fatto anche di scendere in piazza il sabato, no? Il giorno dopo c'era stato un morto, quindi insomma non è proprio semplice, no? Però l'abbiamo fatto e si faceva, si fa, e secondo me c'è un buon potenziale di congiunzione tra il sapere che noi ci siamo portati dietro e che abbiamo anche sviluppato ognuno a modo suo in questi anni, a seconda di quello che una fa nella vita, ha studiato, di cui si è occupato, eccetera, e le nuove generazioni. Insomma, ci possono essere delle buone, buonissime congiunzioni, delle dove volendo uno va anche a, tra virgolette, tappare i buchi dell'altro, no? Perché poi più giovani possono tappare le nostre reticenze o quant'altro, e noi dargli molti degli strumenti nelle cassette, degli strumenti che abbiamo maturato. E infatti non a caso sono usciti fuori i vari DDL, sicurezza questo e quest'altro, per reprimere
1: in qualche maniera
0: il giro e l'azione, cosa che ovviamente non gli lasceremo fare, insomma, soprattutto una delle cose da rimettere in moto sono un po' le tattiche, le strategie, cercando di evitare appunto massacri e quant'altro. Poi il genocidio in Palestina sono le cose di un'evidenza tale che insomma è impossibile non farci conti, ecco, e anche non farceli in maniera piuttosto netta, insomma.
1: E non è inevitabile anche non scendere in piazza in qualche maniera ed esprimere il proprio dissenso. In qualche maniera, secondo te, purtroppo, passami il termine, e grazie anche a questa resistenza palestinese, forse si sta ristabilendo, no, il senso storico della sconfitta, lo stiamo superando in qualche maniera, chi ha vissuto quelle giornate, in 25 anni non mi era mai capitato e l'ho evitato di vedere Diaz, forse l'ho rivisto con... Ecco, avevo rimosso, no, tantissime, tantissime notizie, tantissime situazioni, e è un nervo scoperto, ecco, possiamo dire che Genova, sì, è una ferita aperta che non riusciamo a cicatrizzare in qualche maniera.
0: Sì, insomma, io mi ricordo, fui una delle prime ad arrivare, forse la prima di attivista, poi avvertita dal manifesto, stavamo a cena, lasciai tutto, un paio su stava aspetta, eccetera. E insomma, me ne ricordo ancora facendo applicazione con memoria i corpi che uscivano sulle barelle e tutto, e però ecco, legando quello alle immagini che sono quasi 3 anni che vediamo sui social network dalle Palestine, è un unico filo, insomma, ovviamente con le dovute differenze, ci mancherebbe altro, certo. Però è come se uno proprio a livello di sguardo e anche di visione, di vista e di vissuto, ci ha messo una sorta di allenamento che adesso rispetto al cosa fare e a come porsi e a quale scelte fare sia più veloce, sia più netto, o perlomeno c'è la necessità di essere. Cioè, per esempio, una delle cose che non andrebbero discusse più di tanto per quanto mi riguarda sono le campagne, il sostegno alle campagne BDS, cioè non c'è niente da discutere, quello è la strada da intraprendere in arte, in cultura, chiedere alle istituzioni, alle università e quant'altro, insomma, e anche perché quella è la strada che ci indicano i palestinesi già da anni, e quindi insomma c'è una certa chiarezza che se vuoi sì è tornata a farsi presente, ad essere ai noi, piuttosto limpida, però è anche un una bella molla di risorse che possiamo sia generare sia condividere, insomma.
1: Se non ricordo male, te eri nei paraggi anche quando poi Giuliani è stato ucciso.
0: Io stavo dietro, stavo tra questa piazza del Media Center e Piazza Limonda, che era due, tre blocchi isolati più in là. Però non me ne ero accorta, cioè non, la notizia l'ho avuta dopo, diciamo, credo, insomma, quando l'hanno avuto un po' tutti i media. La prima grande notizia ovviamente fu quella dell'attacco al corteo delle Sì. Bianche e soprattutto da questo incrocio dove stavamo si cominciavano a vedere le varie fazioni dei vari tipi di celere che attaccavano da più punti, quindi si cominciò a capire poi la strategia in atto.
1: Secondo te come mai poi c'è stato un distacco tra i giornalisti e anche gli attivisti, forse anche da prima, non lo so, ma se non ci fossero stati anche la stampa internazionale, se non ci fossero stati i giornalisti che hanno poi subito anche le botte, no? E,
0: sì.
1: Non ci sia stato poi uno scollamento con il movimento e la stampa. E anche con la cultura, con il mondo della cultura, del cinema,
0: sì,
1: in qualche maniera,
0: sì,
1: no?
0: Sì. Un po' è questa cosa appunto di posizionamenti dentro e fuori le istituzioni, che è insomma un po' la tara atavica della sinistra italiana, diciamo, quindi c'è chi ci tiene a posizionarsi verso le istituzioni e a marcare le solite differenze con i cattivoni che sono fuori le istituzioni. E il mondo della cultura, o comunque all'epoca il mondo del cinema, in realtà alcuni di noi erano molto uniti. Io mi ricordo loro, c'era anche Guido Chiesa che faceva parte del gruppo ed era piuttosto netto pure noi nelle posizioni. Poi c'era Davide Ferrario da Milano, che non faceva parte del gruppo ma era un altro piuttosto fermo nelle posizioni. E certo, eravamo una minoranza, insomma, non, insomma, la maggior parte facevano le cose da diciamo apparato di partito, insomma. E poi non lo so, c'è sempre questa cosa un po', dal mio punto di vista, un po' macia o macista, di fare il duro e puro, no? Allora io, quanto sei duro e puro, quanto mantieni una posizione coerente, che sinceramente sono termini vetusti, nel senso che i termini dell'impegno politico, dell'attivismo che funziona, erano altri, e anche adesso che affiorano simili polemiche sono altri. Per fortuna in questo senso i 25 anni hanno fatto aria, quindi nel frattempo sono emersi linguaggi queer, linguaggi femministi sono diventati più plurali, più aderenti, efficienti, hanno intaccato il senso comune delle cose, quindi finalmente si riesce a dirle in maniera un po' più condivisa certe cose che all'epoca invece eravamo veramente in pochi. Io mi ricordo questa riunione romana dove a un certo punto avanzammo due o tre questioni ed eravamo tre individui diversi, tutti appunto non a caso che giravamo al forte, e fummo sommersi da attitudini super mace, dure, pure, no, se fa così, ok, bene. Quindi da quel punto di vista siamo finalmente fuori certe dinamiche, o comunque queste dinamiche hanno cominciato a prendere cioè stanno diventando una minoranza, e di questo sono molto contenta.
1: Secondo te il 2026 sarebbe esattamente così, se quel movimento e soprattutto le istanze che poi presentava avessero avuto la possibilità di crescere, di strutturarsi?
0: No, certo che no. Non so neanche dire come sarebbe. Non mi prendo questa responsabilità, questa non me la prendo. Però diciamo che ecco, io in generale tendo ad essere comunque un indefesso ottimista. Diciamo che i germogli secondo me sono cresciuti, però in maniera, cioè sono diventati pure alberi, piante, in qualche caso piccole selve, tipo quella che è cresciuta in mezzo ai mercati generali, eccetera, no? Però tutte un po' frammentate, giustamente pure, anche perché non perché dovessi per forza coordinare sempre. Però adesso magari col governo che abbiamo e tutto l'ambito internazionale, eccetera, è il momento un attimo di coordinarsi un po' meglio tutti e soprattutto generare, cioè mettere a fuoco due, tre, pure cinque, sei, non lo so, obiettivi comuni e lavorare su quelli.
1: Beh, dagli Stati Uniti, no? Dal movimento No Kings, ma al movimento anche europeo, per contrastare e contro il genocidio in atto, forse è arrivato il momento di riscatto di tutta una generazione che, come dicevi prima, chi ha iniziato a lavorare, chi oramai è un professionista, chi è grande, no? Una messa a disposizione insieme alla genuinità dei più giovani, insieme forse è arrivato il momento di cambiare le sorti istituzionali, anche politiche.
0: Sì, certo, anche qui non so dire cosa è meglio, se farlo nelle istituzioni o, a mio parere, meglio ancora creare delle istituzioni parallele fuori, che però è un altro paio di maniche, che è quello, insomma, a cui ho sempre guardato. Quindi sì, è arrivato il momento, però è arrivato il momento anche di ribaltarle, queste istituzioni che finora ci hanno, insomma, per vari versi tenuto sotto scacco. Io non credo nell'abitarle così come sono, senza disinnescare tante cose.
1: Possiamo dire che i cittadini, no? Il popolo banalmente è un'istituzione che dovrebbe riproccuparsi della cosa pubblica, no? Del bene comune e forse anche ammettere che qualche delegato non ha fatto bene il proprio lavoro.
0: Esatto, e infatti è proprio quello il punto, la delega funziona fino a un certo punto, oppure la delega deve cambiare completamente, deve avere altri termini, deve soprattutto rendere conto, no? E più che decidere. E in quel senso si può, volendo pure tornare a bomba, a Enzo Patrizi del 94 fino adesso, perché continua l'esperienza da Patrizi, si è espansa ed è progredita in vari modi, che sembra una semplificazione, ma non lo è, del camminare domandando. Che vuol dire camminare domandando? È quello che abbiamo fatto in tutti questi anni, insomma, abbiamo continuato, ognuno per sé, in gruppo, in collettivo, in quant'altro, a percorrere, a tirare questa tensione, questo filo teso, no? E, però non abbiamo smesso di farci le domande. Questa è la cosa fondamentale.
1: Senti, ci stiamo dando alcune risposte insieme e sicuramente c'è una parte di dolore, di emozione, di tradimento da parte dello Stato, da una parte. Però per chiudere ti chiedo se c'è un'emozione invece che ti strappa ancora un sorriso oggi ripensando a Genova di 25 anni fa.
0: Ma anche solo il fatto proprio di esserci stata, cioè è stata una cosa enorme, centinaia di migliaia di persone da tutto il mondo, comunque dalla maggior parte dei paesi europei, anche solo quello. Poi un'immagine sicuramente, scusa, i cortei che confluivano l'uno nell'altro e l'uno sopra l'altro. Il giovedì pomeriggio, il 19,
1: Sì.
0: ma anche i giorni dopo, nonostante insomma tutto, cioè quella capacità incredibile, a prescindere che uno fosse rete Lilliput, tutte bianche,
1: gli studenti, insomma, sì,
0: altro, di esserci e di continuare a starci. Quindi non era solo un esserci, è proprio un esistere in un certo modo. Io sono qui per questo e sono, adesso te lo vengo a dire e te lo vengo a dimostrare.
1: Senti, ne hai più parlato con i tuoi amici poi dopo, o è rimasto una cosa non detta?
0: Sì, no, negli anni dopo, insomma, se ne è parlato, abbiamo discusso in vari modi. E poi appunto io sono sempre stata abbastanza un dentro fuori, immagino, ma questo anche nel mio mestiere, nella professione sono così, e quindi i discorsi di appartenenza non li ho mai affrontati più di tanto, più invece discorsi proprio di contenuti e di forme, insomma, no? Però ecco, sono ragionamenti che riprendi con, volendo farlo, insomma, anche con grande facilità, e soprattutto sono rimaste delle amicizie negli anni, degli affetti. Io sono stata via appunto a Berlino 15 anni, sono tornata, però con certe persone con cui ho condiviso quegli anni ci si ritrova subito, insomma, ci si vuole anche bene, anche a distanza, anche con strade un pochino diverse, come vuoi.
1: E una cosa che ti senti di dire a chi oggi inizia a manifestare, manifesta e rivendica di essere un cittadino libero dalle guerre, dal genocidio, dalle politiche e guerrafondaie?
0: Che l'unico modo di starci al mondo adesso è questo, sostanzialmente, e di costruirla, questa cosa, sempre di più, di espanderla, di condividerla, e soprattutto di creare comunità. Quello che va fatto, va creata comunità, vanno create delle sacche di resistenza, insomma, di vario tipo, possono essere di vario tipo, dalla ipermilitanza alla scuola gratuita, ai cosiddetti poli civici, che però diventano pure di mutualismo, pure ambulatori di quartiere, visti come siamo messi con la sanità pubblica, per capirci, all'aiuto agli immigrati, insomma, con le scartoffie, con le lingue, con le integrazioni delle quali dovremmo parlare un po' di più. Ecco, questa è la cosa che un po' mi manca.
1: Per questo magari poi ci rivediamo in un altro podcast, magari in un'altra puntata di Radio Città Aperta. Io ti ringrazio infinitamente di aver condiviso con noi le tue emozioni, il dolore, ma anche le gioie che hai vissuto in quei giorni di 25 anni fa, e ci rivediamo a Genova in qualche maniera.
0: Volentieri, grazie Clara, grazie a tutti voi, un abbraccio.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. È smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra, la delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

Radio Città Aperta organizza laboratori di radiofonia per i ragazzi nelle scuole. Se sei interessato, vai sul sito radiocittaperta.it alla pagina La radio nelle scuole.

E buongiorno, ben ritrovate, ben ritrovati qui su Radio Città Aperta, qui su Rosso Malpelo con Santigna. Come sempre saremo insieme fino alle 12. Anche oggi trasmissione bella piena, alle 10.35 avremo Zona Franca, alle 11 e alle 11.30 le due interviste di oggi per quanto riguarda il mondo del teatro. Vi ricordo subito i nostri contatti 340 197 4468 per WhatsApp, Telegram ed SMS. Ci trovate poi al numero della diretta, chiamate pure 06 88 98 0443. Ci trovate su X, Instagram, Mastodon, Blue Sky, Facebook a nome di Radio Città Aperta. E poi, come ormai sapete tutti, Radio Città Aperta si sostiene grazie a noi stessi speaker che autofinanziamo il progetto di RCA, per cui se volete ulteriormente sostenerci voi potete farlo con un contributo tramite carta di credito o PayPal direttamente dal nostro sito. Cliccate sul tasto Sostieni Radio Città Aperta, che è visibile vicino al player e all'interno dei podcast, e inoltre potete aiutarci abbonandovi al nostro canale Twitch. Tra l'altro, se avete Amazon Prime è completamente gratis, ma comunque sul nostro sito trovate tutte le istruzioni nella sezione Sostienici. In apertura, come sempre, i Jefferson Airplane, la loro White Rabbit, stavolta in una versione dal vivo, e si sente che un po' più stiracchiata, mi viene da dire, ma altrettanto piacevole.

E allora diamo inizio alla nostra selezione musicale, lo facciamo con un'altra grande voce storica femminile. Lei è Patti Smith, questa è Redondo Beach.

Redondo Beach è il 1971, Patti Smith pubblica il suo album d'esordio, stiamo parlando di Horses, questo è il secondo brano ed è l'artista stessa a raccontare la genesi di questa canzone. In realtà l'aveva messa scritta prima sotto forma di poesia quando, dopo una violenta lite con la sorella, preoccupata che la ragazza potesse farsi del male, decide di comporre questo brano, tra l'altro con un groove punk reggae un po' insolito per Patti Smith. Un brano che tra l'altro viene ripreso in anni più recenti da Morrissey, e viene ripreso talmente tanto ed è talmente affezionato Morrissey a questa canzone che non perde occasione per reinterpretarla durante i suoi live. Arriviamo dopo a Morrissey, ma rimaniamo nell'ambito un po' di questo groove un po' reggae, e lo facciamo con i Clash. Questa è The Police and Thieves.

Police and Thieves per i Clash, è il 1977, in realtà una cover di un brano dell'anno precedente realizzato dal classico roots reggae di Junior Marvin, un'atmosfera un po' frenetica, insomma parliamo di punk che sfocia un pochino anche nell'ambito del reggae e quindi della, insomma, della cultura rasta caraibica. Non tralasciando però temi legati alla protesta, e già dal titolo si capisce, polizia e criminali che vengono messi sullo stesso livello nell'ambito del terrore, del terrorizzare la popolazione con armi e munizioni. You can

Allora, dato che questa penso sia una delle pietre miliari del punk dei fine anni 70, primi 80, quella che sta andando di sottofondo, noi ce la risentiamo dall'inizio, perché questo è quello che merita Guns of Brixton con i suoi bassi dei Clash.

Guns of Brixton, stiamo parlando ovviamente dei Clash, probabilmente il loro pezzo forte, un brano che anticipa un po' le rivolte di Brixton del 1981. A differenza della maggior parte dei brani realizzati dai Clash, questo veniva scritto e composto, neanche a dirlo, dal bassista Paul Simonon, e infatti il giro di basso di questa canzone è un po' passato alla storia, va detto. Protesta, ma con tematiche, scusate, con melodie più scure. Rimaniamo con questo velo di malinconia, lo facciamo con un'altra band inglese che insomma merita la menzione, anche l'ascolto. Sto parlando degli Smiths, questa è There Is a Light That Never Goes Out.

E siamo passati dalla protesta sociale, ma ci torniamo alla protesta dell'anima, che è un po' tipica di Morrissey e degli Smiths. Qui viene affrontato il tema della fuga, più che di parlare di cambiare il mondo, si parla appunto di fuggire da questo Take Me Out Tonight. Bene, le 10:28, ancora qualche minuto e poi ci collegheremo con la Zona Franca e direi di fare un passaggio, ancora una protesta. Siamo alla fine degli anni 80, si stanno facendo conoscere, loro sono i REM e il brano che stiamo per ascoltare è Radio Free Europe, eccola qua.

0: zona franca.
1: E abbiamo riconosciuto non solo la sigla, ma proprio il verso del come dire, che ci annuncia l'inizio di Zona Franca. Ciao Franca, ben ritrovata.
2: Ciao, buongiorno a tutti, buongiorno a tutte. Che bello ritrovarci, che bello.
1: Oh, allora, immagino che sei nel pieno della primavera.
2: Allora, l'erba sta completamente divorando il mio giardino, quindi penso che dopo mi armerò di tuta, di cespugliatore e sfogherò tutte le mie frustrazioni contro il prato. Se volete vi aspetto qui, che ci armiamo insieme e facciamo una bella terapia di gruppo.
1: Ah beh, direi. Da che ora possiamo venire? Se c'è un orario, ma esiste l'ora nella zona franca?
2: No, c'è il sole che sorge e c'è il sole che tramonta. E le cose le possiamo fare un po' quando ci pare. C'è quella cosa bella per cui quando il sole a un certo punto non c'è più, non possiamo lavorare perché è buio. Oh, che peccato, dobbiamo entrare in casa e riposarci.
1: Quindi diciamo non c'è neanche, che ne so, non ci sono espressioni tipo è tardi, devo sbrigarmi, non esiste questa, non c'è la fretta.
2: No, nella zona franca no, a meno che non vogliate averne, perché poi c'è anche una densa dose di autodeterminazione,
1: Ok, quindi che ne so, se ho bisogno di
2: darti una mossa,
1: esatto,
2: va benissimo, nessuno ti dirà niente, però di certo non ti aiuteranno ad avere fretta, ecco, questo no.
1: Bene, ma il mondo ideale, ma un po' l'avevamo capito, cara Franca. Allora, oggi che cosa ascolteremo grazie a te?
2: Oggi ascoltiamo un brano che mi diverte molto e fa anche pensare, perché nella zona franca non ci si diverte, basta ragazzi, si pensa anche.
1: Beh, ma l'avevamo intuito anche da playlist passate. Dovremmo fare, tra l'altro, alla fine della stagione, dovremmo fare, mi sta venendo in mente, una playlist di tutte le zone franche. Sarebbe interessante.
2: Volentieri. C'è qualcuno che vuole dire qualcosa? C'è un gattino? No, non
1: no.
2: Vuole rilasciare. Viste, no, se n'è andato, niente. Ah,
1: però qualcosa l'abbiamo sentita,
2: Ecco. È ancora un po' timido, però chissà, magari nelle prossime puntate qualcosa ci dirà.
1: Sì, no, ma si sente.
2: Suriname è una canzone del primo album di Claudio e mi ha colpita molto perché ha un sound elettronico molto gradevole e pochissime parole, proprio poche. La settimana scorsa non ne abbiamo sentita nessuna. E oggi
1: vero,
2: ne sentiamo poche.
1: È graduale, poi diventerà sempre più verboso, chissà.
2: Chi lo sa, la zona franca è fatta così, una sorpresa dopo l'altra. E quindi insomma sono felice di condividerla con voi.
1: Senti, io mi ricordo che tra l'altro tu l'hai anche visto dal vivo, Claudio.
2: Claudio l'ho visto dal vivo in più occasioni, sia a Roma, ma anche al Mango Fest di Arezzo e mi ha sempre stupita perché è un artista veramente empatico. Sai, ci sono quelli che salgono sul palco, ne avevamo parlato anche con la rappresentante di lista, ci sono quegli artisti che salgono sul palco, cantano e ciao, invece lui rende molto partecipe il pubblico e veramente si vede che è una cosa che si fa insieme lui e noi. Mi sono divertita molto, dopo ci ho anche parlato, insomma è stato molto gentile, anche un po' timido, se posso dire, come se non fosse ancora, diciamo, pronto a questo tipo di interazioni. Poi lui comunque ha fatto due album proprio quando iniziava ad uscire, c'è stato il Covid e il suo secondo album è frutto appunto di un lavoro fatto proprio qui vicino alla zona franca, tra l'altro, nella zona di Assisi, quindi insomma è un amico della zona franca, Claudio, mi sento di dire questo.
1: Bene, allora noi ci ascoltiamo questo amico della zona franca. Rimani dopo il brano?
2: Rimango.
1: Bene, allora ce l'ascoltiamo insieme. Suriname, Claudio, eccola qua per noi.

che nel Suriname sono olandesi. Sta totalmente da un'altra parte e sono tutti neri. Sta totalmente da un'altra parte.

0: così.
1: E finisce così, nel frattempo ho perso una parte della cuffia, ma non fa niente. Finisce così Surinami di Claudio Franca.
2: Io sono rimasta molto colpita quando l'ho sentita la prima volta, perché mi sono chiesta quante cose volesse dire questa canzone con così poche parole. Se la prendiamo solo dal punto di vista geopolitico, sappiamo tutti rispondere a questa domanda, però ci rendiamo veramente conto di quante cose che facciamo lasciano il segno e poi anni e anni dopo nella vita delle persone, nei luoghi dove abitiamo, possono aver prodotto delle conseguenze di cui nessuno sa il motivo.
1: Tra l'altro anche a livello musicale è bello graffiante questa elettronica, no?
2: Io lo apprezzo perché è anche molto diverso dal resto delle sonorità dell'album, quindi mi ha anche mostrato un lato di Claudio che io non pensavo avesse. Invece questo tipo di sperimentazione all'interno dell'album mi è piaciuto molto.
1: Sì,
2: l'ha
1: sì.
2: Fatta anche live è stata molto divertente.
1: Sì, un bel groove, come si usa dire. Bene Franca, allora il nostro tempo a disposizione sta per scadere, come si dice in questi casi, in questi contesti. Allora ti lasciamo fare cosa in questo momento?
2: In questo momento credo che continuerò ad osservare il gatto che si pulisce il pelo, le api che prendono il nettare sopra i fiorellini del mio cespuglio di rosmarino, e poi andrò ad imbracciare la disfugliatrice
1: per
2: fare piazza pulita, come vi dicevo poc'anzi.
1: Bene, fai piazza pulita anche per noi siamo lì con te. E
2: non vedo l'ora di trasmettere con te dalla zona Franca.
1: Infatti, tu immagina che in realtà non è più un collegamento, ma siamo insieme in quella dimensione.
2: Eccoti.
1: E ci colleghiamo invece in realtà con i nostri ascoltatori.
2: Allora, fatemi sapere chi prende il caffè che lo preparo.
1: Benissimo, ricordo ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici che se volete un caffè nella zona Franca basta mandarci un messaggio e Franca lo preparerà nel frattempo. Bene Franca, grazie come sempre per essere stata con noi e per averci dato un pezzetto della tua zona Franca. Ci sentiamo lunedì prossimo, grazie.
2: A presto, grazie, ciao.
1: Ciao.
3: Con me perché avevi il ciclo, ti sentivi romantica. Intanto niente adesso è uguale a prima. Un cane raglia, un asino abbaia. E diventa un posto bello anche la SNAI senza di noi. Ho visto la tua mano strapparmi il cuore. Mi sono accorto che era marrone e non quel rosso come lo disegnavi.

abbiamo approfittato della canzone lanciata nella zona franca per ascoltare ancora un altro brano di Claudio, Disneyland Paris. 10:51, Santini ancora con voi fino alle 12. Tra poco ci sarà la prima intervista di oggi, ovvero intorno alle 11. Vi ricordo che dopo di me, dalle 12 alle 14, ci sarà la replica dell'ultima puntata di Artista alla Vista con Arador Cagliero. Dalle 14 alle 16 la replica di Forno One, dalle 16 alle 18 una nuova puntata di Puzzle con Gianluca Polverari, dalle 18 alle 20 Rock Trotter con Eleonora Tagliafico e a chiudere il lunedì come sempre Cats and Jammer con Miro Barsa. Andiamo avanti, torniamo un po' nelle atmosfere che avevamo lasciato poco fa, ovvero quelle un po' di protesta oltreoceano, e lo facciamo con Tom Petty, questa è American Girl.

Tom Petty e la sua American Girl. Siamo sempre nella fine degli anni 70, esattamente il 1976, e un brano che racconta con il suo ritmo incalzante speranze, sogni, ricerca di qualcosa di più grande, un tema che tra l'altro risuona perfettamente con lo spirito ribelle ma anche poetico di Patti Smith, con cui abbiamo aperto la trasmissione quest'oggi.

io direi di andare a chiudere questo viaggio che è partito appunto dalla poesia di Patti Smith, passando per la ribellione dei Clash, la melodia dei Rem, e con un abbraccio finale, non perché siamo per salutarci, ma per chiudere appunto questa lunga parentesi. Il finale perfetto potrebbe essere Rocking in the Free World di Neil Young, e un riff di chitarra sporco però trascinante. Muove una critica alle contraddizioni americane, in particolare alle contraddizioni della società americana, insomma tema più che attuale, e quindi noi adesso ci ascoltiamo Rocking in the Free World. Eccolo qua.

0: Le 11 precise, abbiamo il collegamento telefonico con Francesca Pausilli, nostra prima ospite di oggi. Ciao, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno, eccoci.
0: Allora, ben trovata qui a Radio Città Aperta. Siamo qui per parlare di uno spettacolo che ti vede protagonista insieme ad altri attori. Stiamo parlando di Te l'avrei detto, in scena da dopodomani, 22 aprile fino al 26, al Cometa Off di Roma, scritta e diretta da Luca Giacomozzi. Allora, Te l'avrei detto, è una commedia con dei risvolti però non solo comici, giusto?
1: Sì, sì, è una commedia brillantissima, quindi battute, un susseguirsi di dinamiche brillanti e comicissime, quindi ci sono delle gag incredibili, la gente ha risposto veramente bene a noi ci divertiamo tantissimo sul palco, a volte facciamo anche fatica ad andare avanti, questo non lo nego, però ecco, c'è un bellissimo colpo di scena che ovviamente le persone non si aspettano, e quindi unisce anche la parte, diciamo, un po' più non drammatica, perché non si cade mai nel drammatico, però appunto ci sono anche delle dinamiche diverse, quindi meno comiche, appunto il non detto, quello che nei rapporti umani a volte succede molto più spesso di quello che si immagina, c'è tanto non detto che poi purtroppo chissà, magari viene fuori, ecco.
0: Allora, come si inserisce il tuo personaggio all'interno della commedia?
1: Allora, il mio personaggio è Sabrina, che mi piace tantissimo. Io appena l'ho letto ho capito che con Sabrina ci avrei avuto veramente un bellissimo rapporto. Mi piace molto come personaggio. È la padrona di casa, quindi è sposata con Leandro, che è mio marito, e abbiamo comprato questa casa nuova. E quindi, complice il Capodanno così vicino e un gruppo di amici affiatatissimo, abbiamo deciso appunto di inaugurare casa e fare il Capodanno tutti insieme a casa nostra. Quindi sono la padrona di casa, faccio gli onori di casa.
0: Ah, bene. Allora, questo è il debutto dello spettacolo?
1: No, noi abbiamo fatto già un debutto, abbiamo debuttato a dicembre, il 27 dicembre, e abbiamo finito il 4 gennaio, quindi abbiamo fatto Capodanno al Teatro Trastevere, e questa volta invece siamo al Cometa Off, sì. Sempre zona Pestaccio, bellissimo teatro, una bellissima realtà, e è la prima volta che recito lì, quindi sono emozionatissima anche da questo punto di vista, e quindi niente, adesso siamo dal 22 di aprile fino al 26, e lo rifacciamo questa settimana, anche per chi se l'è perso, ci sono tante persone se lo sono perso per un fatto di vacanze natalizie. Esatto, e quindi non vediamo l'ora, ecco.
0: Allora, ricordiamo che lo spettacolo, come hai detto tu, è in scena fino al 26 aprile, da questo mercoledì, al Cometa Off di Roma. Te l'avrei detto, una commedia scritta e diretta da Luca Giacomozzi, con oltre Francesca Pausilli, che abbiamo al telefono, Francesco Trifilio, Margherita De Silva, Davide Albano, Claudio Scaramuzzino e Danny Francucci, la scenografia di Michele Funghi, i costumi di Valentina Pastorello, l'assistente è di Barbara Ninetti. Lo spettacolo va in scena dal mercoledì al venerdì alle ore 21, il sabato alle ore 19, la domenica alle ore 17:30. Per qualsiasi informazione potete contattare direttamente il Cometa Off, che si trova, come ha detto Francesca, in zona Testaccio, in particolare precisamente in via Luca della Robbia 47 a Roma. Io ringrazio anche Andrea Cavazzini, che è l'ufficio stampa che ci ha messo in contatto. Francesca, parliamo proprio di te adesso, in particolare, hai già qualche programmazione futura dopo questo spettacolo?
1: Allora, guarda, per ora si apre, dopo Te l'avrei detto, si apre la parte estiva, di solito collaboro con La Città Ideale, che è, diciamo, una produzione importante che gestisce tutta la parte, quella degli eventi a Roma, gratuiti per le persone, all'aperto. Quindi ecco, debutterò con Operai all'Opera, che è un format che unisce opera e prosa, molto, molto interessante, ovviamente tutto in maniera comica, e farò delle date maggio, giugno, quindi si apre, diciamo, la parte estiva, e sto già impazzolando, non so se esiste come termine, però la stagione successiva. Quindi sì, incastrerò, insomma, un po' di cose della stagione successiva. Per ora ci dedichiamo a questo e la parte estiva, e sono molto contenta.
0: Bene, Francesca, noi ti ringraziamo.
1: Senti, dimmi. Volevo aggiungere solo una cosa per gli ascoltatori, appunto, della radio. Ci sono delle promozioni importanti per chi ascolta, appunto, la radio e ci sta ascoltando in questo momento, e vorrei dire che se contattano il 351 41 74 937, ci sono su WhatsApp, scrivendo solo su WhatsApp, ci sono delle ottime promozioni appunto per te, avrei detto.
0: Bene, ti posso chiedere di ripetere il numero di telefono?
1: Certo, scrivendo su WhatsApp al 351 41 74 937.
0: Bene Francesca, grazie anche per questa promozione per i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici. Allora ricordo ancora, te l'avrei detto, in scena al Cometa Off dal 22 al 26 aprile. Grazie ancora a Francesca Pausilli per
1: grazie
0: essere stata
1: con
0: noi. Ciao,
1: grazie
0: a presto.
1: A voi, buon proseguimento.
0: Grazie, ciao.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Radio Città Aperta organizza laboratori di radiofonia per i ragazzi nelle scuole. Se sei interessato, vai sul sito radiocittaperta.it alla pagina La radio nelle scuole.

0: Sono John Connor. Se mi state ascoltando, siete la Resistenza.
1: Se siete la Resistenza, ascoltate Cats and Jammer. Robot, scienza, tecnologia, spazio ed un'abbondante spolverata di musica. Ogni lunedì dalle ore 20 su radiocittaperta.it. Provateci!
2: No! Provare no! Fare! O non fare! Non c'è provare!

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.
2: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta. RCA, resistenza culturale attiva.

Dedicato tra l'altro a Kensaro Wiwa, un poeta, scrittore e attivista nigeriano. Probabilmente se non fosse per questo brano non lo sapreste di chi stiamo parlando. Guidò una protesta non violenta contro lo sfruttamento ambientale umano del delta del Niger da parte delle multinazionali del petrolio, in particolare della Shell, e contro le ingiustizie del regime militare nigeriano. Parliamo di più di 30 anni fa. Per il suo impegno fu arrestato e impiccato nel 1995 insieme ad altri attivisti al termine di un processo farsa che tra l'altro scosse l'opinione pubblica mondiale.

Avevo un po' il bisogno di ascoltare per Paolo Capovilla la sua teatralità messa in musica. Per Paolo Capovilla, di cui si sente parlare ultimamente parecchio per la sua interpretazione nel film Le città di pianura, un film che purtroppo ho perso e che avrei voluto vedere e che ho bisogno di recuperare assolutamente, di cui si parla parecchio in questo periodo. Perché? Perché ha ricevuto tantissime candidature ai prossimi David di Donatello. Rimaniamo quindi, appunto, dicevamo, in questa teatralità italiana, e lo facciamo con i primi Management del dolore post-operatorio. Il brano che stiamo per ascoltare è Porno bisogno.

Porno bisogno, management del dolore post-operatorio, siamo agli esordi di questo gruppo, è il 2012-2013, c'è tutto in questo brano, critica sociale, ritmo post-punk e anche un'interpretazione vocale che anche in questo caso è pura performance teatrale, stiamo parlando di Luca Romagnoli. Andiamo avanti su questa scia e lo facciamo con Massimo Volume, altra grande voce e penna del post-punk italiano. Questa è L'amore è un cane che viene dall'inferno.

Cercavo te la notte che sono sceso dove non ero mai stato. A volte il mondo inganna, finge di proteggerti per poi ucciderti mentre sali le scale di casa.

0: massimo volume in due suoi brani, massimo volume che si innesta bene grazie al suo modo di trattare le parole in questo contesto, in questa parentesi in cui gli autori e gli interpreti che stiamo ascoltando mettono un po' in musica il loro teatro, la loro performance verbale. Rimaniamo però un po', sfociamo in una musicalità maggiore, lo facciamo con una rabbia sicuramente ancora presente e anche per quel mix di disperazione e chitarre distorte che appartengono a questo brano. E poi diciamolo, stiamo parlando degli After Hours, del brano Quello che non c'è. Manuel Agnelli è sempre riuscito a mettere in musica in una maniera incredibile le sue parole, che spesso risuonano proprio come dei versi. Quello che non c'è, After Hours.
1: Ho questa foto di pura gioia e di un bambino con la sua pistola che spara dritto

E mentre aspettiamo la nostra cara ospite di oggi, che al momento non risponde al telefono, andiamo avanti con la musica. L'avrete letto, sentito, i Litfiba festeggiano i 40 anni dall'uscita dei 17 Re e lo fanno con un nuovo brano che si chiama appunto 17 Re. Proviamo ad ascoltarlo insieme, ve lo dico, io non l'ho ascoltato, vediamo un po', forse sono un po' prevenuta visto che sono passati 40 anni da quel capolavoro, vediamo.

Facevo bene ad essere prevenuta, mi viene da dire questo, vabbè, ma d'altronde un po' ce l'aspettavamo, voglio dire, sono invecchiati e si sente. E allora noi, per rifarci le orecchie, ci andiamo ad ascoltare proprio un brano tratto dall'album I 17 Re, e lo facciamo con Re del Silenzio. Anzi, sapete, ci ascoltiamo a Papaya, ecco.

Eh beh, la differenza si sente, ma quasi si vede, mi viene da dire. Manca un quarto d'ora alla fine della trasmissione, purtroppo non siamo riusciti a sentire Eleonora Danco, che evidentemente, nonostante insomma le fosse stato ricordato più volte che questa mattina aveva un'intervista, per la seconda volta, visto che già era successo, per la seconda volta Eleonora Danco non risponde alle nostre telefonate. Mi dispiace, peccato, ma evidentemente non poteva, e quindi di conseguenza non ci sarà l'intervista quest'oggi, ma per quello che mi riguarda non ci saranno altre interviste per oggi. Abbiamo avuto appunto l'intervista alle 10:30. Tra poco vi lascerò in compagnia delle repliche di cui abbiamo parlato poc'anzi. Rimaniamo nell'ambito della musica italiana. Dicevamo, Litfiba festeggiano i 40 anni dall'uscita dei 17 Re, e lo fanno tra l'altro con un tour che partirà a breve, ma soprattutto diciamo la pilot date, passatemi il termine, sarà quel del 1° maggio, il concertone a Piazza San Giovanni a Roma.

proposito di live, in occasione della festa della liberazione, il 23, il 24 e il 25 aprile alla città dell'altra economia, in zona Testaccio, sempre qui a Roma, ci saranno una serie di live e di eventi da seguire assolutamente. In particolare, li abbiamo sentiti poco fa, il 23, se non erro, ci saranno proprio il management del dolore post-operatorio, e il 24, udite, avremo modo di assistere al live dei Meganoidi.

Meganoidi con Z Reticoli, un brano manifesto della, posso dire, della mia generazione, di chi ha sicuramente più di, insomma, tra i 40 e i 50 anni. Siamo nel post Genova 2001, sono crollate tutte le nostre speranze per un mondo migliore e i Meganoidi ce lo spiegano proprio in questo brano. Vi ricordo ancora che appunto il 23, 24 e 25 aprile, se siete a Roma, ci sarà la festa della Resistenza nella città dell'altra economia. Anzi, voglio dirvi bene, prima di lanciare l'ultimo brano, proprio il programma di queste giornate. Trovate tutti i dettagli sul sito Roma Culture. 23-26 aprile, festa dell'altra, scusate, festa della Resistenza al mattatoio di Testaccio. E andiamo a vedere giorno per giorno quello che succede. A parte diverse conferenze e dibattiti, e poi la sera ci saranno appunto gli concerti.

ecco, finalmente ho trovato un po' di info più precise. Allora partiamo dal il 23 aprile, i Pancras tornano a Roma, appunto in quel della città dell'altra economia, a Testaccio. Poi abbiamo il 24 con dicevamo i Meganoidi, mentre è a seguire DJ Set. Il 25 aprile ci saranno i carissimi 99 Posse, che non potrò mettere adesso perché sennò qualcuno mi potrebbe sparare, visto che li metto troppo spesso e li abbiamo ascoltati insieme la scorsa settimana. I Management del Dolore post-operatorio saranno anche loro venerdì 24, prima dei Meganoidi, e poi sempre a seguire in seconda serata DJ Set, in particolare il 25 Toretta Style. Bene, non mi resta altro che salutarvi, darvi appuntamento alla prossima settimana. A proposito di Festa della Liberazione, ci lasciamo con un brano che fa parte in realtà della colonna sonora del film C'eravamo tant'amati, ma che apre proprio il film. Lo sapete, il film attraversa 30 anni della storia italiana, partendo proprio dalla resistenza e dalla liberazione dall'occupazione nazifascista. Lo facciamo appunto con E io ero Sandokan, la canzone scritta sulla nostra resistenza, poi rivisitata tra l'altro da I Radici del Cemento. Bene, non mi resta altro che salutarvi, vi ricordo che Radio Città Aperta è sempre con voi, RCA da più di 45 anni e resistenza culturale attiva. Ciao a tutti da Santigna.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante, il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. Smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti e la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra, la delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

Radio Città Aperta organizza laboratori di radiofonia per i ragazzi nelle scuole. Se sei interessato, vai sul sito radiocittaperta.it alla pagina La radio nelle scuole.

0: Bienvenidos chicas y bienvenidos chicos a una nuovissima puntata di Artista alla Vista qua ai microfoni di Radio Città Aperta, a parlarvi il narrator callejero per presentarvi questa puntata di
1: Jimmy Changa.
2: Tu, mamífero avanzado.
3: ¿Tú saber leer?
4: No, Phil sabe de eso.

0: andiamo bene, proprio bene.
1: Mattia, hai visto la roba che c'è là fuori?

0: Ed eccoci qua, nuovissima puntata di Artista alla Vista qua su Radio Città Aperta. Siamo con degli amici, un piacere qua presentando il Baba Boom Festival, lo diciamo subito. Andrea Borraccini, Alessandro Zizze, benvenuti.
1: Piacere nostro,
2: Piacere, buonasera a
1: grazie.
2: tutti.
0: Ok, senti, allora continuiamo un po' a presentare perché è carino anche iniziare così, dicevamo poco prima, fuori onda, Andrea, presidente del Baba Boom e Zizze, così, no? Appunto, lo possiamo chiamare anima del festival, quindi da qua possiamo partire, no? Con questi, diciamo, ruoli, ecco. Come
2: Hai detto bene.
0: nasce tutta, ecco, questa organizzazione, anche il trovarsi tanti anni dopo, insomma, portarlo avanti, ecco. Iniziamo così dal Baba Boom, l'inizio.
1: Beh,
2: Prego.
1: nasce da, diciamo, da un lavoro universitario che ho fatto io, che era un'indagine sociologica basata sui partecipanti del Rototom Saspresh quando si
0: Ah.
1: svolgeva ancora ad Osoppo.
0: Ok.
1: Diciamo che elaborando quei dati mi è salita una gran voglia di organizzare un festival alla quale avrei per primo partecipato io stesso. E quindi con i risultati di questa indagine mi sono presentato qui a Fermo, diciamo da Bologna, perché io facevo l'università a Bologna e ho fatto la proposta ai tempi era assessore, attualmente è il sindaco della città di Fermo, che naturalmente mi ha subito sposato l'idea e mi ha incanalato nei canali per poterla realizzare. Da quel giorno ho raggruppato tutti gli amici più fidati e si è creata un'associazione e si è iniziato in questo progetto.
3: Certo, allora noi ci conoscevamo già prima della sua folle idea che ha portato avanti in questi 13, 14, 15 anni poi, che è dal
0: Ok.
3: 2012 che nasce il Baba Boom. E già ci conoscevamo perché comunque Selecta Reggae, la reggae insomma era un po' il nostro quotidiano, no? Le serate ci si incontrava. E facciamo parte un po' di tutta la family marchigiana di chi seguiva queste cose. E quindi appena la sua idea è andata in porto, che insomma le commissioni gli hanno detto il via, gli hanno dato il via, bene, puoi farlo. E tutta già la squadra, il primo Baba Boom era un po' la Marche Reggae Reunion, che c'eravamo tutti noi Selecta e chiamando ospiti sempre internazionali. E nasce così per la passione per questa musica.
0: Non è poco, no? Poi perché abbiamo un esempio, fortunatamente abbiamo avuto un esempio, appunto, tu hai citato prima, Andrea, il Rototom Sunsplash, no? Non a caso, e là pure, no? Comunque nasce da un sogno, credo che la cosa principale è quella, no? Poi alla fine il sogno.
1: Chiaro, chiaro. Il reggae militanza, tanta, tanta scena internazionale, ma anche tanta scena underground, perché noi nasciamo nella scena underground, quindi diciamo, continuare a promuovere questa scena non è una scelta, ma è un dovere per un festival come il nostro, perché è nella scena underground che poi questa musica
0: Certo.
1: si riesce a diffondere. Se non c'è quella scena, non ci sarebbero nemmeno gli artisti internazionali, non ci sarebbe la gente che lo segue. E quindi è fondamentale dare spazio a tutte le realtà, piccole e grandi.
0: Ah, assolutamente, no? Credo che anche Alessandro, no? Sarei d'accordo. Come
1: Al
0: la vedi?
1: 100%, certo, siamo di quegli ingredienti là, siamo, sì, esatto.
0: No, ma è anche da dove vengo poi io, no? Il concetto anche di Artista alla Vista, il mio programma su Radio Città Aperta è proprio quello, no? Dell'underground. Io dico spesso anche nel termine più nobile, proprio, no? Di quello che è poi la voce, no? Delle tante milioni di persone che ci sono per le strade, in quel senso, no? Quando riesci a
1: Bravo.
0: captare, no? Che poi, no, è facile, mainstream, non mainstream. A me importa, a noi importa fortunatamente quello che racconta poi la strada, no? Le voci delle persone, dei muri e delle associazioni che sono fantastiche su tanti

0: ambiti, no, diversi.
1: Bravissimo, perché la realtà è proprio quella della strada, la gente vive le cose luccicanti che ci fanno vedere nei social, quella è tutta finzione che invece eccoci qua, dalla strada appunto, e cerchiamo di fare le cose tutti insieme per vivere al meglio.
0: Assolutamente. E cambia molto anche per continuare, no? Perché non è stato facile poi come percorso. Questa è una curiosità, ma sicuramente interesserà anche chi ci ascolta. Come Baba Boom Festival, no? Arrivare, tanto il percorso appunto durato, ma dopo il Rototom c'è stato anche un vuoto, no? Lasciato così in Italia. Sappiamo tutti com'è andata, va bene. Adesso starà in Spagna, quest'anno il 30º anno, però. Ecco, no, avete preso anche voi, no, questa coscienza di dire, vabbè, facciamo noi qualcosa, non è facile. L'iniziativa, che sembra che ormai sia una cosa complicata, non so, me l'avete detto.
1: No, più passano gli anni più diventa complicato. Me ne rendo conto io che ho una storia che, diciamo, per altri eventi è relativamente breve. Si notano i cambiamenti che si devono superare per organizzare un festival, perché bisogna partire da un forte legame con il territorio. C'è bisogno poi di sopperire a tutte quelle che sono le richieste della sicurezza, della burocrazia, che è sempre più ingombrante, e però bisogna comunque superarle. Ci sono poi gli ostacoli dettati dalla stessa organizzazione, quindi che può essere il maltempo, che può essere la pandemia. Quindi diciamo in 12 anni ne abbiamo superate tante, abbiamo dovuto mettere insieme tanti pezzi per poter portare avanti un evento. E questo penso che vada al di fuori della musica, che il tuo evento sia reggae o che sia di altri generi musicali. Il processo purtroppo è sempre lo stesso, c'è bisogno di una grande, più che passione, c'è bisogno di una grande comunità, perché è la comunità, è quel senso di comunità che poi alla fine dell'evento ci dà la forza di recuperare tutte le fatiche che abbiamo fatto e di avere l'idea di riprovarci ogni anno. E se non sentissimo a fine festival quel senso di comunità con la gente, credo che sarebbe quasi impossibile riuscire a trovare gli stimoli per andare avanti. Questo penso che sia una cosa diffusa a tutti quelli che organizzano festival tipo il nostro.
0: Sì, esattamente. Poi venendo dal basso è anche quella la cultura di cui parlavamo prima, no? Di cui abbiamo fatto adesso un discorso anche con Alessandro, appunto è per te la prossima domanda. Underground dal basso, ma poi di gente che stava per strada, che è cresciuta per strada, di noi, insomma, persone che stavamo in comitiva da ragazzi, abbiamo continuato a frequentare gli amici, no? E il Baba Boom Festival, credo che questo attualmente negli ultimi 12 anni sia comunque un simbolo. Ecco. Insomma, la vedi tu, Alessandro?
1: No, certo, tutte le realtà che frequentiamo sono quelle dove non ci sono grossi finanziamenti, non ci sono, cioè viviamo, siamo appunto una società medio-bassa, diciamo, siamo poveri, capito? Siamo poveri, però con tante energie che tutti insieme, capito? Riusciamo appunto a sopperire alla burocrazia, a trovare
0: Certo.
1: tutte le risposte a tutti i problemi che ci impongono, perché loro non vogliono, il sistema non vuole che tu festeggi tranquillo, senza spendere troppo, senza, capito? Perché comunque ci vogliono controllare. Allora noi con la nostra gioia, la nostra serenità e tutte le energie comunque riusciamo ad andare avanti.
0: Che non è poco, ecco, poi
1: Non è poco, perché ci sveniamo, in pratica ci sveniamo, cioè ci mettiamo tutto quello che abbiamo, tutte le nostre risorse, tutto il nostro tempo per un
0: certo.
1: progetto comune.
2: Working vibes a tutti i sound, gli MC e le Massive, a tutte le crew che vivono dai bassi. Accendi.

0: sicuramente sarà una curiosità anche per conoscervi meglio, no? Quanto organizzatori, ecco, comunque facente parte del Bababoom Festival, proprio nell'anima profonda, no? Per questo dicevo, poi ecco, vi porta via, no, tutto l'anno, è comunque una questione come principale poi Bababoom, no? Perché l'organizzazione, ecco, anche per chi magari se lo chiede, no? Voglio dire, porta via tempo, Andrea.
1: Sì, beh, diciamo che più che porta via tempo è il nostro tempo,
0: È
1: perché in
0: appunto.
1: generale per creare la line-up, diciamo le prime fasi del festival, che sono quelle di iniziare a contattare gli artisti, a trovare comunque la logistica per portare avanti il festival, comunque devi vivere, basta che vivi, che hai quella passione, quindi che ascolti la musica, che la giri, vai a vedere i concerti in giro. E così piano piano organizziamo il festival lavorando, però non ce ne rendiamo conto perché fa parte della nostra vita quotidiana. Ecco.
0: Certo. Immagino che questo coinvolga anche Alessandro, no,
1: Sì, è un grande piacere che è
0: Zinse?
1: stata questa cosa. Sì, per noi è il nostro proprio modo di voler vivere.
0: Certo, ed è bellissimo così, no? Anche appunto, questo lo ricordiamo per gli ascoltatori di Radio Città Aperta, appunto saremo là per documentarlo appunto quest'anno, proprio per vivere e far vivere anche a chi ascolta, le ascoltatrici, gli ascoltatori della radio, questa esperienza del Bababoom Festival, quindi ecco, un motivo in più anche per rimanere collegati e saperne di più tra poco ormai, no? Ci siamo, manca poco, fine luglio è questa la data. Marina Palmenza, no, che è un po' diventata poi un simbolo, e pensavo prima, anche per questo, no, per tutto quello che dicevamo prima, per l'underground, in questo senso, è bello però che vi ha aperto, no? Comunque il comune, nel senso, neanche quello poi è facile, no? Trovare disponibilità, un po' un minimo di apertura mentale, no, non so come l'hai vista tu, Andrea.
1: Sì, no, ma quando io nel 2012 ho proposto questo progetto, l'ho proposto perché si respirava, affermo, un ringiovamento della politica. E erano, diciamo, diventati assessori dei ragazzi coetanei che ai tempi, appunto, io avevo 15 anni meno da adesso. Quindi c'era un'amministrazione giovane, ma anche esperta. E non è andato tutto liscio, quindi abbiamo dovuto comunque superare delle critiche, delle proteste, però il nostro messaggio, il nostro modo di approcciarci è stato sempre quello che comunque viene dalla stessa musica, dal messaggio che viene dalla musica, quindi diciamo che li abbiamo quasi tutti disarmati negli anni.
0: Bellissimo.
1: E chi ci credeva è stato orgoglioso di noi perché non gli abbiamo fatto fare brutta figura, perché chi si è speso con buone parole all'inizio per noi, poi adesso ha raccolto anche i frutti, perché il Bababoom per il
0: Certo.
1: quartiere è un enorme successo, è una forse delle manifestazioni locali che ha avuto il maggior successo. Quando abbiamo iniziato qui non c'era niente, non c'erano attività commerciali, non c'erano servizi pubblici. Adesso abbiamo il lungomare, ci sono decine di ristoranti. Quindi diciamo che abbiamo aperto le strade, cioè siamo stati i primi a credere in questo posto, perché è un posto magico, è difficile da trovare lungo la costa adriatica, un posto ancora così selvaggio, naturale. Siamo adiacenti a un'oasi che, diciamo, per il comune è intoccabile, e quindi senza rendercene conto abbiamo creato un processo che attualmente ha dato tanti frutti e ci auguriamo, sia da parte del comune sia da parte nostra, di poter portare avanti questi progetti sempre con maggior risorse e con maggior qualità.
0: Ottimo, no? Come slancio anche per il futuro, e va bene, ecco, siamo andati oltre, questo è buono anche proprio per noi, per tutta, per la cultura, no? Poi urban veramente italiana, ripeto, siamo milioni di persone. Non so come la vedi tu anche come slancio per il futuro, Alessandro, nel senso, no? Questo è l'inizio, no? Si può dire, 12 anni, ma voglia, voglia.
1: Esatto, anche tu, esatto, 12 anni ma ancora voglia, esatto, siamo proprio
2: Adesso arrivati a un punto un po' più stabile, comunque che riesci a offrire un'esperienza, capito, migliore, siamo adesso a un buon punto per un futuro roseo e prospero.
0: Mi sembra fantastico.
3: Come in for some Irie vibrations. All nations, one people, one destiny, ever connected. As we learn to live and love ourselves, we learn to love each other. Stay connected, you know? You're a light. Keep shining. And keep rising. We're with you. Hey.

0: Ricordiamolo appunto Baba Boom Festival, stiamo qua presentando questo bellissimo evento
1: E
0: che
1: dura 5 giorni.
0: okay, dura 5 giorni, quindi pazzesco ragazzi, possiamo organizzarci ecco come vogliamo, sempre in linea poi no, con l'ideologia, la filosofia del festival e gli artisti no, che poi partecipano a questo festival, anche questa è un'altra tematica, perché poi i contenuti no, di quello, anche io me ne occupo ecco, facendo ora dei contenuti, di ciò che trasmetti come voi nei contenuti di quello che poi sale sul palco e arriva alle persone è non importante ma fondamentale, no? Inscindibile con la
1: Certo,
0: filosofia. So quello
1: chiaramente, chiaramente. La selezione musicale va anche in quel senso, ecco,
0: certo.
1: valutiamo oltre che la musica anche il messaggio che l'artista che porta in giro, ecco.
0: No, infatti non è poco anche per musica cosciente, no? Si può dire la reggae, questo l'ha sempre fatto, ecco, comunque una parte, una grande parte più pura della musica reggae.
1: Un messaggio che è sempre più attuale, soprattutto più si va avanti, più dovrebbe, diciamo, essere ormai, diciamo, acquisito. Invece, più andiamo avanti, più il messaggio del reggae
2: Va ribadito.
1: va ribadito e è importante trasmettere, perché poi è un modo per staccare dalla vita frenetica,
0: Ah.
1: eccetera, per riflettere, per ecco, dedicarsi più agli altri, a se stessi.
0: Sì, sono ovviamente d'accordo, ma ecco, questa è anche una pratica per far avvicinare poi no, le persone a chi magari ecco, vuole conoscere, vuole saperne di più, sia il Baba Boom Festival che tutto no, l'accompagnamento, l'arrivo con la bellissima musica che tanto ci piace e che ormai anche si fonde sempre di più no, con l'hip hop e non solo, ritmi anche no, latinoamericani dal Sud America, a volte troviamo il reggae che si fonde con la cumbia, cioè davvero ormai no, è diventata già da qualche anno un punto di riferimento anche per altri generi alternativi che arrivano comunque a milioni di persone. Alternativi.
1: Certo, certo.
0: Senti, una domanda per Alessandro, visto che parliamo del reggae, no? Adesso anche come ruolo, vogliamo dirlo, no? Così, come lo vedi? Come lo vedi? Sia come messaggio al giorno d'oggi in Europa, in Italia nello specifico, nel senso segue, no? Segue quel cammino, non so, per me, magari è un po' così quello
1: Il
0: di.
1: messaggio di tutta insomma, la nostra comunità
0: Sì,
1: reggae, dici,
0: ecco, sì.
1: se segue. Allora, come tutte le cose, no, è difficile fare statistiche grandi, cioè il reggae, poi ci sono varie sfumature, c'è anche il reggae che il messaggio non ci piace tante volte, no, perché sono un po' più troppo spinti per i nostri gusti.
0: Ci sta.
1: Quelli che comunque sì, che le persone che frequento io sì, seguono questo messaggio di pace, d'amore, no, perché comunque l'unica cosa che possiamo lasciare in eredità è l'esempio, no? Dare l'esempio appunto per un futuro roseo e prospero serve, è molto importante seguire questo messaggio della Reggae Music, di tutti i fondatori, e non a caso è stato appunto fatto Reggae Patrimonio dell'UNESCO proprio per questo messaggio, non c'è altra motivazione, no? Quindi sì, il movimento segue le fondamenta, i valori. Dopo, certo, insomma, ecco, come
0: C'è
1: tutte
0: la
1: le
0: strada,
1: cose,
0: c'è strada da
1: c'è sempre
0: fare.
1: da ribadirlo, c'è sempre da ribadirlo. One love, one art.
0: Sì, che ricordiamo, beh, appunto parlando di Baba Boom, che poi si riescono a fare grandi cose, no? Come può essere appunto il Baba Boom Festival che ha portato vita, no? Anche dentro a un posto, no? Bellissimo al paese, come diceva prima appunto Andrea, e questo mi ha ricordato appunto vedendolo negli ultimi anni, come era prima anche Usoppo, ma come adesso a Benicassim il Baba Boom, il Rototom, no? Che comunque c'è un paese intero, sempre pieno di bandiere, fanno merchandising, vendono come non mai, il pueblo, il paese è contento. Quello
1: Chiaro.
0: vuol dire tantissimo, cioè dare vita a un posto.
1: Sì, no, ma l'aspetto commerciale, il legame con il territorio non va mai sottovalutato e va messo anzi sempre al primo posto, perché non, da soli non si va da nessuna parte. Se si pensa di fare un evento del genere da soli, si è un illusionista, diciamo.
3: Quindi c'è bisogno di avere dei rapporti molto saldi con il quartiere, con le istituzioni. È un lavoro duro, non è sempre facile comunque andare d'accordo, eccetera, ma bisogna sempre trovare i giusti compromessi per portare avanti la propria idea senza mai stravolgerla o scendere, diciamo, a ricatti, ecco.
0: Che non è poco. Appunto, la prossima era proprio su questo, sull'accoglienza, poi, no? Come Baba Boom, a volte, no? Tante volte viene nominato anche, no? Nel nostro mondo, nell'underground, Festival dell'accoglienza, no? E anche questo è molto importante in Italia, anche, insomma, non solo, ma parlando del nostro paese, ecco.
3: Sì, diciamo che è un festival che prima di tutto deve lasciarti un'esperienza. Quindi, oltre al vivere il concerto, la musica, quando arrivi al Baba Boom ti devi sentire a casa, devi non preoccuparti di magari dei tutti i magari pregiudizi o qualsiasi cosa che pensi durante la vita normale. Quando entri qui dentro devi dare il massimo di te stesso, avere la curiosità di conoscere e di sapere di che cosa si occupa l'altro e la persona che non conosci e di tutte le esperienze che provi al Baba Boom, se riesci a riportarne anche solo un 10% nella vita di tutti i giorni, hai fatto bingo. E sicuramente sarai una persona migliore e anche più felice.

0: Eccoci ritornati qua
1: Tornati.
0: presentando il Bababoon Festival. Ci siete? Sì.
1: Ci siamo,
0: Sì,
1: eccoci qua.
0: ok, ottimo, ottimo. Una grande curiosità, secondo me, anche come sfida, no, di cui parlavamo prima, eccoci tornati. Di cui
1: Eccoci.
0: parlavamo prima, la sfida proprio del Bababoom Festival, sì, è farlo, no? Già l'avete accennato un po' prima nei 12 anni, anche prima quando l'avete pensato. Ma quella che ha dato un po' lo slancio poi alla sicurezza, c'è stato un momento, magari, che questo anche può far vivere, sai, per chi magari vorrà unirsi in un bel collettivo un giorno e formare un qualcosa, ecco, c'è stato un momento che avete capito, ah, ok, adesso bababoom, adesso facciamo questo, c'è stato un momento significativo, una sfida, ecco, che avete superato, dite, va, adesso sì.
1: Ne sono state tantissime, ogni anno
0: Tantissime,
1: sono
0: quindi
1: state
0: sono
1: una
0: d'accordo.
1: grande, però diciamo che tra gli aneddoti che mi ricordo che ci hanno comunque fatto pensare che stavamo andando nella direzione giusta e che non dovevamo mollare, sicuramente sono stati i primi bambini, le prime famiglie con i bambini, e vedere i bambini che correvano spensierati nell'area concerti, liberi, con i genitori super tranquilli di lasciarli liberi. Quello è stato un segnale che stavamo andando sicuramente nella direzione giusta. E un altro è quando abbiamo iniziato a vedere gente dalla Germania, dalla Francia, dalla Spagna, da Singapore, mi ricordo un anno, che venivano, prenotavano le vacanze, le loro vacanze annuali le dedicavano al Bababoom. E quello fu un altro segnale. E l'aneddoto invece che volevo raccontare era appunto di una coppia diciamo, di due ragazzi che sono arrivati al Bababoom da single in area d'hub, si sono conosciuti, poi l'anno dopo sono arrivati mano nella mano. L'anno dopo e poi con un bambino, e l'anno scorso col secondo bambino, e questo cioè, ci ha riempito di gioia, perché ecco, pensare di vedere il bambino correre sullo stesso prato dove i genitori si sono innamorati, eccetera, tutto all'interno del Bababoom, e comunque ci fa capire che è giusto farlo, ecco, che qualsiasi sacrificio è ben accetto.
0: Assolutamente, assolutamente, per un percorso simile poi, no? Ne vale la pena. È veramente un bel aneddoto anche questo qua, perché poi vedere un po' come tramandare il gruppo musicale da padre a figlio, secondo me equivale un po' a quello,
1: Esatto.
0: è comunque magia.
1: Sì, i nostri stessi figli, le nostre stesse figlie sono cresciute qua, in questo
0: Certo.
1: ambiente, da zero fino ad oggi. Pare
0: Pare poco, no? Tanta,
1: poco.
0: tanta storia dietro. Appunto, un pubblico, no, che è arrivato ora, non so, la media di sempre, ma comunque sui 15.000 siamo, no? Comunque siamo già un buon pueblo, già.
1: Sì, tra tutti i passaggi arriviamo, perché poi c'è naturalmente la BC Yard, che è a ingresso gratuito, quindi chi non ha magari la possibilità di fermarsi dopo cena
0: Ah,
1: può
0: ok.
1: vivere il festival anche nel pomeriggio, e
0: Buono.
1: fino alle 7:30 c'è Ziz che organizza tutta l'area musicale, c'è il
0: Ottimo.
1: ristorante, e quindi ecco, C'è il
0: poi c'è mare.
1: il mare,
0: È là, no? È là, per
1: un
0: chi non lo
1: dettaglio,
0: sapesse,
1: Daniele.
0: ecco, è proprio lì. Siamo al
1: È proprio
0: mare.
1: davanti al mare. Sì, adesso in
0: Meraviglioso.
1: questo momento noi lo sentiamo proprio, quindi.
0: Quindi, insomma, siamo molto molto vicini per tutte le onde, le good vibes. Non manca nulla, no? Per festeggiare un ottimo Bababoom Festival, no? E questo è sempre davvero un enorme piacere anche, no? Ritrovarsi poi tutti gli anni ed è fantastico, perché in Italia ha molto significato questa cosa. Io vivendo in Spagna magari vedo tantissimi festival in più, una cultura anche dell'appartenenza alle persone, poi, no? Anche un diverso modo di viversi i centri sociali, anche mentre magari è in Italia speri, no, che questa apertura, no, piano piano si allarghi a livello mentale, ma ecco, perlomeno, ecco, fino a che continuiamo così con eventi, con festival come il Bababoom, credo che, ecco, ce ne vogliano sicuramente, no, altri di altri generi, tutti, no? Non so come la vedete, stimoliamolo
1: Certo,
0: questo underground.
1: chiaro, pienamente d'accordo.
0: Dai, allora siamo quasi in chiusura, è stato un piacere davvero farci due chiacchiere. Se vogliamo ricordare qualcosa, ecco, anche per avere chiare, no? Le persone, c'è il campeggio, potete stare, no? Al campeggio del Bababoom, tante attività anche la mattina, no? Dalla mattina fino all'inizio concerti, che immagino sia per le 8, non so, dici un
1: Sì,
0: pochino.
1: iniziamo alle 9 con le attività di gruppo dello Space Buddha, la meditazione, eccetera, e contemporaneamente c'è anche l'African Village che iniziano delle danze e delle musiche. Alle 11 inizia la radio di Giulio in collaborazione con Radio Città Aperta, e alle 14:30 inizia il sound della beach con Zizek e tutta la carrellata di artisti che ha coinvolto in questa edizione, e andiamo avanti fino alle 7:30, dopodiché alle 8:30 inizia il palco e da lì fino a chiusura Dub e Jamaican Corner c'è musica. Si
0: Ok, quindi si farà tardi, ecco, quello
1: dorme
0: ci.
1: poco, si dorme poco, Stefano.
0: Infatti, quello l'avevo capito subito. Dico, ah, qua la radio alle 11 quasi dorme poco. Va bene così, ma per quello poi ne vale la pena, come dicevate voi prima, no? Perché poi ti vivi questo, il Baba Boom Festival.
1: Sì, infatti, ma annunciati anche tu come novità di questa edizione.
0: Vado, non lo sai, non volevo. No, però è vero, ci sta, bisogna farlo sapere. Sarò io come narrator callejero alla Beach Yard del Bababoom Festival tutte le mattine dalle 11, poi ce la giochiamo in tre, no? Con Angus Taylor, Ras Giulio, fino alle 14, interviste, talk di Ras Giulio, tante, tante cose, raccontiamo le giornate, no? Del festival e quello che ci sarà poi nella giornata corrente. Tanti, tanti argomenti per il risveglio, tanta musica tranquilla, roots.
1: Grande.

0: Così è così, dai, un'ultima cosa in chiusura. Boom Festival, abbiamo parlato appunto del percorso amici, collettivo, di tutte le cose stupende che poi portano a questa situazione che si è creata, ricordiamo come Boom Festival. Allora, un messaggio, quello là bisogna, no, per i giovani che vogliono creare le cose, diciamo dal basso, come avete fatto voi, come ha fatto prima Rotto Thompson Splash, come sicuramente ci saranno altri festival che stanno facendo. Cosa possiamo lasciare come messaggio ai ragazzi, ecco, alle comitive? Secondo te, Andrea, cosa possiamo dirgli?
1: Guarda, innanzitutto gli possiamo dire che se vogliono organizzare un festival possono venire qui e c'è
0: Oh.
1: un'area che con 12 anni l'abbiamo piano piano messa a puntino per organizzare dei festival.
2: Quindi è già quasi tutto pronto.
0: Fantastico.
1: Diciamo che chi viene qui trova già diverse strutture montate, trova facilitato un po' il lavoro che noi purtroppo non abbiamo trovato. Quindi il nostro lavoro va in questo senso nel creare un'area dove altri ragazzi possano mettersi in gioco come l'abbiamo fatto noi.
0: Fantastico.
1: Cosa serve per mettersi in gioco? Serve il coraggio, serve il cuore, la passione e credo che un po' di fortuna non guasta mai. Ecco.
2: E tanta pazienza.
0: Ok, questo è il tuo,
2: No?
0: Alessandro.
2: Sì, no, tanta pazienza sempre perché voglio dire, qui per organizzare una cosa del genere, quante teste vengono coinvolte, quindi no, mamma mia, certo. Prima cosa il coraggio, perché sbatterai contro dei muri che insomma bisogna essere un po' convinti, avere questa passione dentro.
0: Ok, dai, diciamo che questo per partire ci vuole questo e poi esatto, la pazienza per concludere le cose anche nel collettivo stesso, no? Poi stai raffrontandoci tutti i giorni con le persone, neanche quello è facile, ma poi ti godi tutto, aiuta a crescere anche la discussione, no?
1: È sempre un arricchimento, sono
0: Esatto.
1: pienamente d'accordo.
0: Eh sì, ragazzi, perché sennò poi ritorniamo sempre a chiuderci, no? Ormai pure si fa prima, no? Ti discuti, non ti parlo più. No, no, invece ritorniamo tranquilli, che si faccia. Abbiamo anche lo spazio adesso dove si fa il Boom Festival, sono aperti per ospitare anche altre idee creative. Quindi ecco,
2: Esatto.
0: chiudiamo così,
1: Sì,
0: ragazzi, che è
1: esatto.
0: stato.
1: Diciamo che se vuoi organizzare un festival, la frase vietata che devi dire, che non devi mai dire è faccio tutto da solo.
0: Ecco,
1: Questa,
0: questa
1: ricordatelo.
0: scordiamocelo perché non si può ed è anche giusto così, no? Perché ognuno poi ci sono tanti lavori davvero in un festival all'interno che si possono svolgere e quindi ce n'è per tutti, no? Quello anche è un altro lato.
1: Non manca per nessuno.
0: Ok, dai, grazie davvero Andrea e Alessandro, Andrea Borraccini, Alessandro
2: Grazie
0: Zizze, insomma ci vediamo tra poco.
2: a te. Ci vediamo presto. Ti
0: Al
1: aspettiamo
0: Bababoom
1: qui.
0: Festival, dai, ragazzi, andiamo e divertiamoci al Bababoom Festival, quindi ci vediamo a fine luglio.
2: Sei un grande, sei, grazie.
0: Ciao
1: Ti
0: belli.
1: aspettiamo a casa.

0: bella all'organizzazione, bella Andrea, bella al bar, bella a tutti quanti. Keep me rocking
1: with me data. Allora, once again, eccoci tornati, questa PCR da Babà.

0: Yes, great introduction.
1: Hey, now just be nice and hold your space.
0: Yes, Baba Boom Festival.
1: I won't entertain no more disgrace.
2: Più internazionale di così non c'è.
1: Out in the street they call it murder. When rhythm's passing out your head.
3: Un pozzo di conoscenza della reggae music, ovvero Angus Taylor from UK per tutti noi qui.
1: World of reggae music on ya.
3: Narrador callejero.

Se piacete così, va comunque. Non cambiate, continuate in questo senso. Io vi voglio ringraziare tutti di cuore. Perché credete in noi e perché ogni anno riempite quest'area con i vostri sorrisi e con la vostra voglia di tolleranza, di fratellanza e di amore. Qui, signori, c'è solo tanto amore e di questo

giovedì dalle 16 alle 18 e in replica tutti i lunedì dalle 12 alle 14 solo su Radio Città Aperta. Artista alla vista!

La coerenza dell'incoerenza di Stefano Coletta. Sparpagliati e ordinati, presi dalla fretta, orgogliosi e determinati, senza pensarci, senza dire aspetta, dico un sì, ma in mente un no, domani sono sicuro che non lo so, lo sopporto, ma non lo commento, le mani a divieto, ma il sorriso lo accoglie, oggi è aperto, domani è spento, la comprensione alle soglie, lo tengo per me, ma non è un segreto, tutto è all'aria aperta, anche se sto al coperto, ce l'ho dentro il concerto, prego, vuoi entrare, ma stai calmo e non disturbare, bisogna decidere, ma posso aspettare, anche se ho un appuntamento, faccio finta di niente, troppo esigente, così mi sento contento, disturbati dall'insistenza, arrivo come conseguenza, qua c'è incongruenza, ugualmente manteniamo la speranza, come persistenza, una promessa

a se stesso, un domani più abile è concesso, un gradino più in alto, per un traguardo inarrivabile, è perso lo smalto, alla fine era raggiungibile, dico di no e poi ci vado, è una passione per cui stravedo, un simbolo in cui non credo, sparpagliati, meravigliati, alla fine, senza essere mai arrivati, concezione che mi ha entusiasmato, nel fondo non mi ha mai interessato. Bisogna credere, bisogna concedere. Già, è vero, ma la diligenza è come un'apparenza, sincero. Tra me e me, giustizia e resistenza, tra te e te, tra uguaglianza e appartenenza. Domani, chi lo sa, oggi lo so, e inizio da qua, andando in fretta, un po' più in là.

0: Bienvenidas chicas y bienvenidos chicos a una nuovissima puntata di Artista alla Vista qua ai microfoni di Radio Città Aperta, a parlarvi il narrador callejero per presentarvi questa puntata di
1: Chimichanga.
2: Tu, mamífero avanzado.
3: Tu saber leer?
4: No, Phil sabe de eso.

0: stiamo bene, proprio bene.
1: Mattia, hai visto la roba che c'è là fuori? Mi ha

0: tutta la Vistarte alla conquista.
1: Sei la scultura e tu l'artista.
0: Hasta la vista! Artista la vista con narrador callejero in onda tutti i giovedì dalle 16 alle 18 e in replica tutti i lunedì dalle 12 alle 14 solo su Radio Città Aperta. Artista la vista!

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. Smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra, la delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

Radio Città Aperta organizza laboratori di radiofonia per i ragazzi nelle scuole. Se sei interessato, vai sul sito radiocittaperta.it alla pagina La radio nelle scuole.

Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

Buon pomeriggio, ben ritrovati. Eccoci qui, Forno One, come ogni giovedì in diretta e come ogni lunedì in replica, sempre a partire dalle 14. Fabrizio Mister Forno One al microfono, due ore che trascorreremo insieme. Oggi è una puntata abbastanza varia perché avremo una prima parte dedicata a una presentazione, una doppia presentazione. Due autori, due libri. Per la settimana prossima, martedì 4 agosto, verranno presentati sia La storia della disco music che Donna Summer, La voce arcobaleno, due volumi scritti in coppia da Andrea Angeli Bufalini e Giovanni Savastano. E appunto l'occasione è quella di riportare alla luce, diciamo, riportare alla luce i fasti dell'epoca della disco music e, diciamo, uno sguardo abbastanza ampio su questo fenomeno, soprattutto poi riferito alla protagonista del secondo libro in questione, quello dedicato a Donna Summer. E in occasione di questa presentazione ci collegheremo telefonicamente con i due autori, Andrea Angeli Bufalini e Giovanni Savastano, per chiacchierare appunto del fenomeno del long seller, perché questi sono libri che sono usciti già da qualche tempo, eppure continuano ad avere un ottimo riscontro di vendita e le presentazioni, che sono state anche parecchie, riscontrano sempre un ottimo, come dire, un'ottima presenza di pubblico. Per introdurre la chiacchierata che faremo con i nostri due gentili ospiti, ho pensato a un brano classico che più classico non si poteva, Barry White, You're the First, the Last, My Everything.

0: Non poteva esserci brano più adatto per introdurre i nostri ospiti che accogliamo con piacere ai microfoni di Radio Città Aperta. Andrea Angeli Bufalini e Giovanni Savastano, ci siete?
1: Eccoci, buongiorno Fabrizio. Eccoci.
2: Buongiorno.
0: Per una doppia coppia, nel senso una coppia di autori per una coppia di libri che verranno, come dicevamo, presentati la prossima settimana, il 4 di agosto, ma adesso ci spiegherete meglio i dettagli. Stavo dicendo in fase di introduzione della chiacchierata che la cosa particolare di entrambi i dischi è che si tratta comunque di volumi...
2: Libri?
0: Sì, scusate, l'abitudine, c'hai ragione. Si tratta di...
2: Anche noi ci sbagliamo, se ti può consolare.
0: Bene, bene, bene. Insomma, sono sempre oggetti che amiamo, quindi è giusto confonderli. Si tratta in entrambi i casi di libri che non sono stati pubblicati l'altro ieri, eppure continuano ad avere un riscontro di vendite e anche nelle vostre presentazioni, perché mi dicevate appunto che questa che faremo insieme non è la prima, anzi sicuramente è una delle tante, però ogni volta c'è una partecipazione abbastanza calorosa di pubblico. Come ve lo spiegate?
2: Allora, ce lo spieghiamo prima di tutto perché siamo molto bravi, no?
0: Vabbè,
2: modesti. No, il merito è della materia di cui trattiamo, ovviamente. Quindi la disco music è stata un genere musicale talmente importante negli anni 70 che non poteva non essere accolta così dopo 40, 30, quasi 50 anni. Ma in realtà è stato importante non solo perché ha venduto milioni e milioni di copie di dischi in tutto il mondo con i suoi beniamini, abbiamo appena ascoltato Barry White, il re della disco music, e di tanti altri, Chic, Donna Summer, Bee Gees, solo per nominare i più famosi, ma è stato un genere musicale importante perché ha creato uno stile di vita, ha creato praticamente una rivoluzione sociale che qui in Italia non era stata colta immediatamente, anzi la disco è stata pure un po' massacrata. Infatti forse durante la presentazione del 4 agosto, visto che tu ci farei l'onore di essere il moderatore, sicuramente parleremo anche di questo, cioè che all'epoca la disco veniva tartassata perché veniva bollata come un genere troppo commerciale. In realtà la disco è stato un movimento sociale molto importante perché era la musica del sottoproletariato, era la musica degli emarginati, delle cosiddette minoranze, quindi degli afroamericani, degli omosessuali e perché no anche delle donne che all'epoca non era detto che avessero esattamente gli stessi diritti degli uomini. Non che adesso sia molto diverso per altri motivi. Comunque.
0: Vabbè, si apre una parentesi troppo ampia, è meglio diciamo non pensare a quello che poteva essere e non è stato, insomma.
2: Esatto.
0: E certo non è colpa della disco music.
2: No, assolutamente, anzi la disco music ha facilitato proprio una liberazione, è stato un movimento inclusivo non solo a livello musicale, come dicevo, ma anche a livello proprio di generi e anche transgenerazionale, perché la disco piaceva sia ai giovani che agli adulti, quindi questo è stato il primo genere che ha unito un po' tutti.
0: Adesso volevo chiedere, abbiamo iniziato con Andrea Angeli Bufalini, adesso faccio una domanda invece a Giovanni. Giovanni, come è nato il sodalizio e appunto è nato prima l'uovo o la gallina? Cioè è nato prima il disco il libro sulla storia della disco music e poi quello su Donna Summer, o le due cose hanno marciato in parallelo?
3: Allora, diciamo che il progetto su Donna Summer c'era già da tanto tempo, perché poi noi l'abbiamo incontrata varie volte, conosciuta, e tramite Andrea che l'ha intervistata in varie occasioni qui in Italia ma anche varie volte all'estero per la sua attività di giornalista e anche di radiofonico, e quindi questo progetto c'era, anzi lei stessa ne era a conoscenza, gliene avevamo parlato e avrebbe sicuramente fatto una specie di prefazione, introduzione e comunque avrebbe partecipato anche umanamente a questo progetto, perché comunque era una persona veramente fuori dall'ordinario, è molto, però nello stesso tempo molto down to earth, come dicono gli inglesi, cioè con i piedi per terra, e quindi molto umile. Però purtroppo poi, quando lei è venuta a mancare nel 2012, ci siamo bloccati sia dal punto di vista umano che dal punto di vista professionale in questo binario, e abbiamo messo il progetto in stand-by. Nel frattempo abbiamo

0: molto fotografica, perché ci sono quasi 500 fotografie, molte delle quali inedite, che illustrano un po' tutta la carriera di una grande star, ma anche di una donna.
1: La cosa particolare di entrambi i libri è che, appunto, come dicevi tu, Giovanni, hanno una ricchezza iconografica veramente sorprendente. Cioè, al di là del testo, che ovviamente è tutta farina del vostro sacco, la cosa che veramente è un piacere, come si dice, la gioia per gli occhi, è proprio quello che si trovano in entrambi i casi, perché poi si tratta di due libri, uno, se vogliamo, è un po' più un manuale, ma rientra anche un po' nelle caratteristiche di quanto di solito stampa la Hoepli, che è la casa editrice che cura questa pubblicazione. E quindi uno un po' più manuale, l'altro, se vogliamo, è proprio un bel libro da sfogliare, anche perché ha delle dimensioni anche quasi da LP, se non vado errato.
0: Quasi più o meno, sì. Poi con una copertina cartonata, dura, quindi sì, è molto piacevole da tenere in mano e da guardare.
1: È stato difficile poterlo, come dire, completare e soddisfare le vostre legittime indicazioni di, appunto, di dovizia di fotografie?
0: Guarda, devo dire che è stato fondamentale il nostro rapporto con Francesco Coniglio, che è l'editore che ha creduto in questo progetto, un nostro amico da tanti anni, che poi purtroppo è venuto a mancare pochi mesi dopo, forse un mese, due mesi dopo la pubblicazione del libro. Quindi questo è l'ultimo volume pubblicato dalla Coniglio Editore, e lui faceva le cose con una grandissima passione e sapeva che anche noi facevamo altrettanto, e quindi si sono unite le nostre due passioni per la musica Donna Summer e la sua passione per i progetti editoriali curati nel minimo dettaglio, e in questo senso sapeva che, essendo esperti di questo argomento, potevamo avere carta bianca, e quindi abbiamo messo subito in chiaro che noi volevamo fare un racconto scritto, e laddove ad ogni parola, quasi ad ogni capitolo,
1: ad ogni passaggio della carriera,
0: doveva,
1: certo,
0: corrispondere quella determinata foto di cui stavamo parlando. E con una grande fatica e grandissima collaborazione anche da parte di Coniglio ci siamo riusciti, devo dire, perché ogni pagina, ogni dettaglio è sia scritto che iconografico nello stesso spazio.
2: Comunque volevo aggiungere che scrivere libri non è mai facile, nel senso che almeno per come li scriviamo noi, perché noi diciamo sempre durante le presentazioni, che sono state numerosissime, come dicevi giustamente tu, Fabrizio, continuano a chiamarci, quindi continuiamo a promuovere il libro in giro per l'Italia e anche a Roma, però non abbiamo appunto mai attinto da fonti diciamo computerizzate, diciamole così, virtuali, nel senso che noi, le nostre fonti, a parte la nostra conoscenza di anni, perché insomma non siamo più ragazzini, però abbiamo proprio una bibliografia molto ricca, perché negli anni abbiamo accumulato, a parte tantissimi dischi, perché siamo collezionisti seriali, maniacali quasi, ma anche moltissimi libri dell'epoca, riviste dell'epoca, quindi è stato uno studio anche analitico di tutto questo genere, appunto disco music, e di una storia di una donna, una superstar, Donna Summer, che era un po' fuori dal comune, quindi c'è voluto un po'. E poi la cosa che mi fa piacere sottolineare è che siamo stati i primi ad aprire una breccia su un settore musicale, appunto, che qui in Italia non veniva troppo considerato, perché se tu ci fai caso, nelle librerie o su internet troviamo 10.000 libri sui Pink Floyd, su David Bowie, su Jimi Hendrix, però su Donna Summer, Barry White, gli Chic, i Bee Gees ce ne stanno veramente pochi. Quindi noi
1: questo probabilmente, Andrea, è frutto appunto di quel di retaggi, di quel pregiudizio del quale, come sapete, ho fatto subito ammenda, perché anch'io all'epoca avevo un pochettino di difficoltà nel conciliare appunto certi istinti anche adolescenziali e ribelli, identificandoli con quello che invece mi sembrava semplicemente una forma di evasione pura e semplice, che non avesse come se fossero delle teste vuote quelle che si accostavano a quella musica.
0: Contenuto.
2: Sì, perché qui c'era un'ideologia molto forte, quindi se non avevi un impegno politico anche nei testi o nel tipo di musica, doveva essere molto molto severa, quasi religiosa, perché il rock in certi casi è una musica pure, io la considero quasi religiosa, nel

0: senso che non ha spazi per bizzarrie anche a livello appunto di corpo, di energia, di ballo, di divertimento. Quindi veniva preso qui in Italia più quel lato, e quindi evasione uguale divertimento uguale senza cervello. Ma questa era un'equazione assolutamente sbagliata, perché non veniva colto tutto un messaggio che poi appunto è stato rilevato, che in realtà in America e in altri paesi veniva già messa in evidenza, e che poi noi 40 anni dopo abbiamo messo nero su bianco, mettendo proprio in evidenza tutte le fazioni politiche qua in Italia che avevano completamente massacrato questo tipo di musica. Ti devono piacere per forza cantautori, la musica West Coast, per carità, musica grandissima, ma se ti piaceva Donna Summer o Barry White non valevi granché a livello di gusti musicali, e questo secondo me era molto sbagliato. Già all'epoca lo percepivo a 13-14 anni.
1: Ha detto che forse un piccolo aiuto, perlomeno a livello locale, parliamo di Roma, lo ha avuto anche l'assessore Renato Nicolini, perché se vi ricordate le prime edizioni di Villa Ada, che si chiamavano proprio La ricerca del ballo perduto, un pochettino sposavano questa filosofia, che era quella appunto della liberazione, insomma, di avere, diciamo,
0: una... è stato criticatissimo.
1: Sì, sì, però voglio dire, poi lì comunque ormai, diciamo, il sasso nello stagno era stato gettato, quindi
0: sì,
1: insomma non era più possibile tornare indietro. Quindi onore ulteriore al merito di un illuminato amministratore che indubbiamente qui a Roma ha lasciato il segno anche in quel senso. E non ho, diciamo, voglia, tra virgolette, perché mi tengo il meglio per quando vi incontrerò, di entrare su alcuni dettagli che riguardano da una parte appunto la addirittura l'intolleranza delle forme quasi da Ku Klux Klan che coinvolsero la disco music, con addirittura con roghi di dischi, insomma,
0: di dischi, esatto.
1: Così come per quello che riguarda Donna Summer invece il problema opposto, che era il falso problema della sua improvvisa conversione religiosa, che la portò a detta di alcuni ad essere contro le comunità gay, LGBT, eccetera.
0: Sì, questo falsissima,
1: ne parliamo falsissima, perché insomma quello è oggetto anche di maggiori approfondimenti. Una cosa che volevo invece sottolineare ad ulteriore conferma dell'importanza dei vostri libri, parliamo anche semplicemente di come sono stati realizzati, abbiamo parlato delle fotografie, ma entrambi i libri hanno delle prefazioni e postfazioni veramente di rilievo. Insomma, parliamo di gente come Donna Summer, ci sono dei... di Gloria Gaynor.
2: Gloria Gaynor, sì.
1: Amy Stewart, insomma.
0: Esatto.
1: E poi anche sul libro di Donna Summer avete proprio una specie di certificazione di autenticità, perché insomma si parla proprio di chi l'ha scoperta, che vi introduce...
2: Sì, c'è la prefazione di Pete Bellotti, che è del trio Donna Summer, Giorgio Moroder. Pete Bellotti è quello che è sempre stato un po' dietro le quinte, ma è una delle figure chiave proprio fondamentali per il successo di quella musica di quel momento.
0: Lui è l'autore di Hatstaff.
2: Esatto. Lui è un gentleman inglese che ha collaborato negli anni 70 con Giorgio Moroder, e insieme hanno incontrato Donna Summer quando erano tutti e tre a Monaco di Baviera, certo. Perché la Summer era lì per sue vicende professionali e umane, insomma si era trasferita in Europa dall'America quando aveva appena 18 anni, debuttando nel rock psichedelico del momento e dei musical, a cominciare da Hair nella versione tedesca. Quindi ci sono tanti capitoli nella storia di Donna Summer, e Pete Bellotti è uno di quelli che ha condotto la parte fondamentale insieme a Moroder della evoluzione nella disco music. Quindi siamo stati molto onorati e contenti, anche perché lui ci ha dato delle informazioni, oltre a delle foto veramente che sono delle chicche, delle rarità che neanche noi magari all'epoca conoscevamo, pur seguendo questa musica da adolescenti.
1: Quindi insomma immagino anche gli sguardi tra di voi quando insomma belli complici sentivate qualche cosa che sapevate sarebbe stato fondamentale inserire nel libro, insomma.
2: Esatto. Sì, sì, sì. E anche con Moroder è successa la stessa cosa. Giorgio Moroder l'abbiamo intervistato varie volte e anche lui ci ha dato delle informazioni che non aveva mai dato prima, e quindi insomma doppia soddisfazione. Volevo però aggiungere una cosa: abbiamo detto Gloria Gaynor, Amy Stewart, vabbè, Giorgio Moroder, Phil Bellotti, però non abbiamo trascurato la parte italiana. Per il libro sulla disco music c'è una grande sezione, anzi sono due sezioni dedicate alla musica italiana, cioè gli artisti italiani che hanno fatto disco music,
1: la famosa Italo Disco, no?
2: Anche la fetta dell'Italo Disco, ma poi c'erano anche artisti qualsiasi pop normali, superstar come Renato Zero, Ornella Vanoni e la stessa Mina, Lucio Battisti, che hanno fatto disco music negli anni tra il 75 e l'80 con dei pezzi fantastici, e quindi abbiamo messo in evidenza anche questo aspetto, che in Italia la disco veniva seguita anche da questi grandi nomi. E per le prefazioni e le introduzioni, come dicevi giustamente tu Fabrizio, per il libro sulla disco music abbiamo chiamato anche due italiani, ossia Ivan Cattaneo, che appunto è stato un testimonial di quegli anni, anche se lui era più elettronico, era più new wave, però partiva sempre dal movimento disco, e Mario Biondi, che è una star attuale, quindi insomma c'è un po' per tutti i gusti, ecco.
1: A proposito di prefazioni, vorrei chiudere la nostra chiacchierata, che poi arriverà appunto a Dama con l'ascolto di un brano di Donna Summer, però con la prefazione, leggendo a tutti due righe della prefazione di Gloria Gaynor, che può essere utile per completare il discorso. Lei dice: negli anni 70 c'era un grande bisogno di liberare le tensioni e lo stress in un modo abbordabile per tutti, perché la crisi economica mondiale era particolarmente pesante sia negli Stati Uniti che nel resto del pianeta. Appunto, non è cambiato niente, cioè adesso potrebbe essere benissimo il momento di un nuovo movimento di disco music, che ne pensate?
2: Beh sì, in effetti, perché anzi forse è ancora peggiore la situazione rispetto a prima, per cui ci vorrebbe una disco music elevata al cubo.
1: La musica ha sempre però avuto la funzione anche un pochettino di, come dire,
2: catartica,
1: sì, appunto, di liberazione e di totale abbandono, no?
2: Devo dire che la cosa che mi fa piacere, anche quando vediamo nelle varie presentazioni, è che ci sono moltissimi giovani, e anche sui social, che stanno riscoprendo questa musica, quella di Donna Summer, Giorgio Moroder, la parte elettronica, ma anche la parte più funky e più R&B. E questo ci fa piacere, perché a parte perché la musica effettivamente era di grande qualità, ma evidentemente riesce ancora ad essere incanalata in una era moderna, senza sembrare una musica da oldies, quindi evidentemente c'è proprio un feeling che è quasi trascendente, diciamo, a tutte le generazioni.
0: Sì, veramente è un genere di musica intramontabile, anche perché è entrata poi nel DNA della musica pop popular, e non è un caso che poi un grande come David Bowie nell'83 appunto si è unito a Nile Rodgers, il leader degli Chic, il re anche lui della disco music, per fare quell'album Let's Dance, che ha un po' rotto tutte le barriere poi, no?
1: E guarda caso è il primo disco, diciamo, d'oro che ha vinto David Bowie, insomma, cioè, dopo abbastanza anni di carriera ha dovuto aspettare di fare un disco dance per poter essere diciamo anche a livello di vendite finalmente premiato, no?
2: Sì. Eppure lì però appunto la critica poi si spaccò, perché disse Bowie si è dato al commerciale. Però io dico sempre, come dire, allora i Pink Floyd sono sempre stati al numero uno, no? Nelle classifiche mondiali, in Italia poi in particolar modo, ma abbiamo mai definito la musica dei Pink Floyd commerciale, perché stava prima in Hit Parade? No.
1: Certo, anzi la tiravamo fuori proprio come fiore all'occhiello per dimostrare il contrario.
2: Allora bisogna fare dei distinguo, in tutti i generi c'è della musica pessima e della musica ottima, quindi non si può condannare un genere o esaltare un altro.
1: Certo. Soprattutto con il solo metro del numero dei dischi venduti, insomma, quello
2: esatto,
1: non può essere
2: tra l'altro, esatto. E quindi bisogna capire che la musica è una gioia, è liberazione ed è un veicolo per comunicare, e la disco è stata uno dei primi generi a capire questo, perché negli anni 70 c'era molto fermento, però c'era molta ideologia ma poca unione a livello, proprio come dicevo prima, anche corporale. E nelle disco music, nelle discoteche, nel dance floor
0: la gente si incontrava per scambiarsi anche delle differenze, no? Cioè il bianco con il nero, il povero con il ricco, la donna con l'uomo, gli omosessuali, erano tutti insieme e nessuno escludeva l'altro. Questa è stata una rivoluzione che adesso a noi forse sembra, a certi è un po' scontata, esatto, ma in realtà all'epoca non lo era affatto.
1: Ma non lo è neanche adesso, sei sicuro? Guarda.
0: Adesso purtroppo sì, sembrerebbe strano dirlo, però è così, in effetti anche adesso c'è un'inversione di marcia preoccupante, ma questo è un altro discorso, come abbiamo detto
1: allora,
0: all'inizio della nostra chiacchierata.
1: È il momento del riepilogo. Adesso ricordiamo che stiamo chiacchierando con Andrea Angeli Bufalini e Giovanni Savastano, autori di due libri preziosissimi, La storia della disco Music e Donna Summer, La voce al cobaleno. Vi prego a questo punto di ripetere le coordinate attraverso le quali è possibile essere presenti all'incontro di martedì 4 al Parco Marconi, perché sì, non avevamo ancora detto.
0: Sì, allora vi aspettiamo martedì 4 agosto dalle ore 19:15-19:30 nell'ambito della rassegna Libri e Spritz a Parco Marconi, quindi vicino Viale Marconi. È un'area nuova,
1: bellissima,
0: esatto, bellissima, completamente rinnovata e messa a lucido, quindi
3: lungo fiume,
0: lungo Tevere di Pietra Papa, se non sbaglio, sì, ed è, quindi dovrebbe essere pure un posto abbastanza fresco perché c'è un sacco di verde, quindi vi aspettiamo numerosi, ci farà piacere dialogare con voi
3: e ci farà da moderatore un certo Fabrizio Forno,
0: qualcuno conosce.
1: Adesso vedi, ho questa responsabilità perché avete detto che tutte le presentazioni che avete fatto sono state un successo. Se questa per un motivo qualsiasi sarà una mezza fregatura,
0: colpa mia.
1: È ovvio.
0: Sempre colpa del moderatore.
1: Benissimo, ok, bella fregatura che mi avete ammollato. Allora, scherzi a parte, ringraziamo Andrea Angeli Bufalini e Giovanni Savastano, autori della storia della disco music e di Donna Summer, La voce arcobaleno, e inevitabilmente ci congediamo da loro dandovi appuntamento al prossimo martedì 4 agosto alle 19:15 al Parco Marconi. Ci salutiamo con l'ascolto di un brano che questo veramente fa ballare anche i morti, che è I Feel Love di Donna Summer. Grazie ancora ragazzi, a presto.
0: Grazie, Fabrizio. A presto, saluto a tutti gli ascoltatori.

Torniamo in voce dopo aver congedato Donna Summer, che ci ha fatto da sigla di chiusura per l'intervista lancio ad Andrea Angeli Bufalini e Giovanni Savastano in vista della presentazione dei loro libri dedicati rispettivamente a Disco Music e a Donna Summer. Dopo aver ascoltato per l'appunto I Feel Love, siamo passati all'ascolto di un brano di un artista del quale celebreremo la vita artistica in praticamente tutto il resto della puntata di Forno One di oggi. Si tratta di James Blood Ulmer, che ci ha lasciato lo scorso 3 agosto e che non abbiamo neanche avuto il tempo di ricordare. Un grande chitarrista, un esponente dell'avanguardia che si muove tra il jazz, il blues e il rock, e lo abbiamo fatto inizialmente con l'ascolto di un estratto dal suo primo album da solista, che lo vede collaborare con quello che è stato il suo mentore Ornette Coleman. Il brano che abbiamo ascoltato si intitola Theme from Captain Black. E adesso, per proseguire sempre per raccontare la vita musicale di James Blood Ulmer, lo troviamo adesso invece a contatto con un altro artista, ma intanto vi faccio ascoltare il brano. L'artista di riferimento per il quale collabora in questo caso James Blood Ulmer si chiama Arthur Blight. Il brano è Down San Diego Way.

Questa lunga galoppata intitolata Down San Diego Way è ascrivibile ad Arthur Blythe, alto sassofonista. Nonostante San Diego Way appunto lasci pensare alla California, si tratta di un sassofonista newyorkese che si avvalse più o meno nello stesso periodo dell'album di esordio di James Blood Ulmer delle sue prestazioni chitarristiche nel suo album di cui appunto era titolare. Adesso mi sfugge il nome del disco, ve lo vado a cercare. Si chiama per l'appunto Lenox Avenue Breakdown, quindi qua diciamo i riferimenti a New York sono più espliciti. Il brano probabilmente anch'esso si riferisce ad una strada di San Diego, scusate, di New York. E va detto che questo album vede la produzione abbastanza pregevole e, se vogliamo, di prestigio del grande Bob Thiele. Vi invito ad andare a cercare tra le vecchie puntate di Forno One quella in cui ho cercato di omaggiare anche Bob Thiele. Qui tra l'altro c'è alla batteria Jack DeJohnette, quindi insomma un album da tenere sotto controllo. Lenox Avenue Breakdown, che poi sarebbe il brano successivo alla appena ascoltata Down San Diego Way. La title track occupa 13 minuti del lato A, quindi insomma ho preferito un brano che potesse in qualche maniera semplificarci anche l'approccio e l'ascolto a questo grande chitarrista in tutte le sue sfaccettature. Adesso è il momento di passare ad un altro progetto che vede James Blood Ulmer protagonista, e tra l'altro anche in questo c'è il sassofono di Arthur Blythe. Il progetto si intitola Music Revelation Ensemble e il brano che ci andiamo ad ascoltare si intitola The Scandal Monger.

Come dicevamo, appunto, il progetto di James Blood-Ulmer, di cui fa parte questo brano The Scandalmonger, è Music Revelation Ensemble, ma penso che a questo punto sia il caso, prima di passare al prossimo ascolto, di entrare un pochettino più nel dettaglio della figura di James Blood-Ulmer. E in questo mi faccio aiutare, perché devo confessare che alcune parti della sua carriera non ho avuto modo di seguirle all'epoca delle pubblicazioni. Comunque, insomma, si tratta di un chitarrista d'avanguardia, come avrete sentito, che passa dal jazz al rock al blues. Insomma, è un personaggio sicuramente fondamentale nella scena musicale della parte finale del Novecento. Diciamo, lui si sviluppa dalla seconda metà degli anni 70 fino, se vogliamo, ai giorni nostri. Nasce nel 1940 in Carolina, è stato, come dicevamo prima, allievo del grande Ornette Coleman, e c'è anche una tecnica particolare che si chiama armolotica, ma vi risparmio questi particolari. E diciamo che è stato protagonista di una scena soprattutto newyorkese molto importante, a cominciare appunto dagli album da solista, ma anche a un album con Music Revelation Ensemble che si intitola No Wave. E un altro episodio che vogliamo raccontare e che ci porterà poi agli spot di metà trasmissione è la sua collaborazione con l'organista John Patton. Quindi andiamoci ad ascoltare un estratto da un album di John Patton, il titolo del pezzo con il quale appunto arriviamo agli spot di metà trasmissione. Il titolo del brano è Don't Let Me Lose This Dream.

0: Bottega del Forno, il martedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, la Bottega del Forno. E non parlate di retromania.
1: Puzzle, il gioco ad incastri degli altri suoni.
2: Noise, psichedelia, post-punk, elettronica e molto altro.
1: Il lunedì dalle 16 alle 18 con Gianluca Polverari.
3: Radio Città Aperta.

0: più.
1: Eccoci qui di ritorno dopo gli spot di metà trasmissione. Abbiamo ripreso il nostro discorso interrotto appunto a metà trasmissione per continuare a celebrare in ritardo, ma insomma sempre in tempo utile, il ricordo di James Blood Ulmer. Il brano che abbiamo ascoltato alla ripresa della musica era il Little Red House, che faceva parte di un album appunto ascritto a James Blood Ulmer del 1984, intitolato Part Time, in trio, formazione abbastanza atipica perché vedeva la chitarra e la voce di James Blood Ulmer, un violino Charles Burnham e la batteria di Warren Benbow. Sicuramente, insomma, è stato un percorso quello di James Blood Ulmer, sempre sulla, come dire, sul crinale del blues, ma anche della sperimentazione, lo dicevamo già all'inizio. Questo

Lo sguardo molto particolare e la musica da lui sviluppata sono sicuramente molto molto interessanti da seguire con particolare come dire, attenzione. Passiamo ad un'altra collaborazione, il brano di Larry Young che voglio farvi sentire con James Lord Almer si intitola Saudia.

la Blue Note, un importante tastierista, Larry Young, questo brano Saudia un pochino fa da contraltare a quello che è il titolo dell'album, che è Lawrence of Newark, un po' prendendo in giro Lawrence d'Arabia. E infatti nella copertina l'organista è ritratto con un appunto copricapo tipicamente arabeggiante. Larry Young va ricordato come membro della band dei Lifetime, il cui conduttore, insomma il cui leader, era il batterista Tony Williams, ma che ha visto militare anche John McLaughlin tra le sue fila. Quindi insomma si tratta sempre di una band molto, come dire, stimolante negli ascolti. Io ho scoperto che, andando alla ricerca delle notizie riguardanti James Blood Ulmer, mi sono ritrovato ad aprire molte finestre musicali che mi hanno, come dire, allargato gli orizzonti sonori, e spero che questa trasmissione celebrativa riesca anche in chi ci ascolta a stimolare lo stesso tipo di interesse. Tra le cose più interessanti che dobbiamo notare è anche l'incursione che ebbe nel cinema il nostro James Blood Ulmer, perché insieme al chitarrista Ry Cooder fece alcuni brani che fecero parte della colonna sonora del film Crimini Invisibili di Wim Wenders. E proprio da questa colonna sonora andiamo ad ascoltare un brano di Ry Cooder che si intitola Define Violence.

Larry Young, questo era il brano che apriva un album, il primo da lui pubblicato da quando aveva lasciato la

E dopo la prestigiosa collaborazione con Ray Cooder per la colonna sonora del film di Wim Wenders, siamo passati senza soluzione di continuità ad un altro momento importante della carriera di James Blood Almer, perché nel 2002 usciva un album, forse uno dei più importanti in generale, dei Roots, la famosa formazione di hip hop di Questlove Thompson, che appunto include nel suo album Phrenology il brano appena ascoltato, Sacrifice, in cui appunto è abbastanza evidente anche la presenza, del nostro James Blood Almer. Ricordiamo qui addirittura c'è la voce di Nelly Furtado. Sarebbe abbastanza, come dire, interessante riuscire ad approfondire vari aspetti della carriera di James Blood Almer, perché veramente è un pozzo senza fondo. Posso eventualmente citare una frase che veniva appunto riportata nell'omaggio che qualche settimana fa ha pubblicato Sentieri Selvaggi per ricordare James Blood Almer. È proprio una sua citazione. Mi mettevo al microfono e dicevo loro di stare zitti, riguardo il pubblico ovviamente. Avevano 5 minuti per entrare nel vivo della musica o andarsene a quel paese. Quindi si tratta di un personaggio indubbiamente che ha evitato sempre sia compromessi sia le etichette. Insomma, ci sono addirittura dei momenti in cui, grazie a un importante e prezioso contratto con la Columbia, pubblica tre album, uno di seguito all'altro. Sono gli album Freelancing, Black Rock and Odyssey. Quindi torniamo ad ascoltare qualcosa della carriera solista di James Blood Almer ascoltando Layout.

E questo era Layout, James Blood Almer, da un album intitolato Are You Glad to Be in America? Che è una domanda che probabilmente non ha mai smesso di farsi fino all'ultimo giorno della sua vita, che vi ricordo si è interrotta lo scorso 6 giugno. Un altro importante riferimento nella discografia di James Blood Almer è sicuramente quello con il progetto dei Phalanx. Quattro album sono stati pubblicati a nome di questo quartetto, che vedeva anche il sassofono di George Adams. E dall'album di debutto del progetto Phalanx ci andiamo ad ascoltare Upside Down, che apriva appunto Got Something Good for You del 1986.

E qui ci siamo sbizzarriti perché ovviamente il pregio di una radio non commerciale è quello di potersi permettere il lusso di un brano di oltre 10 minuti, ma era necessario fare un salto all'indietro e tornare al 1973 che vedeva l'uscita da parte del sassofonista Joe Anderson di questo album che si chiama Multiple, il cui brano di apertura è quello che abbiamo ascoltato, 10 minuti e 36, Tres Cun Deola, che appunto vedeva, oltre al sax di Joe Anderson, anche la chitarra, il piano elettrico e appunto altri aggeggi strani di James Albarn, ma anche il basso di Dave Holland e la batteria di Jack DeJohnette. Quindi, insomma, un album che sicuramente andava evidenziato e ascoltato. Un altro progetto interessante del nostro James Blood Almer è sicuramente quello del World Saxophone Quartet. E da questo sodalizio andiamoci ad ascoltare un brano molto importante, che appunto anch'esso abbastanza corposo, è la loro rilettura di un classico del blues. Scritto da Bo Diddley insieme a Muddy Waters, tanto per insomma rimanere sempre su alti livelli. Il brano che vi faccio ascoltare si intitola Mannish Boy.

0: E con questa versione abbastanza, come dire, anomala, un po' bislacca di Manish Boy, mi sono reso conto che il tempo a disposizione si è praticamente esaurito, quindi non mi rimane altro che rimandare un'eventuale seconda parte del racconto della carriera di James Blodalmer, che è stato appunto l'oggetto dell'approfondimento di Forno One di oggi. Vi ricordo, nella prima parte abbiamo parlato di Disco Music e di Donna Summer, con gli autori di due libri molto interessanti, La storia della Disco Music e Donna Summer, La voce arcobaleno, che verranno presentati il prossimo 4 di agosto. Ma adesso è il momento di salutarvi, perché veramente siamo a ridosso della chiusura. Fabrizio, Mr. Forno One vi ringrazia per l'ascolto, vi dà appuntamento alla prossima settimana, per l'ultima settimana di programmazione prima delle vacanze estive. Buon proseguimento di ascolto con radiocittaperta.it.
1: Radiocittaperta.it, la tua radio online.
2: Ti piace quello che facciamo? Vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

Ben trovati a tutti quanti, benvenuti, questa è Radio Città Aperta. Dopo una settimana d'assenza per meritate vacanze, sono di nuovo in onda con Puzzle, il gioco di incastri e gli altri suoni di noise, psichedelia, post-punk, elettronica e chi più ne ha più ne metta. Trasmissione che ascoltate in diretta ogni lunedì e poi in replica il martedì dalle ore 12, lunedì dalle ore 16, il martedì dalle ore 12. Devo dire, è l'ultima puntata, perché poi chiuderemo per due settimane. Da lunedì, ecco, ci saranno due settimane di musica, playlist e selezioni curate dal sottoscritto, ma non ci saranno le dirette. Oggi però sì, e quindi saluto tutti coloro che sono all'ascolto di questa conduzione. Una trasmissione che appunto propone sonorità altre, spero interessanti per tutti voi. Saluto anche tutti coloro che riascolteranno in podcast la trasmissione, podcast che troverete su puzzle.podomatic.com e ovviamente sul sito di Radio Città Aperta, dove trovate anche le vecchie trasmissioni di Puzzle. Quindi ricordo i contatti per interagire con me: se volete salutarmi, scrivermi, ecco, dirmi che ci siete all'ascolto, SMS, WhatsApp, Telegram 340 197 4468, Facebook, Instagram, Gianluca Polverari. Per chi segue la diretta, ricordo che può leggere in tempo reale i brani che mando in onda, quindi potrete leggere il nome dell'artista e il titolo della canzone. Se il nostro software è bravo, vi fa vedere anche la copertina del disco. Questo solo per chi segue la diretta, e tutto ciò lo potete vedere dal sito di Radio Città Aperta, dall'app di Radio Città Aperta e anche dalle app collegate, Radio, Radio Garden, TuneIn e via dicendo. Potete poi ascoltare Radio Città Aperta anche tramite Alexa. E allora direi di incominciare con la conduzione, con il primo brano per quest'oggi.

Questa è la musica di una band parigina chiamata Sure, sicuro, più o meno. 20 Years l'album, usciva un po' di anni fa, nel 2020, un sound electrowave, synthwave, con cui iniziare la trasmissione odierna. Allora, un po' di saluti, vediamo un po', vedo un po' di messaggi. Allora, do il ben trovato e adesso si deve ricaricare la pagina. Intanto saluto chi mi scrive tramite WhatsApp. Simone, ciao, inizio fantastico, grazie Simone, sono contento che apprezzi. E qui mi si è, che è successo? Si è impallato Facebook. Vabbè, leggerò lì gli altri messaggi che arriveranno tra un po'. Saluto Riccardo che dice la tua trasformazione in neri è sparito di nuovo. Chiedo venia, tutto in tempo reale. Facebook naviga a fatica, devo dire, almeno su questo PC. Comunque, ve li segnalo questi Sure perché non sono affatto male, anzi. Uscito nell'anno del 2020, quando insomma i dischi hanno avuto poco supporto, fatto sta insomma che ora lo siamo andati a ripescare. Così come conosciamo bene questa band che si trova in Inghilterra, italo-giapponese, chiamata Inanis Yoake. Ve lo ridico bene il nome, Inanis Yoake, dall'album Shallow Mist, questa è Lost in the Twilight.

E questa è la musica di una band che viene da Londra, italo-nipponica, chiamata Inani Siyoake. L'album è Shallow Mist. E oggi abbiamo iniziato con queste sonorità da una parte dinamiche ma dall'altra scure, sotto questo sole che acceca e che brucia.

allora ce ne andiamo anche in Turchia, a Istanbul, dove c'è questa band chiamata Yakuzi, una formazione anche in questo caso molto molto interessante, che ci ascoltiamo da un album intitolato Fantasy Music, un disco che usciva nel 2017 e che si apriva in questo modo per quel che riguarda Yakuzi dalla Turchia, da Istanbul.

E loro si chiamano Yakuzi da Istanbul 2017, questo bell'album chiamato Fantasy Music. Poi hanno realizzato anche altri album successivi nel 2019, l'ottimo Atapai, e poi un EP dal titolo Chick Beer Yara per Yakuzi. Lo dovrei ripescare per 33x2, perché è un disco che magari non tutti ricordano. All'epoca se ne parlò dell'album e devo dire, magari si potrebbe ripescare per 33x2. Poi vi dirò chi saranno i protagonisti mercoledì prossimo per l'ultima puntata pre-chiusura di Radio Città Aperta per l'estate. Però questi me li segno.

0: Pasqua.
1: Allora, sono rimasto in sospeso con i vari saluti che vado ora a citare. Allora, Riccardo, ben trovato. Poi un saluto anche a Raffaele Rivieccio. Mati, anche lui che sottolinea come assomiglio a Neri Marco Re. Un saluto a Niki, come ho risposto a Riccardo, in realtà Neri Marco Re è Gianluca Polverari, quindi è così. Poi vediamo chi c'è. Allora, saluto anche Paolo, Roberta, Sira, Paolo, Claudio, Anna Maria, Caterina, Jacopo, Beatrice, Giusi, Dan e poi il nostro Dario Pizzetti, Annalisa, il nostro Eugenio Stefanizzi, Victor. Un saluto anche a Fabrizio. Insomma, se volete interagire con me, SMS, WhatsApp, Telegram 340 197 4468, Facebook, Instagram Gianluca Polverari, per interagire con me, ovviamente se ascoltate la diretta del lunedì dalle 16 alle 18, altrimenti se state ascoltando la replica del martedì dalle 12, beh, mi potete mandare un saluto così in ritardo virtuale che io leggerò magari da Messenger. Oh, allora adesso ascoltiamo un gruppo che faceva parte, insomma, musicisti turchi ma di base in Germania negli anni fine 70, primi 80, quindi gruppo turco di base in Germania, quindi immigrati turchi in Germania, si chiamavano Turkish Delight. Io scoprii questo album in un viaggio a Berlino, mi colpì la copertina, poi li ascoltai e rimasi folgorato, tant'è che me li comprai. Poi ho trovato anche un CD raccolta anni dopo con la musica della band. Devo dire che il loro primo, diciamo, album EP di 7 brani, perché poi sono tutti brani abbastanza brevi, mi colpì particolarmente. Quindi immigrati turchi in quel di Germania, fondati proprio in Germania, si chiamavano Turkish Delight.

Fantastici, Turkish Delight, primissimi anni 80, gruppo di immigrati turchi in quel di Germania. Il look era proprio come ci si immagina nei primi anni 80 gli artisti o comunque immigrati turchi, quindi col baffone, capello folto, proprio veramente ottimi a livello musicale, ricordavano per certi versi i CCCP, che non a caso nacquero proprio in quel di Berlino. E allora ce li ascoltiamo, perché mi immagino con questo caldo, con questa afa, l'Emilia così un po' deserta e un po' paranoica.

dedicata a tutti coloro che stanno in paranoia per questo caldo incredibile, dedicato anche a tutti gli emiliani all'ascolto. Da quelle parti poi veramente si crea la cappa e c'era quindi questo legame con i CCCP di Emilia Paranoica, un suono che ricordava comunque assimilabile ai precedenti Turkish Delight, i turchi che formarono la loro band in Germania. In fondo anche i CCCP sono nati originariamente proprio in quel di Berlino Ovest. Saluto ulteriormente Gego, Ari, Paolo, Roberta, ben trovati anche a voi all'ascolto di questa trasmissione che si chiama Puzzle. Per interagire con me SMS, WhatsApp, Telegram 340-197-4468, Facebook, Instagram, Gianluca Polverari. La canzone non si chiama proprio Paranoia, ma Paranoimia. Era un vecchio brano degli Art of Noise.

ascoltavo questo brano veramente da secoli, gli Art of Noise di Paranoimia, metà anni 80, per questa ottima formazione che poi si fece notare soprattutto e conoscere come Marines in Love, e quindi ce li siamo ascoltati insieme. Saluto ulteriormente Andrea, Fabio, Umberto, Simone, Manu, bene all'ascolto di questa trasmissione che si chiama Puzzle, in rigorosa diretta di lunedì, in replica il martedì alle ore 12, mentre la diretta va in onda il lunedì dalle ore 16. Rinnovi contatti SMS, WhatsApp, Telegram 340 197 4468, Facebook e Instagram Gianluca Polverari. Andiamo avanti con un altro bel brano che si intitola dove l'ho messo? Non si intitola in questo modo. Mi è sparito il brano. Ai ai ai. Eccola qua. Sì, All of You Go to Heaven. Lui è Rhys Fulber, già componente dei grandi Frontline Assembly dal Canada. È uscito lo scorso anno con questo splendido lavoro Memory Impulse Autonomy.

La musica di Aries Fulber usciva lo scorso anno, questo bel disco che abbiamo ascoltato anche per intero all'interno di 33x2, un album chiamato Memory Impulse Autonomy, e che faceva appunto parte della carriera solista di questo musicista già attivo con i Frontline Assembly. E se in questo brano si parla di paradiso, All of You Go to Heaven, anche con la sua vecchia band, con i Frontline Assembly, si parlava di paradiso, Right Hand of Heaven, da quello splendido lavoro dei Frontline Assembly chiamato Corrosion. E allora ce lo riascoltiamo insieme, questo disco, con Right Hand of Heaven, Frontline Assembly.

From an Assembly da Disorder, eccoli qui che ce li siamo ascoltati insieme con questo ottimo lavoro che risale alla seconda parte degli anni 80. Saluto anche Paolo, ben trovato anche a lui, un saluto anche a Filippo, bene bene, insomma vi vedo partecipi. Detto ciò, ecco, cosa ascolteremo all'interno di 33x2 del prossimo mercoledì? Intanto partiamo dal disco Il Passato, ce ne andiamo al 1990, un disco che ho ripescato dal mio archivio qualche giorno fa per Meat Beat Manifesto, formazione che veniva da Swindon, tra elettronica, big beat, qualche richiamo industrial, sonorità che andavano molto all'epoca nei circuiti underground e non solo, ripeto, degli primi anni 90. Questo è un bel disco del appunto 90, intitolato 99%. Loro poi sono stati attivi per parecchio tempo, anzi tuttora girano, insomma almeno vedo il loro ultimo lavoro risale al 2019, Meat Beat Manifesto, questo però era il loro secondo lavoro, 99%, e noi ci ascoltiamo un estratto da questo bel disco, Psych Out, Meat Beat Manifesto.

Bit Manifesto da Swindon, dal UK 1990, suoni left field come venivano chiamati in quell'ambito, con accenni anche hip hop da una parte, industrial, insomma roba interessante che andremo a riascoltare insieme per intero all'interno di questa trasmissione. Si chiama 33x2 e vi fa ascoltare per intero un disco del presente ed uno del passato. E come disco del passato, appunto, Meat Beat Manifesto e il loro sound Big Beat Breakbeat. Ci sono contaminazioni elettroniche insieme a effetti soul e poi anche funk, ma anche qualche accenno rock ed elettronico per Kelela, ottima artista che viene dall'Inghilterra. Mi era molto piaciuto già il suo precedente disco e ora la ritroviamo con New Avatar, un lavoro che ascolteremo anche in questo caso per intero. Un artista che ama la contaminazione, ho detto inglese? No, americana, un artista statunitense, Kelela Mizanecristos, in arte Kelela. Poi in questo brano da New Avatar c'è anche ospite un'altra artista che apprezzo molto, che è Pink Panthers. E allora eccola qui, Kelela, dal suo nuovo lavoro che poi ascolteremo per intero mercoledì all'interno di 33x2. Questa è The Bridge con il featuring di Pink Panthers.

Mike Leland dal suo nuovo album, mi era piaciuto tanto il suo disco del 2023, Raven, poi uscito anche In the Blue Light, ne fece anche in precedenza di dischi, la maggior parte editi come questo dalla Warp Records, che è sinonimo di qualità, e quindi contaminazioni che pescano anche ovviamente dalla dubstep, dalla UK Garage. Eh sì, perché lei è americana, però in questo brano c'era Pink Panthers come ospite, che invece è proprio inglese. Pink Panthers, autrice secondo me di un brano più che mai accattivante chiamato Illegal, e che ora ci ascoltiamo insieme. Pink Panthers, eccola qui.

Diciamo che in questo caso Pink Panthers vince facile con questa canzone, perché i più attenti avranno notato come questo brano campiona un qualcosa di storico e splendido degli Underworld, ossia Dark and Long, Dark Train. E allora non posso resistere, non posso esimermi dal suonare anche questo brano che da Pink Panthers è stato campionato, ma che fu creato dai grandissimi Underworld.

Che grande brano, che trip totale. Dark and Long, Dark Train, Underworld. E poi una frase celebre di questo brano viene ripresa appunto come campionamento nel brano che abbiamo ascoltato in precedenza di Pink Panthers. Da qui poi ci ricolleghiamo mentalmente anche a Trainspotting, nella scena quando il protagonista è sotto botta, crisi d'astinenza, e vede le allucinazioni, tra cui il bimbo morto nella culla che cammina sul soffitto con la testa che gli si gira. Un saluto al gemello Andrea Tabellini, che stoicamente sabato scorso ha trasmesso in diretta da Radio Città Fujiko senza aria condizionata, quindi negli studi calienti, con la sua trasmissione che si chiama Afternoon Tunes versione estiva. E dice: a Bologna stiamo ballando tutti in piazza con 39 gradi. E beh, cavolo, prima è passato, non so se ha ascoltato Emilia Paranoica, proprio pensando alla grande calura e la paranoia che c'è da quelle parti, ma anche qui non si scherza con il caldo. E allora rimaniamo ancora allucinati grazie a questa giovane artista inglese chiamata May, singoletto in attesa di qualcos'altro. La traccia si intitola BIWM, per May, come maggio.

si chiama May, come maggio in inglese, B-I-W-M, giovanissima artista che ci propone questo brano, devo dire che mi ha molto colpito. Ricorda un po' certa vaporwave vicino a gente come alla Vampire, Maria Minerva e queste cose qui. Roba attuale, eh? Dunque, saluto, no, già l'ho salutato, il nostro gemello Andrea Tabellini, che dice che non, prima si era addormentato, visto che ha a disposizione a casa finalmente l'aria condizionata, e ha perso la prima parte di Puzzle, ma rimedierà assolutamente, o collegandosi domani per ascoltare tutta la trasmissione con la replica che va dalle ore 12, oppure troverà il podcast già tra 20 minuti dopo il termine di questa diretta sul sito di Radio Città Aperta o anche su puzzle.podomatic.com, così potrà riascoltare anche Emilia Paranoica che ho trasmesso in precedenza. A proposito di brani ipnotici, però andiamo su un altro indirizzo, più diciamo di materia post-rock new wave. Beh, ripeschiamo questo primo album di una band di Bristol chiamata Quade, ossia Quade, un brano che apre il loro primo album, poi ne hanno fatto un secondo, il primo mi piace un po' di più, The Balance, che ora ci gustiamo insieme per Quade.

Il loro nome è quello di Quaid, vengono da Bristol, il primo album per loro intitolato Nacre, e che usciva nel 2023, poi nel 2025 è uscito The Foil Tower. Ebbè, una Bristol sempre creativa e che ci offre ottimi gruppi, affini per certi versi, sono i Tara Clark in Trio, giunti al secondo album splendido chiamato Somewhere Good, e oggi ripeschiamo proprio la title track Tara Clark in Trio. Ma prima voglio salutare altri ascoltatori che sono presenti all'ascolto, e quindi do il ben trovato a Eugenio, a Dario, a Gennaro, a Veronica, ad Angela, e quindi ecco, quindi altri nomi che vado a citare. E adesso è il momento dei Tara Clark in Trio, Somewhere Good, altra meraviglia da Bristol.

Somewhere Good per Tara Clark in Trio, disco che vi consiglio assolutamente, veramente bello dall'inizio alla fine, arrangiato con qualità, raffinato, minimale, c'è un po' di wave, c'è del jazz, del post rock.

e si continua su altre atmosfere cosiddette ipnotiche. Bauer Electric, da quello splendido lavoro di fine anni 90 chiamato Beat. Ora ci andiamo a gustare la ottima Inside Out qui all'interno di Puzzle, ancora 20 minuti in compagnia del sottoscritto Gianluca Polverari. Se ascoltate lunedì dopo di me, Leonora Tagliafico con Rock Trotter, i viaggi nel mondo del rock e del punk, e dalle 20 Cats and Jammer, musica e scienza con Miro Barza. Se ascoltate il martedì dopo di me dalle ore 14, La bottega del forno con Fabrizio Forno.

Bauer Electric, e questa era la loro Inside Out dall'album Beat, veramente un ottimo lavoro di trip hop, downbeat, e anche insomma shoegaze sperimentale in alcuni passaggi, grande lavoro. Sempre loro in sottofondo, ma diamo spazio adesso a un disco novità. I Life li abbiamo ascoltati anche all'interno di 33x2 per gustarci per intero il loro nuovo album, il quarto, Abstract Natural, da Hull, Hull City, quindi Inghilterra. Eccoli qui, I Life, Vita.

si chiamano Life, Turning In, dal loro nuovo album Abstract Natural, per questa band che viene da Hull City e che nelle sonorità ormai sono diventati più affini a una band che mi piacque molto soprattutto con i suoi EP. Poi l'album buono, però un po' monocorde. Parlo dei Do Nothing. Questa è la loro splendida LeBron James, Do Nothing, anche qui roba inglese.

Beh, questo brano è veramente notevole. LeBron James usciva anche qui sotto periodo pandemico ed è sicuramente una ottima canzone per una band che poi ha fatto un album un pochino troppo monocorde, anche più cantautorale. Mancano questi spunti da neopost-punk, diciamolo, che caratterizzò proprio i loro primi lavori, come anche questa Gangs in sottofondo. Tanti gruppi del neopost-punk ispirati a, soprattutto nel cantato, ai Fall di Mark e Smith, ed è uscito di recente una raccolta di singoli, volume 2, una raccolta di singoli suonati live. Ad esempio c'è questa Totally Wired, celebre dei Fall, appunto, dal vivo, periodo primissimi anni 80.

Totally Wired Fall, Marquez Smith dal vivo con questa canzone all'interno di una raccolta che si chiama Singles Live Volume 2 80-83. E concludiamo la diretta o comunque la puntata di Puzzle con la richiesta proprio del nostro Andrea Tabellini, del nostro gemello Andrea Tabellini di Radio Città Fujiko, con Magdalene dei Signori. Italia 90, che non sono italiani bensì inglesi, e quindi tra poco, se ascoltate la diretta il lunedì, dopo di me sarà di scena Eleonora Tagliafico con Rock Trot, che viaggia il mondo del rock e del punk, e poi dalle 20 Katzenjammer, Miro Barza, Musica e Scienza. Se ascoltate il martedì, La Bottega del Forno con Fabrizio Forno. Io sarò di nuovo in onda mercoledì mattina con Mercoledì Morning, a seguire dalle 12 poi 33x2, quindi mercoledì morning dalle 10, 33x2 dalle 12, e poi ultima puntata prima dello stop di 2 settimane di Radio Città Aperta con Alternitalia venerdì dalle ore 16. Italia 90, Magdalene, grazie per essere stati all'ascolto di questa trasmissione e buon proseguimento su Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Ti piace quello che facciamo? Vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

Eccoci, buonasera a tutti e a tutte, Rock Trotter con Eleonora qui su Radio Città Aperta. Sono le ore 18.08, saremo insieme fino alle ore 20. Mi dovrete scusare se oggi ho la voce un po' così, se me la sentite un po' così, ma io ho praticamente mal di gola, barra raffreddore da un mesetto circa. Quando sono stata a Milano a sentire Foo Fighters, per la precisione, perché evidentemente dove stavo c'era l'aria condizionata troppo alta e niente, e quindi vi beccate anche questa voce un po' strana. Vengo anche da un weekend particolarmente provante, che è stato quello del Distruggi la Bassa, dove sì, abbiamo visto gruppi fighissimi come gli Scream, come i Toy Dolls, tanti altri ovviamente ancora, soprattutto quelli italiani, ma mi sono beccata anche lì, cioè non lo so, stanchezza, caldo, aria condizionata, tutto, veramente tutto, oltre l'hardcore. È finita la sigla, niente, volevo fare il solito giochetto oggi. Allora, prima di me, come al solito, avete sentito qui su Radio Città Aperta Gianluca Polverari con il suo puzzle, sonorità noise, post-punk e psichedeliche. E dopo di me invece dalle 20 alle 22 Miro Barsa con Cats and Jammer torna con notizie di spazio, scienza e tecnologia. Questo se state ascoltando la diretta del lunedì, e invece se state ascoltando Rock Trotter il venerdì, Rock Trotter va in replica il venerdì mattina dalle 10 a mezzogiorno. Altrimenti potete sempre ascoltarlo in podcast sulla sezione che trovate sulla sezione di Rock Trotter sul sito di radiocittaperta.it. E niente, penso di avervi detto tutto. Ci sono anche le playlist ovviamente sul mio account di Spotify, cosa che non ricordo abbastanza. Eleonora Tagliafico, penso che sia Rock Trotter, comunque lo trovate in tutte le maniere, in tutte le salse eccetera. Oggi, dicevo, puntata speciale Pancadeca Festival 2026. Il Pancadeca Festival, come l'anno scorso, quest'anno si svolgerà tra un mesetto all'incirca, perché si svolgerà il 5 settembre 2026 al Circolo Magnolia a Milano. E quindi per presentarcelo avremo tra pochissimo una breve intervista direttamente a Deca di Pancadeca, e poi alle 18.30 avremo in intervista i Libidine e alle 19 e un quarto i Trauma.

penso di avervi detto quasi tutto, tranne il numero per poter interagire con la nostra diretta, che è il 340-197-4468. Mandateci i vostri WhatsApp per dirci che cosa pensate, per salutarci, per mandarci a quel paese, tutto quanto, quello che vi pare in questa giornata così calda di agosto. Non ci siamo ancora abituati, veramente io odio il caldo, se non si era capito, lo odiano tutti penso in questo contesto, anche quelli che lo amavano adesso lo odiano, eccetera. Dovevo fare la mia parentesi sul tempo, ci andiamo a sentire e poi parliamo e poi dedichiamo tutta quanta la puntata al Pancadeca Festival, ma adesso è l'ora dei Toy Dolls con De Lambrusco Kid e torniamo qui su Radio Città Aperta.

0: to my bed.
1: L'Ambrusco Kid, The Toy Dolls, direttamente qui, no, direttamente no, però l'abbiamo sentiti qui a Rock Trotter su Radio Città Aperta. È il momento, come vi dicevo, di parlare del Pancadeca Festival e per parlarcene abbiamo direttamente invece, telefonicamente, qui Deca di Pancadeca. Ciao Deca!
2: Ciao, ciao a tutti!
1: Benvenuto, bentornato a Rock Trotter, insomma anche quest'anno, visto che ormai il format ha preso piede, che dici Deca?
2: Sì, inaspettatamente, non era una cosa voluta, ci siamo ritrovati a rifarlo ogni anno, adesso vediamo cosa succede, non l'ha detto, magari l'ultimo.
1: No, vabbè, oddio, non la mettiamo così, vabbè, insomma, dal 2024 comunque, quando avete fatto, ricordiamo, il festeggiamento poi per i vostri 25 anni che insomma ha funzionato il format e quindi è stato riproposto l'anno scorso e anche poi quest'anno.
2: Esatto.
1: Senti, io ti,

0: decidiamo, nel senso che è una selezione che parte tipo a ottobre dell'anno scorso, cioè appena finito l'altro festival avevamo già iniziato, avevamo tipo una lista di 200 e passa band più a tante altre che si sono proposte successivamente, e diciamo che è stata una selezione difficilissima in base a tantissimi criteri, fatta con la redazione che a un certo punto mi odiava, io cercavo di far da pacere, c'era, dato che in redazione ci sono una decina di persone e ognuno ha i suoi gusti, e quindi quello è il bello, perché appunto ognuno ha le band diverse, e quindi mettere d'accordo tutti è quello che fa la riuscita del festival, perché alla fine sono le band che più o meno piacciono a tutti, poi sono molto diverse una dall'altra, come il sito alla fine, cioè riprende
1: la varietà, insomma. Ricordiamo che infatti quest'anno ci saranno come headliner, a voi piace, non so, questa definizione, perché ci sono dei festival a cui non piace la definizione headliner.
0: Suoneranno per ultimi
1: gli MX e PX, giusto?
0: Esatto, sì, sì. Infatti quest'anno abbiamo l'unica data europea della band, infatti hanno finito il loro tour e adesso stanno suonando il Warped Tour, si stanno facendo tutte le date.
1: Bello.
0: E poi verranno in Italia.
1: E poi verranno in Italia, l'unica data tra l'altro europea, se non sbaglio.
0: Sì, europea.
1: Ah, addirittura.
0: Sì, no, suoneranno solo qua, non aggiungeranno altre date, infatti ci sono abbiamo venduto diversi biglietti all'estero, sono in contatto anche con ragazzi che arrivano dalla Turchia, da Belgio, Germania, un bel po' di posti, e niente, quindi ci sarà un bel casotto.
1: Perfetto, allora diciamo prima ovviamente la data, che è quella che vi ho detto prima, il 5 settembre, quindi 2026, al Circolo Magnolia a Segrate, Milano.
0: Sempre lì.
1: Sempre, sì. Sempre lì, anche posto che funziona, non si cambia, come sempre.
0: Esatto.
1: E ricordiamo invece tutte le altre band che suoneranno al Pancadeca Festival quest'anno. Vai tu, Deca, ti lascio.
0: Vado
1: questo
0: io, vediamo se me la ricordo. MXPX, Calco,
1: sì.
0: Ci sono i Grichu, ci saranno gli Uguaglianza, i Duracell, i Trauma, Libidine, poi i Lilians, sempre dalla Romagna, e poi gli Arredi Barredi, che sono milanesi.
1: Perfetto, perfetto. Ho già annunciato, insomma, che oggi sentiremo due band, Libidine e Trauma, che sono diventati Trauma Hardcore per me, perché...
0: Sì, ma ogni tanto spunta l'HC su Spotify, vabbè, dai, si capisce che sono loro.
1: Infatti, come hai detto te, infatti anche per la varietà, insomma, nel punk comunque c'è sempre varietà di genere, non c'è niente,
0: sì,
1: da fare.
0: Anche oggi senti un hardcore, un punk rock un po' più quasi melodico, con la voce di Jack abbastanza particolare.
1: Esatto, un po' più californiano, se così si può dire, ecco. E invece, Deca, ti volevo chiedere, vabbè, tu hai parlato di redazione, per chi non lo sapesse, insomma, presentiamo anche Pancadeca, ovviamente.
0: Pancadeca è quel sito, insomma, è online, è un po' su tutti i canali che ci sono, che è quello vecchio, che esiste dal 1999, ed è ancora vivo, dove si possono trovare novità, news, facciamo interviste, recensioni, le band, un po' di tutto, insomma, cerchiamo di tenere viva la scena italiana, mischiando anche con notizie un po' più, diciamo, di appeal internazionale.
1: Bene, bene. E che ospiti invece, non mi viene la parola in questo momento, che tipo di partner, perché avete presentato anche diversi media partner quest'anno.
0: Come media partner, sì, abbiamo, sì, anche l'anno scorso c'erano, sono il 23 Tank, che è una, diciamo, una sorta di Pancadeca internazionale. E poi c'è un'altra community che è abbastanza nota, sono di New York loro, e sono quelli di Punk Rock Radar, che ci danno la mano a diffondere un po'.

0: Il verbo.
1: Il verbo, esatto, esatto.
0: Ok, invece come partner poi ho visto che c'è American Sox, vabbè, anche l'anno scorso mi sembra, Mad One, poi Natty Print e Straight Well.
1: Esatto, sì, okay. Loro sono i partner, poi ci sono altri partner che c'è, tra i quali c'è anche SBAM Records, che sono quelli che organizzano, anzi è un'etichetta austriaca abbastanza nota che fa tutti i gruppi internazionali, americani, californiani, anche di fast track così, e poi organizza lo SBAM Fest, che è un festival che fanno più volte l'anno, sempre in Austria e Germania. Poi c'è semplicemente dischi
0: e spaccio dischi dovrebbe
1: spaccio
0: esserci.
1: Dischi. Esatto, sì, scusa.
0: No, figurati. Sono qua apposta.
1: No, mi scuso con Francesco che magari mi sente. Non l'ho menzionato.
0: E poi ovviamente c'è tutta appunto l'area Expo con la distro, tutto il merch delle band.
1: Sì, anche quest'anno ci saranno rispetto agli anni passati c'è più varietà, c'è più stato più scambio quest'anno rispetto distro e stand che vedremo. Mm-hmm. Cioè, quindi ci saranno, è anche carino visitarlo, andare a supportare chi viene a esporre i propri lavori e i propri dischi.
0: Certo, assolutamente. Troviamo ancora ovviamente i biglietti, visto che abbiamo fatto anche l'anno scorso, l'abbiamo fatta un mesetto prima del festival, l'intervista, quindi avete tutto il tempo di organizzarvi, salire a Milano per chi non fosse di Milano e dintorni, no?
1: Sì, sì, organizzatevi, potete prendere hotel in qualsiasi parte di Milano dove c'è la metropolitana, perché intanto c'è la metro di Linate che arriva lì e la si può prendere sia per l'andata che per il ritorno, quindi è anche comodo sotto questo punto di vista. Se qualcuno viene da fuori può scegliere l'hotel dove costa meno.
0: Certo, ovviamente.
1: È quello che piace di più.
0: Bene Deca, allora c'è anche appunto, come dicevamo prima, quella playlist poi dedicata al Pancadeca Festival 2026, e quindi adesso durante questa puntata di Rock Trotter qua su Radio Città Aperta ascolteremo un po' varie canzoni che vengono da lì.
1: Dai, dai.
0: Così non l'avete fatta in vano, ecco, ma penso che penso che già l'abbiano suonata, per così si può dire, ecco.
1: La playlist dell'estate da ascoltare, così vengono tutti preparati.
0: Esatto, sono le hit dell'estate, scusa, di solito ci sono quelle pop, noi abbiamo quelle punk.
1: Sì, sì. Ci sono anche parecchie novità quest'anno, almeno MXPX escono con un disco adesso. I Talco, idem, la stessa cosa, stavano uscendo con i primi singoli, sono usciti. Trauma è uscito da poco, e Libidine da poco anche loro, sì. Quindi alla fine Arredi Bar è fresco anche loro, quindi ci sono tante novità, anche i Greggiù.
0: Anche i Greggiù, sì. Infatti poi sono incuriosita molto dai Greggiù, tra l'altro, come gruppo, perché loro sono inglesi, no?
1: Sì.
0: Anche loro non si sentono molto, non hanno suonato spesso qua da noi.
1: No, beh, no, sono venuti in Italia, hanno fatto date più piccole, l'anno scorso erano al Bayfest.
0: Ah, è vero, hai ragione.
1: Ha suonato un punk rock raduno 2 anni fa o sempre l'anno scorso. E sono già passati in Italia, ma infatti sono bravi, hanno la loro fanbase, insomma, li seguono, sono molto... molto giovani, molto rancid, molto bravi. Sì, sì.
0: Bene, allora, se volete vedervi tutti questi gruppi insieme, mi raccomando, 5 settembre al Circolo Magnolia, Pancadeca Festival. Niente, Deca, io forse ti faccio un'ultima domanda, dai. Com'è?
1: Vediamo, se la so.
0: Ti metto in difficoltà. Allora, visto che insomma siete partiti da una webzine, poi avete fatto anche altri progetti, nel senso che avete fatto una compilation, un CD, eccetera, no? E poi siete passati alla parte del booking, quindi avete sperimentato, come Pancadeca intendo ovviamente,
1: sì.
0: Avete sperimentato vari aspetti anche dell'industria musicale, brutto, però vabbè, sì, alla fine è questa, no?
1: Della non industria musicale, ok.
0: Della non industria musicale. Quali sono i progetti futuri per Pancadeca? No, non volevo farla così difficile, in effetti, la domanda.
1: Però anche perché non ne ho, era tipo, me l'ha fatta qualcuno ultimamente, per andare in pensione, cioè... che era l'idea al 25esimo di chiudere tutto, poi è andata bene col festival e ha tenuto su tutto, anche il sito e tutto quanto. Okay. Sì, no, progetti futuri non ce ne sono, abbiamo fatto appunto, come dicevi, in passato abbiamo fatto tutto, perché comunque il festival non è che è nato nel 2024, ma ne abbiamo fatte diverse edizioni anche precedenti. E poi si era fermato un po' col Covid, cioè non era una cosa ripetitiva, ma facevamo appunto date singole che erano dei festival che tiravamo fuori. E poi adesso invece c'è la cadenza un po' più fissa. E sì, no, booking, rimetterci a riorganizzare, boh, non credo, ma non lo so. Forse ci basta il festival annuale, l'abbiamo visto.
0: Bene, bene, allora mi raccomando, supportate Pancadeca non solo con il festival, ma anche ovviamente andando a leggere tutte le interviste che fanno, perché sono veramente tutti gli articoli che fanno uscire fuori, insomma tutte le recensioni, sono veramente una realtà da supportare, ecco.
1: Grazie.
0: Ci lasciamo, Deca, con una traccia dei Talco. Io la chiamo sempre San Poli, però è San Paolè, giusto?
1: Vabbè.
0: Perché mi piace di più.
1: Una squadra. Ok.
0: Ti piace, può andare?
1: Sì, va benissimo.
0: I Talco, ovviamente, che suoneranno sempre al Pancadeca Festival. Va bene, Deca, io ti ringrazio tanto per aver introdotto, insomma, questa puntata dedicata al Pancadeca Festival, e ci vediamo poi il 5 settembre a Milano.
1: Va bene. Dai.
0: Va bene.
1: Grazie.
0: Grazie a te, allora, a presto.
1: Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao.
1: Ciao.
0: Ci andiamo a sentire quindi Talco, San Polè.

0: Verde, blu, i libidine dall'ultimo album Trip, e quindi abbiamo qui Jack direttamente dei Libidine su Radio Città Aperta Rock Trotter. Ciao Jack.
1: Ciao, ciao a tutte, ciao a tutti gli ascoltatori.
0: Ti avevo promesso che ti avrei fatto un'intervista un po' più lunga, seria, non lo so.
1: Beh, lo sai che mi fa sempre piacere.
0: Grazie, grazie mille a te per essere qua in occasione appunto del Pancadeca Festival, di cui, a cui prenderete parte, ecco, nella line-up, ecco.
1: Esatto, e non vediamo l'ora.
0: Il 5 settembre, lo ricordiamo, e ricordiamo anche il numero per poterci scrivere in diretta. Ricordiamo che siamo in rigorosa diretta qui su Radio Città Aperta, il 340-197-4468, se ci volete scrivere qualcosa. Scusami Jack per l'intermezzo.
1: Vai tranquillo.
0: Quindi, noi ci eravamo visti che non era ancora uscito il vostro nuovo lavoro Trip.
1: Esatto, perché era febbraio e Trip è uscito.
0: Non ti sento più.
1: Mi senti?
0: Ecco, adesso sì. Perfetto.
1: Ah. No, dicevo, noi ci siamo visti a febbraio al The Frag e Trip è uscito a maggio, a metà maggio.
0: Esatto, esatto. Però, insomma, l'ho ascoltato anche abbastanza. Vabbè, le sonorità sono sempre quelle un po' dei Libidine, sono sempre questo punk rock californiano, giusto, che avvolge, ecco.
1: Sì, poi ecco, ci piace scrivere in italiano perché a parte che non so bene l'inglese, quindi quindi lo lascio fare a qualcun altro, e no, poi ci piace particolarmente dai in italiano, ma più che altro che californiano magari ci si ispira robe tipo porno riviste, band storiche della scena italiana anni 90 più che altro.
0: Certo, vabbè. Ci sento anche un po' di punk rock californiano io in tutto questo,
1: certo,
0: di atmosfera. Sarà che venivo, scusami, da cioè in una giornata così calda e afosa, no? Ci stavano proprio bene queste sonorità, mi immaginavo proprio la spiaggia e qui.
1: Beh, oh, mi fa piacere che ti diano vibes positive i pezzi.
0: Certo.
1: No, non tutti sono proprio presi benissimo sti pezzi, però se danno anche queste sensazioni mi fa piacere.
0: A me dà l'effetto contrario, lo so che magari qualcuno ci potrebbe vedere un po' di malinconia, perché in effetti, ecco, parliamo di questa traccia per esempio che abbiamo appena ascoltato, Verde e Blu, ha una vibe un po' malinconica in effetti alla fine, però questa sonorità così travolgente poi la rende, non lo so, la rende spensierata.
1: Sì, sì. Ma ci sta anche perché cioè nel nostro essere non è che siamo dei presi male, ecco.
0: Esatto.
1: parlo per tutti e quattro.
0: Da come vi ho conosciuto non mi sembrava.
1: Appunto.
0: Anzi, mi dispiace che sono, cioè non vi ho insomma beccato per poco al Distruggi la Bassa questo fine settimana, perché suonavate il giovedì, se non sbaglio.
1: Il giovedì, sì, è stato veramente figo.
0: Eh sì, immagino. Io sono arrivata al venerdì direttamente, quindi...
1: Beh, comunque in linea di massima mi sembra che sia andato molto bene il fest.
0: Sì, è andato veramente bene, si vede dal livello un po' di coinvolgimento dopo,
1: sì.
0: Nel senso che siamo tutti abbastanza stanchi, devastati.
1: Esatto.
0: Quindi quello è il termine, no, di paragone poi. Comunque, prossimi live dei Libidine, a parte ovviamente il Pancadeca Festival.
1: Allora, abbiamo un live questo sabato, in locale qui in zona Romagna, perché ci volesse venire a vedere gli amici romagnoli, e poi nel weekend dopo il Pancadeca avremo un weekend a Torino e poi Bergamo, venerdì Torino e sabato Bergamo.
0: Ok, ok. Ricordiamo, Jack, scusami, non so se vi ho già presentato l'altra volta, visto che era la prima volta Rock Trotter qui su Radio Città Aperta, però gli altri componenti dei Libidine, ovviamente.
1: Sì, c'è Luca Mascia, che è chitarra seconda voce, c'è Nico Poli, che è chitarra seconda voce anche lui, e Pondo alla batteria.
0: Ok, ok. Bene. Allora ti chiedo oggi, facciamo una domanda unica per tutti e due i gruppi, anche per i Trauma, poi la farò questa domanda per il Pancake Festival, insomma. Che cosa ti viene in mente se pensi a pancadeca che non sia il termine supportare, che l'ho già usato io prima?
1: Cioè, in che senso, scusa, non ho capito bene la domanda.
0: Allora, se pensi a pancadeca, ovviamente a quello che fa, a quello che diffonde, sì, eccetera, sì, eccetera, che cosa ti viene in mente come anche solo una parola, una frase, quello che vuoi, che non sia però legato a supportare, perché l'ho già usato io prima e quindi ho deciso di escluderlo.
1: Beh, io ti direi mega festa, perché tanto sarà una mega festa sicuramente.
0: Perfetto, perfetto.
1: Quindi questo termine, dillo ai Trauma che l'ho rubato io.
0: Lo escludiamo, adesso se ci stanno ascoltando magari... lo escludiamo da, insomma, dalle altre cose. E parliamo di nuovo del vostro nuovo lavoro, quindi, visto che non ne abbiamo parlato ancora abbastanza, Trip, dicevi prima che ha varie anche sonorità un po' malinconiche, vero Jack?
1: Sì, dopo varia in base ai pezzi, però anche rispetto al primo album, me l'hanno detto un po' tutti che sono canzoni, diciamo, un po' più malinconiche, però anche un po' più complete. Magari nel primo c'erano più pezzi da festa, magari pezzi un po' più di facile ascolto, e invece nel secondo un po' più completo, anche secondo me comunque.
0: Sì.
1: È uscito il nostro secondo album, Trip, è uscito per Interferenze Rec e Decibel Record Store, che sono delle nuove etichette siciliane, con Daniele Venti che ci ha dato una grossa mano e dai, si è visto il lavoro, ecco, che è migliorato molto rispetto al primo.
0: Assolutamente, beh, insomma, è anche un po' più riflessivo forse rispetto al primo, che dici?
1: Sì, è quello che ci hanno detto tutti, però io ho sempre detto, siamo sempre i soliti cazzoni festaioli, ecco. Non...
0: sarà la Romagna forse.
1: No, se no pensano che ci siamo intristiti, capito? Non va bene.
0: Bene, intanto nel frattempo ci andiamo a sentire magari l'omonima traccia Trip, proprio da Trip, così insomma capiamo anche meglio di cosa stiamo parlando.
1: Sì, buon ascolto.

0: Abbiamo ascoltato quindi Trip da Trip, I Libidine. Eccoci tornati qui su Radio Città Aperta. E quindi Jack, diamo di nuovo appuntamento per il Pancadeca Festival 2026, il sabato, esatto, 5 settembre al Circolo Magnolia a Milano. Quindi non, voi non vi spostate troppissimo.
1: Ma dai, sono 3 orette, poi penso che andremo lì la sera prima, così non rischiamo di beccare code, eccetera, eccetera. Quindi dai,
0: certo,
1: la prendiamo alla lunga, certo, diciamo.
0: Invece ti volevo fare una domanda sulla copertina del vostro, sì, nuovo album Trip. E rappresenta, che cosa rappresenta soprattutto? Perché vabbè, poi lo facciamo vedere ovviamente, un furgone con una specie di deserto, eh.
1: Beh, praticamente lì ero in viaggio a Cipro, ecco, 3-4 anni fa, e ho visto questa pianura, questa terra rossa, questo furgone distrutto, e io ho fatto una foto perché era veramente una figata quel posto, e allora pensando a che copertina usare, mettere per il secondo album, per me quella era perfetta, ecco.
0: Ok, ok. Sì. Ma c'è qualcosa che rappresenta proprio, a parte vabbè, Trip ovviamente, quindi no, il viaggio, sei stato a Cipro, eccetera, eccetera, però nella tua, sì, mente magari.
1: Un viaggio in generale, ecco, cioè quell'immagine secondo me mi rappresentava l'idea di viaggio, ecco.
0: Ok, ok. Tra l'altro, Deca, mi sono scordato, se ci stai ascoltando, a proposito di copertine, locandine, mi sono scordata di farti la domanda anche a te sulla locandina del Pancadeca Festival, quindi se ci stai ascoltando e vuoi rispondere anche su WhatsApp e completare, io sono una perfezionista in questo senso, faccio un appello. E niente, sapete già poi in che ordine suonerete al Pancadeca Festival?
1: Allora, da quel che ho capito noi suoneremo per terzi, poi non so se ci saranno dei cambi vari, ecco, però per ora per terzi, quindi penso intorno alle 6 di sera circa.
0: Ok, ok, perfetto.
1: Quindi dai, ci faremo trovare pronti.
0: Dai, benissimo. Jack, allora niente, io manderei l'ultima traccia anche per salutarci, sempre da Trip.
1: Va bene.
0: Non lo so, se vuoi fare un appello, dire qualcosa, anche tu, scusa, l'avevo detto.
1: Beh, agli ascoltatori, per chi non ci conosce, è un piacere che andassi ad ascoltare il nostro album, il nostro nuovo album, e poi se gli è piaciuto che vengano a vederci i concerti, che ci beviamo una birretta insieme.
0: Ovviamente il vostro merch vario, anche la vostra musica, è possibile trovarla?
1: Sì, sì, ovunque, dai, su Spotify, YouTube, eccetera, e se ci iscrivono alla pagina possiamo anche spedire delle magliette, e invece i dischi li trovano sul sito della Decibel Record Store, che gliele manda immediatamente.
0: Ok, perfetto. Ci vuoi dire qualcosa su questa ultima traccia che ci andiamo a sentire, Vampira?
1: Vampira è una delle love song dell'album, perché comunque personalmente, scrivendo i pezzi, ho una vena romantica che di questi tempi non è che va tanto di moda, però non
0: no,
1: ci posso fare niente.
0: No, invece cerchiamo, Jack, no, li cerchiamo quelli romantici invece.
1: Ah, ok, ah, bene, bene. No, beh, comunque... parla del fatto che la mia ragazza, le prime volte che ci vedevamo solamente di notte, e allora ero convinto fosse una vampira, capito? Il discorso è questo.
0: Ok, perfetto. Allora, è stato un piacere veramente averti qua a Rock Trotter su Radio Città Aperta, e ci diamo appuntamento sempre a Milano poi il 5 settembre al Pancadeca Festival.
1: Grazie, piacere mio, come sempre.
0: Ciao Jack, grazie mille.
1: Ciao, buona serata a tutti. Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao. Quindi ci andiamo a sentire Vampira, I Libidine.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Alternitalia, la migliore musica italiana dell'underground e non solo. Ascolti interviste, proposte musicali con Gianluca Polverari ogni venerdì in diretta dalle 16 alle 18 e poi in podcast su www.radiocittaperta.it. RCA, Resistenza Culturale Attiva.

0: tutti i mercoledì a Radio Città Aperta è tempo di Melting Pot. Riccardo più Ranking vi accompagnerà in un viaggio di 2 ore, dalle ore 20 alle ore 22, con musica e notizie selezionate per voi a 360 gradi.
1: Ehi, forse ho cambiato idea. Spara a questo pezzo di merda.
2: RadioCittaAperta.it, la tua radio online.

Erano gli Uguaglianza con Sogni Persi, anche loro sono nella lineup del Pancadeca Festival di cui stiamo dedicando la puntata di oggi, lunedì 3 agosto 2026. Il Pancadeca Festival si terrà il 5 settembre al Circolo Magnolia a Milano, quindi avete ancora un mesetto abbondante in questo caso per organizzarvi, come dicevamo prima, insieme a Deca di Pancadeca. Che tra l'altro scrive su Instagram, mi ricorda, perché prima ho fatto una domanda riguardante la locandina del Pancadeca Festival, mi dice: ogni anno facciamo fare il poster a un artista diverso, l'anno scorso a Zero Calcare, mi ricordo, il primo anno Joel Abad, artista internazionale che ha curato tra gli altri NoFX, La Guegon e tanti altri ovviamente, e invece quest'anno insomma la locandina è stata fatta da un artista giapponese che si chiama Nukui Bogard. Grazie insomma per la precisazione. Io vi ricordo che alle 19:15 saranno con noi i Trauma qui su Radio Città Aperta per un'altra intervista riguardante il Pancadeca Festival, anche loro fanno parte della lineup, e nel frattempo magari ci andiamo ad ascoltare qualcosa di altro, sempre dalla playlist che trovate su Spotify dedicata sempre al Pancadeca Festival 2026. Loro sono i Duracell con 90.

0: Ce la facciamo, ce la facciamo. Siamo in diretta.
1: Andiamo in un bunker. Pronto?
0: Siamo in diretta con Gigi De Trauma. Ciao Gigi.

0: Ciao, siamo in diretta con i Trauma qui a Rock Trotter su Radio Città Aperta. Benvenuti ragazzi, e, insomma, è un piacere avervi qua.
1: Anche per noi.
0: E anche conoscervi, visto che è la prima volta che vi sentiamo qui a Rock Trotter su Radio Città Aperta. Insomma, oggi siamo con
2: Gigi dei Trauma e Stefania, la cantante Trauma.
0: E quindi ce ne mancano altri due, giusto?
1: Altri due che sono in vacanza. Beati loro,
0: però li salutiamo tantissimo, anzi, se volete ragazzi ricordare i loro nomi, così abbiamo tutta la formazione Trauma.
2: Gio il chitarrista e Mauri il batterista. Maurizio.
0: Ok, perfetto.
2: Salutiamo.
0: Ciao. Allora, tra l'altro questo piccolo disguido tecnico mi ha dato l'opportunità di sentire anche 19 marzo, che era una delle mie tracce preferite del vostro del vostro lavoro, del vostro ultimo album, che si chiama Gocce nel mare di caos, giusto?
1: Esatto. Sì, sì, giusto, giustissimo.
0: E quindi abbiamo ascoltato anche di più, dai, è andata bene.
1: Okay, grazie.
0: Bene, i Trauma, come vi ho detto prima, vi ho anticipato prima, faranno parte della lineup poi del Pancadeca Festival 2026, sempre il 5 settembre, non si sposta da lì, l'abbiamo detto varie volte, ve lo ricordiamo, ve lo ricorderemo anche dopo. Ecco ragazzi, voi sapete a che punto siete della lineup il 5 settembre oppure ancora no?
1: Sì, noi siamo quarti.
0: Ok.
1: Orari non li sappiamo ancora, però quarti.
2: Sì, poi ci verranno comunicati in seguito con tutti i vari dettagli, come al solito, del festival.
0: Sì, dicevo solo se appunto avevate qualche anticipazione, insomma. Ci siamo ascoltati quindi 19 marzo adesso, però anche Tutto Avanza da questo lavoro. Voi rappresentate un po', vabbè che io vi ho aggiunto la parola hardcore, però rappresentate veramente la parte hardcore poi del Pancadeca Festival.
1: Esatto, quindi infatti non ti preoccupare per quello che hai scritto, ci mancherebbe, noi siamo, sì, alla fine facciamo comunque hardcore, quindi va benissimo accostarlo a Trauma hardcore, non c'è nessun problema, assolutamente.
2: Anche perché inizialmente si chiamava così,
0: e certo. Trauma
2: KC.
0: Ok.
2: Però poi in realtà abbiamo deciso di toglierlo nel logo, ma in realtà è... Era per differenziarsi, visto perché ci sono tanti altri progetti che non fanno hardcore, ma sono di altro genere, che esatto. Si chiamano Trauma.
0: Ah, ecco.
2: Uno fa heavy metal, uno fa thrash metal in Polonia, quindi in realtà era per non intaccare, diciamo, rompere le scatole, tra virgolette, alle altre band, agli altri progetti di cui già esistevano.
1: E non farci taggare per errore, perché è successo tante volte.
0: Immagino. Esatto. Capita anche a noi addetti ai lavori, infatti, di taggare poi gli artisti sbagliati. E va bene. Ragazzi, allora parlateci un po' di questo nuovo lavoro. Mi sembra che comunque appunto la voce di Steph sia sempre preponderante nel lavoro dei Trauma.
1: E allora, boh. Sì.
0: Vabbè, questa è la mia visione delle cose.
1: No, ok, beh, se è un complimento ti ringrazio.
0: Certo che è un complimento, ci mancherebbe.
1: No, sì, diciamo che allora noi abbiamo, rispetto al primo album, che era, diciamo, era un po' il conoscerci, perché alla fine noi siamo quattro persone, a parte, vabbè, io e Gigi, perché Gigi è il mio compagno. Mm-hmm. Le altre persone non le conoscevamo,
0: sì.
1: Quindi all'inizio ovviamente c'è stato l'album, il nostro primo album è stato tra virgolette un insieme di tra virgolette tante personalità che non si conoscevano, infatti è molto vario.
0: Okay.
1: Rispetto a Gocce nel mare di caos. Ovviamente ti conosci, sono quattro anni che suoniamo insieme, quindi entrando in sala prove, diciamo che ci siamo diventati, esatto, ci siamo accordati e abbiamo trovato insomma questa chiave per far

0: ci, diciamo, per portare avanti quello che vogliamo poi alla fine comunicare. Quindi in realtà la mia voce è molto chiara in, sì, quello che si dice, e proprio questo alla fine è il cuore dei trauma. Noi vogliamo portare comunque un messaggio, che è quello appunto della quotidianità, dei problemi che ci sono in generale.
1: Certo.
0: E questo è quello che rappresenta il 19 marzo, che rappresenta Tutto Avanza, che rappresentano praticamente tutte le nostre canzoni.
1: Ok.
0: E questo è.
1: Beh, anche i titoli sono particolari comunque dei vostri album. Il primo, ricordiamo, quello del 2023, si intitolava Tenere lontano dalla portata dei bambini.
0: Che poi in realtà è nata un po' come, tra virgolette, all'inizio scherzo, come una frase di una citazione di un film famoso in Italia. In realtà, vabbè, ovviamente c'è molto di più sotto, perché comunque è trauma tenere lontano dalla portata dei bambini. Diciamo che il significato poi non è proprio la stessa cosa.
1: No.
0: È proprio questo abbiamo voluto dare questo titolo, che ovviamente era un po' un gioco di parole. Fa un po' ridere, tra virgolette, però alla fine, se uno ci ragiona, anche la copertina comunque è stata ripresa proprio da un'immagine di un quartiere di Genova degli anni 70, dove c'era questo quartiere che era stato ghettizzato, e praticamente tutte le persone di questo quartiere in realtà si sono praticamente messe veramente tra di loro e hanno creato comunque un qualcosa di buono, cercando di farsi forza tra di loro, proprio per il fatto che questo quartiere era ghettizzato.
1: Ecco.
0: Quindi diciamo che è un messaggio un po' profondo, insomma.
1: Certo.
0: E invece Gocce nel mare di caos è quello che poi alla fine rappresenta proprio gocce, tutte le gocce, siamo noi, siamo delle gocce nel mare di caos.
1: Il caos sarebbe ovviamente quello in cui viviamo, penso.
0: Tutto quello in cui viviamo, esatto.
2: Che quotidianità che viviamo ogni giorno, che tutti i malumori, i problemi che a livello caratteriale o anche a livello di famiglia, quando uno cresce, si hanno, le abbiamo portate fuori, perché abbiamo sempre puntato su tematiche abbastanza serie, su cose che comunque non ci scherza. Poi vabbè, è chiaro, sul palco è un altro discorso, tutto quanto, però a livello di testi sono abbastanza impegnativi.
1: Certo.
2: Abbiamo voluto proprio puntare su quello e sulla voce di Steph, perché lei comunque ha questo modo di cantare molto malinconico e anche ruggente certe volte, dove fa comprendere la serietà e anche la tristezza e il messaggio che uno può portare a livello dei testi. Tipo Dentro il mio rumore è proprio un testo bello pesante, molto.
1: Di cosa va a parlare Dentro il mio rumore, che adesso ci andiamo ad ascoltare, infatti.
2: Se ne parla lei.
0: Dentro il mio rumore parla di di quei momenti dove in realtà non sai se sei depresso, se sei felice, tutto va incontro a tutto, è una lotta con te stesso alla fine. Questo è alla fine Dentro il mio rumore.
1: Ok.
0: Questo è il riassunto di tutto il resto, praticamente.
1: Perfetto, allora ce l'ascoltiamo, Dentro il mio rumore, i trauma, hardcore, forse. Vi ho ribattezzato.

0: Dentro il mio rumore, i trauma, qui su Radio Città Aperta. Vi ricordiamo inoltre a voi ascoltatori e alle ascoltatrici che insomma avete ancora un po' di tempo per scriverci qui in diretta su WhatsApp al 340-197-4468 per interagire con la nostra diretta, chiedere insomma anche trauma o magari qualcosa, no? Quindi insomma ragazzi... Sì. Sì, dicevate che venite da esperienze diverse come band.
1: Sì, esatto. Ok. Tutti quanti arriviamo da esperienze e anche ascolti diversi. Io in realtà da quello che senti con i trauma. È sempre stato quello il mio background. Mm-hmm. L'hardcore anni 90, primi anni 2000, italiano. Sì. E tu dici, vabbè, ovviamente tu parli.
2: Io ho altri progetti, io sempre arrivato dal metal, death metal, sempre fatto tutt'altro. Quando avevo 20 anni ascoltavo hardcore, l'ho suonicchiato e poi ho cambiato genere, però sì, diciamo che lo conosco, quindi okay. In realtà sì, poi ho cambiato e tuttora faccio anche altre cose. Gli altri due ne parliamo noi, visto che loro non ci sono. Il chitarrista Joe ha sempre suonato hardcore, punk.
1: Sì, punk hardcore, sì. Pop punk,
2: street punk, quelle cose.
1: Esatto, invece Mauri.
2: Batterista, invece lui ha studiato jazz, poi ha iniziato a fare tutt'altro e poi ha ripreso la batteria e si è messo a suonare hardcore, punk con noi.
0: Ah, ok.
1: Esatto, lui diciamo che è più, sì, lui poi ascolta tantissimo hardcore, ma la techno hardcore.
0: Ok. Okay.
1: Proprio quello cioè, siamo proprio quattro persone totalmente diverse.
2: Abbiamo unito, diciamo, tanti punti di vista, esatto, di tanti generi e abbiamo racchiuso quello.
0: E chi l'ha deciso di fare hardcore, punk hardcore?
2: Un po' tutti.
1: No. Sì, allora, quello che senti nell'ultimo album è proprio diciamo un'idea comune. All'inizio chi c'era nella band, chi ha creato la band è stato il chitarrista Joe. Mm-hmm. E poi è arrivato Mauri, poi sono arrivata io perché loro cercavano una voce. E poi è arrivato anche Gigi, insomma, questo è stato. Poi all'inizio non si cantava in italiano. Io avevo
0: infatti volevo chiedere anche questo.
1: Io avevo paura di cantare in italiano, dico la verità, perché effettivamente è molto difficile riuscire ad esprimere concetti importanti e non cadere nella banalità. Mm-hmm. Perché l'italiano comunque è una lingua molto difficile e infatti non avevo mai cantato in italiano e avevo proprio il terrore. In realtà adesso sono molto contenta. Okay. Ovviamente i testi vengono scritti, vengono rielaborati mille volte perché magari c'è quella frase che non ti torna, non ti gira bene, e partiamo da un concetto e poi si sviluppa, però effettivamente non è così semplice, però questo è il bello.
0: Certo. Assolutamente. Sento anche comunque delle influenze un po' grind in questo lavoro.
1: Sì.
2: Sì, diciamo che la mia parte un po' più feroce viene fuori insieme al batterista.
0: Sì, sì, sì, sì.
2: Anche
0: sì.
2: Perché noi cerchiamo di fare una roba, un hardcore, sì, anni 90, però magari mettendo qualcosa un po' di innovativo, qualcosa di diverso.
0: Certo.
2: Perché almeno... Per modificare un po', per cambiare, anche
1: per
2: differenziarsi un attimo dal solito cliché, che magari poi diventa banale, non lo so. Abbiamo provato a fare queste cose, venivano bene, ci sono piaciute e le abbiamo lasciate così.
1: Esatto.
2: In realtà è stato un inizio sperimentale, poi l'abbiamo tenuto così.
1: Prossimo album durerà 30 secondi, no scherzo.
0: No, che poi a me già mi mettono in difficoltà, vedi, i gruppi hardcore, perché le canzoni finiscono all'improvviso e quindi io mi ritrovo sul mixer a dover, capito, sistemare tutto. No?
1: Certo, no.
2: Sì, no, diciamo che è stato così una cosa, tra virgolette, abbiamo sperimentato, è venuta bene, funzionava, non era troppo estrema, non dava,
1: esatto,
2: fastidio e con la voce ci stava metricamente, quindi l'abbiamo lasciata così.
0: Certo, assolutamente. Bene, allora, a me vengono in mente due domande. Volete quella un po' più scomoda, diciamo, quella più simpatica?
1: Ok. Quella che vuoi, quella che vuoi.
0: Allora partiamo da quella simpatica. Allora, prima ho chiesto ai libidini che ho intervistato una parola, una frase, quello che volete voi, per descrivere Pancadeca, quello che fanno, insomma, col punk qua in Italia e non solo, ovviamente, col punk, che non sia supportare Pancadeca perché l'ho usata io e loro hanno detto grande festa. Lui ha detto Jack.
1: Ok, allora, noi ci sentiamo molto fortunati a partecipare al Pancadeca perché comunque siamo veramente abbastanza diversi rispetto ad altre band che hanno partecipato e che parteciperanno al Pancadeca. Quindi per noi è, lo so che siamo una roba tipo messia, però noi è proprio un messaggio, cioè sì, divertirsi ci mancherebbe, perché comunque adesso non è che siamo quelli che gli emo della situazione, assolutamente, però è giusto che ci sia anche un messaggio, soprattutto nel punk, nell'hardcore, perché fondamentalmente è questo il punk hardcore, è un messaggio, dare un messaggio alla gente che la pensa e vive alla fine come viviamo noi.
0: Mm-hmm. Sì, ci sta.
1: Quindi dare un messaggio col Pancadeca. Esatto.
0: In realtà è tutto un messaggio lungo.
1: Sì, certo. Un messaggio di speranza, che siamo tutti sulla stessa barca. Ecco.
0: Avete scritto un nuovo testo di una canzone per Pancadeca in questo modo.
1: Ok. No, bene.
0: Ovviamente tutto quello che dico è uno scherzo in qualche modo.
1: No, mancherebbe.
0: Allora, la domanda vada con la domanda scomodina.
1: Vai.
0: Ok, no, la domanda scomodina è, in realtà in questo ambiente è un po' anche già risolta, perché ai giorni nostri si vedono di più, ovviamente, le donne, dico, partecipare a questo tipo di ambiente. Io stessa, cioè, insomma, preferisco a volte l'hardcore rispetto al punk, cioè mi vedono molto più spesso negli ambienti hardcore che in quelli punk, però comunque non era così all'inizio, no? È nato come un genere, ecco, passatemi il termine, anche per maschi, a volte molto spesso bianchi, anche se abbiamo ovviamente esempi come Bad Brains, eccetera, eccetera. Quindi, nel senso, come te la vivi te, Steph, che sei anche una front woman di un gruppo hardcore alla fine, quindi te la sei mai vissuta male questa cosa? Te la sei vissuta bene? Non lo so.
2: Posso poi rispondere io dopo? Mm-hmm. Posso dire anch'io una cosa?
0: Certo.
2: Prima faccio rispondere, giustamente.
1: Allora, io ho 45 anni, quindi non è che sono proprio, tra virgolette, di primo pelo, come si vuol dire. Allora, ti dico che ultimamente sono molto contenta della realtà che c'è adesso, perché effettivamente anni fa era molto difficile. Io comunque ho avuto anche altri progetti, ma in realtà sono, vuoi che magari il progetto sia sicuramente magari più valido, questo non lo metto in dubbio, o ci sono altri motivi, ma fondamentalmente sono quelli che hai appena elencato tu. Prima no, assolutamente non era così, era molto difficile, comunque non si veniva tanto prese sul serio. Mm-hmm.
0: Certo.
1: E quindi per me è stato sempre un po', tra virgolette, difficile, perché salivi sul palco, è vero, c'era la curiosità, ma era una curiosità un po', diciamo, un po' subdola.
0: Ok.
1: Sì, adesso c'è la cantante, chissà come sarà, ma sì, ma figurati se è come nel disco, e insomma io ci convivo con questa cosa, e questo in realtà mi ha dato forza.
0: Certo, ok.
1: Mi ha dato forza e ho detto, ascolta, è quello che voglio fare, quello che mi piace. In più adesso ultimamente sto vedendo veramente tantissime ragazze ai concerti, e partecipi anche quando suoniamo noi,
0: sì.
1: Cantano le canzoni, cioè è una cosa bellissima per me, è una soddisfazione che tu ovviamente da spettatrice puoi davvero capire perché alla fine mi hai fatto questa domanda proprio per questo motivo.
0: Sì, assolutamente. Non è solo più nell'ambito punk, ma è proprio nell'ambito hardcore, che è completamente diverso, secondo il mio punto di vista.
1: No, è vero, su questo hai perfettamente ragione. Diciamo che si poteva anche, sì, ok, ascoltare, però fare hardcore... per una donna in Italia, poi, perché poi all'estero non è proprio così e c'è sempre meno, però qua si parla non soltanto di voci, si parla anche di strumenti, cioè di ragazze che comunque suonano, non è solo una questione di donna che canta, cioè è generico fondamentalmente, però ci stiamo arrivando finalmente nel 2026 dove siamo tutti uguali.
0: Sì.
1: L'abbiamo fatta.
0: Beh, un augurio.
2: Una cosa,
1: sì,
0: Gigi. Vai, Gigi.
2: Allora, io parlo di una cosa un po' più generica in realtà, perché per me non c'è il discorso da maschio femmina, non c'entra proprio nulla.
0: Sì.
2: Qua si parla proprio di bravura, cioè nel senso, noi quando abbiamo sentito la sua voce non ce ne fregava niente che fosse donna, nel senso che era brava, ci piaceva la sua voce, punto.
0: Certo.
2: Io ho altri progetti di altri generi dove c'è una cantante donna ed è mostruosa, sono bravi entrambi e non c'è interessato il discorso donna maschio, cioè non...
1: Lui è pro donna.
2: Lui è
0: bene.
2: Io. In realtà come discorso non mi è mai interessato. È vero che c'era questo discorso negli anni, tutto quanto, l'ho sempre visto anch'io. Ma io come musicista non me ne è mai fregato niente.
1: Esatto,
2: perché io ho sempre guardato il discorso di quanto era brava, che voce aveva, come stava sul palco, che attitudine aveva. A me quello interessava.
0: Certo.
2: Cioè, sempre interessato quello. Quindi in realtà questo discorso vale più per delle persone ignoranti.
1: No.
2: E mi dispiace dirlo, perché tante volte i pregiudizi ce li hanno gli uomini. Non voglio difendere nessuno,
0: certo.
2: Questo discorso sarà anche una brutta domanda, o comunque una domanda scomoda. Però è una domanda intelligente,
1: sì,
2: nel senso che ci sta, è giusto dirlo, cioè, secondo me è giusto dirlo.
0: Sì, va un po' sdoganato, secondo me.
2: Hanno un po' rotto le scatole questa storia qua, perché se una donna è brava,
0: esatto,
2: va premiata, non è che cambia il discorso perché è l'uomo. Cosa
1: deve
2: c'è?
1: Essere una normalità.
2: Ho visto tanti chitarristi, tanti batteristi donne che sono bravissime, bassiste già, molto più bravi di anche altri uomini che,
1: esatto,
2: sono degli incapaci,
0: Sì, comunque siamo...
2: Si parla a livello tecnico, non si parla solo a livello di presenza o di,
0: certo,
2: di composizione del bap.
0: Assolutamente.
2: Quindi, cioè, a me non interessa che sale una donna o sale un uomo sul palco.
1: Era una domanda bella.
0: Grazie.
1: Quindi non c'è stata una domanda scomoda.
0: Vabbè, scomoda nel senso che tira fuori un argomento, ecco, che non è ancora, secondo me, sdoganato del tutto.
2: Tra l'altro, se voglio dire un'altra cosa, quando poi fanno quegli spettacoli, festival con le front woman, solo front woman, cioè in realtà io lo trovo una cosa bella, tra virgolette, nel senso che danno spazio, però d'altra parte dico, cioè, non siamo proprio tanto a favore su questa cosa.
1: No, infatti.
2: Nel senso che comunque, cioè, nel senso, non voglio che sia frainteso, nel senso che siamo d'accordo sul fatto di dare spazio anche, però non ci piace neanche proprio fare la selezione.
1: Esatto.
2: Cioè, fare proprio, no, il festival solo,
0: certo,
2: come se c'è una... membro donna, cioè
1: perché se non fai lo stesso gioco di quello di cui stavamo parlando prima, alla fine,
0: sì,
1: comunque ti metti in una situazione dove alla fine la normalità è quella del facciamo il concerto 6-7 band solo con donne, perché nelle altre situazioni non ci cagano,
0: esatto,
1: mettila così, ecco.
0: Quindi, ti autoghettizzi,
2: non è triste.
0: Sì,
2: non esiste il front woman, diciamo, è una donna come poteva essere un uomo che canta, ha una voce incredibile per noi, quindi ci piace così, punto.
0: Bene, grazie, grazie per le vostre risposte. Insomma, parliamo invece adesso dei prossimi live, a parte il Pancadega Festival, ovviamente, di cui stiamo parlando dall'inizio, dei Trauma.
1: Allora, il 29 agosto suoneremo a Margini, a Grosseto.
0: Ok.
1: E poi, vabbè, Pancadega. Pancadega. Poi il 24 ottobre saremo al Paso a Torino. Mm-hmm. Le band non le sappiamo ancora, quindi purtroppo non possiamo annunciare, non possiamo dire che band ci saranno a suonare con noi. E al Margini ce ne sono talmente tante, quindi sì. Vabbè, comunque poi è un evento abbastanza conosciuto e comunque ci sono tante band di amici e insomma.
0: Vabbè,
1: questo poi è l'importante.
0: Poi restate connessi ovviamente con le pagine varie.
1: Esatto, sì. Poi a novembre siamo di nuovo a Berna.
2: Abbiamo le date
1: in Svizzera, 28 e 29.
0: Ah, bello.
1: E... sì, a Berna torniamo spesso e volentieri perché è un posto che abbiamo nel cuore.
0: Ok. Almeno
1: una volta all'anno torniamo a Berna.
2: Ci invitano lì. Sono 3 anni che ci invitano, esatto. Lì e c'è sempre un casino di gente. È bello, hanno proprio uno spirito proprio punk.
0: Mm. Sì, sì, sì.
2: Anni
0: sì,
2: 90, sì. Cioè proprio quella roba è rimasta lì.
1: Esatto.
2: E quindi ci divertiamo un sacco ad andare lì a suonare.
0: Ok.
1: E poi ci sarà anche l'anno prossimo, abbiamo già qualche altra data che però non possiamo annunciare a ora.
0: Vabbè.
2: Sì, abbiamo date confermate di festival, ma che non possiamo dire perché ci hanno chiesto di tenerle lì.
0: Ok, esatto. ok. Vabbè, come dicevo, appunto, restate connessi con le pagine varie. Trauma, mm-hmm. Ricordiamo, Trauma Hardcore siete su Instagram, però ecco perché mi sono sbagliata.
2: L'abbiamo lasciato così, però sul logo l'abbiamo tolto.
0: Niente, esatto. Non ce la facciamo oggi. Per me siete Trauma Hardcore.
2: Sì, va bene.
0: E dove possiamo trovare il vostro materiale? Audio, insomma...
2: Allora, merch. Noi abbiamo il merch tutto su Bandcamp.
0: Ok.
2: Quindi se volete ascoltare c'è tutto su Bandcamp, anche il merch vario, i vinili, varie magliette, abbiamo tutto lì.
1: Tutto okay. Lì, poi ovviamente concerti, ci trovate col panchetto.
0: Perfetto. Esatto. Sarete lì ovviamente anche al Pancadega Festival col vostro merch, immagino.
2: Sì, penso di sì.
0: Ragazzi, allora è stato veramente un piacere avervi qui su Radio Città Aperta e, insomma,
2: grazie per l'invito e anche per noi è stato un piacere
1: e ci vediamo al Pancadega, giusto?
0: Assolutamente, se riusciamo a salire. Cosa dici, Steph? ok. Ci vediamo allora a settembre e passiamo all'ultima traccia ovviamente dei Trauma, che è Basta. Ci volete dire qualcosa su questa traccia?
2: Sì, però faccio dire alla Steph che ci tiene particolarmente a questo brano.
1: Esatto, Basta è stato scritto perché è un testo che parla della violenza di genere e quindi diciamo che prima dell'inizio della canzone io dico sempre non permettete mai a nessuno di farmi dire cosa fare e cosa non fare.
0: Ecco.
1: Questo è il riassunto, diciamo, della canzone. Basta, è proprio una denuncia al fatto che l'amore non è sangue, non è violenza, non è botte. Ovviamente è generico perché poi la violenza non è soltanto al femminile, ma c'è in tutte le cose, diciamo, in tutti gli ambienti, che possono essere anche sul lavoro, la vita quotidiana, la famiglia, tutto.
0: Sì, sì,
1: questa sì, è sì. Basta.
0: Mi sembra molto chiaro e diretto. Bene ragazzi, grazie ancora, grazie ai Trauma e ci vediamo a settembre allora.
1: Grazie ancora.
2: Ciao.
0: Ciao.

E questi erano gli Already Buried con Mirror Lies. Grazie ancora ai Trauma che abbiamo avuto intervista adesso, poco fa. Ah, vediamo se era ripartita la canzone. Sì, è ripartita. E, dicevo, ringraziamo ancora i Trauma per essere stati qui, anche se solo telefonicamente, per l'intervista. Grazie ancora, tra l'altro, a Jack dei Libidine per essere stato con noi prima, e grazie anche a Deca per aver introdotto il Punk Deca Festival 2026, che ricordiamo per l'ultima volta qui nella puntata di oggi di Rock Trotter su Radio Città Aperta. Si svolgerà il 5 settembre 2026 al Circolo Magnolia di Milano. E quindi ci sarà appunto l'unica data europea del tour degli MXPX, che con la formazione originale, tra l'altro non l'abbiamo detta questa cosa con Deca prima, e sono 20 anni che non vengono a Milano. Ma oltre agli MXPX ci saranno anche Talco, Greciu, Uguaglianza, Duracell, Trauma, non hardcore forse, Libidine, Lilians, Already Buried. E ovviamente andate sulle pagine social di Pancadeca, ma anche Pancadeca Festival ha proprio una sua pagina, soprattutto su Instagram. Ci sono diversi, appunto, come l'abbiamo citato prima, media partner, partner e basta, ma anche supporter. Niente, merch, distro, area food and drink, che altro? Penso di aver detto tutto, ragazzi. Io a questo punto, visto che siamo arrivati al termine della nostra puntata, vi dico che dopo di me ci sarà Miro Barsa con il suo programma su spazio, scienza e tecnologia, che si chiama Cats and Jammer, dalle 20 alle 22. Io vi ricordo ancora una volta il numero per la diretta, se volete scrivere a lui anche 340 197 4468. Vi ricordo che noi siamo sempre una radio, insomma, da sostenere. Potete sostenerci tramite il player e all'interno, che è anche contenuto all'interno del podcast, potete farlo, infatti, in qualsiasi momento. Ci sosteniamo da soli, praticamente Radio Città Aperta è sostenuta dagli stessi speaker che trasmettono, e il nostro slogan, il nostro motto è Resistenza Culturale Attiva, che è anche l'acronimo poi RCA, Radio Città Aperta. E quindi vi lascio con un'ultima traccia per il Pancadeca Festival della lineup, ma in questa playlist Pancadeca Festival, che potete trovare anche su Spotify, Pancadeca Festival 2026. E loro sono i Duracell, che questa traccia mi sembrava proprio azzeccata, perché si chiama di nuovo Lunedì. Noi ce l'andiamo a sentire, quindi vi ringrazio a tutti e a tutte per essere stati e state all'ascolto di Rock Trotter su Radio Città Aperta. Loro sono... Ah, scusate, non vi ho detto la cosa più importante. Andiamo in vacanza per 2 settimane. Non ci saranno le trasmissioni in diretta di Radio Città Aperta. Infatti oggi è l'ultimo lunedì, forse sabato è l'ultimo giorno di trasmissione in diretta, poi andiamo in vacanza pure noi, perché fa caldissimo, fanno 40 e passa gradi, sembra di stare a Las Vegas nel deserto. Quindi ci rivediamo a fine agosto con Rock Trotter su Radio Città Aperta, e grazie a tutti e a tutte per questa stagione pazzesca di Rock Trotter. Loro sono i Duracell con di nuovo Lunedì.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Ti piace quello che facciamo? Vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Ascoltatemi, amici romani, concittadini.
2: Some men are islands, I'm a bloody island, I'm bloody Ibiza.
3: Circa un'ora fa un piccolo jet è precipitato nel centro di New York. C'era a bordo il presidente.
4: Presidente di che?
5: Hello? Hello, Mr. Taylor?
6: What do you want?
7: Turn on the radio. I'm talking to you.
8: I refuse to discuss it any further.

0: regia.
1: Thank you, Mr. Thiel.
0: È fatta solo quando saremo arrivati.
2: Eccoci, arrivati. Eravamo in orario, invece ci siamo allungati, ma questa è Cats and Jammer. Miro Barsa in direzione dei lavori, ovvero alla conduzione. Grazie a tutti per esservi collegati in questo lunedì del 3 agosto 2026. Grazie anche a chi sta ascoltando la replica di mercoledì dopo Alessandro, sì, buonanotte, dopo Riccardo più Ranking Maggini. Ringrazio anche tutti coloro che ascoltano tramite il sito mediante i podcast, quindi quando gli pare. Se avete voglia di mandare un messaggio 340 19 74 468 tramite WhatsApp, Telegram ed SMS, leggiamo tutto e a volte mandiamo anche gli audio, ma soltanto se riusciamo prima a sentirli prima, perché siete brutti e cattivi e a volte scrivete e dite delle cose tremende. Seguiteci su X, Instagram, Mastodon, Blue Sky, Facebook e anche quando camminiamo per strada. Questa è una radio, ovviamente, come diceva anche Eleonora Tagliafico poco fa, che si sostiene grazie in parte al vostro aiuto e in parte alle nostre tasche. E siccome le nostre tasche sono abbastanza sempre piuttosto vuote, anche d'estate, come si dice, durante le campagne per la donazione del sangue, c'è bisogno di soldi anche d'estate. Quindi, se volete, date qualche soldino, trovate il tasto donazioni sul sito, c'è un tasto con scritto sostieni Radio Città Aperta, poi ovviamente seguite le istruzioni e vai così. Ecco, devo dire che, visto che siamo un po' in ritardo, inizierei subito come facciamo solitamente, quindi con la nostra bella robettina, ma anche un po' bombettina di Poppettone. Quest'oggi si inizia con Mac, questa è Expensive Taste, l'ascoltiamo. Radio Città Aperta, Cats and Jammer.

Expensive Taste per Mac, l'abbiamo ascoltata qui a Radio Città Aperta.it, questa è Cats and Jammer. Parliamo subito di un interessantissimo fatto legale che arriva

Perché gli era stato vietato di utilizzare l'app, di utilizzare l'intelligenza artificiale, in particolare la sua Grok, per generare immagini di nudo. Cioè tu puoi generare immagini di nudo tramite l'intelligenza artificiale. Sì, lo puoi fare, cioè è abbastanza semplice, basta che mandi una foto di una persona vestita, gli dici fammela nuda e bene o male lo fa. Ebbene, c'è una legge nel Minnesota, che vieta l'uso di app di nudificazione basate sull'intelligenza artificiale. E Elon Musk ha detto: no, io lo voglio fare, lo strumento è mio, io faccio come pare, il pallone è mio, allora faccio come pare. Bene, il Minnesota ha detto: no, col cazzo, sarai anche l'uomo più ricco del mondo, però non puoi farlo. E quindi siccome insomma la cosa è ovviamente orribile, perché poi per quanto uno possa sventolare la libertà di espressione e quello che vi pare, molto spesso queste intelligenze artificiali e questo tipo di strumenti vengono utilizzate per generare immagini di nudo o pornografico di persone, spesso senza il loro consenso, quando non, poi non si tratta addirittura di bambini, e quindi del meraviglioso mercato internet della pedopornografia, che insomma lascerei proprio andare via come cosa. Quindi ovviamente Grok non è l'unico modello di intelligenza artificiale ad essere colpito da questo divieto appena introdotto, però lui è l'unico che ha detto io lo voglio fare lo stesso, e invece la legge del Minnesota gli ha detto che no, si attaccava un pochettino. Beh, meno male che ogni tanto, ultimamente sempre meno, un po' di buonsenso arriva dall'altra parte dell'oceano. Swed, Sharpening Knives.

E continuiamo a parlare invece di intelligenza artificiale riguardo quello che è stato il caso della settimana scorsa, 2 settimane fa, il fatto che un agente di intelligenza artificiale sviluppato da OpenAI è riuscito a uscire dall'ambiente isolato nel quale stava svolgendo un test di sicurezza, a collegarsi a internet e compromettere i sistemi di Hugging Face. È stato venduto a questa informazione come un attacco informatico che ha preso vita un'intelligenza ha preso vita e ha preso il controllo e ha distrutto un altro sistema. No, in realtà c'era un test con determinate metriche di benchmark, ovvero cioè che veniva misurato come se stava andando bene questo test oppure no, e quando ha fatto questo test, questa sorte di intelligenza artificiale, doveva cercare di bucare alcuni sistemi di sicurezza, ma non di Hugging Face. Però poi ha capito una cosa: invece di di fare il test, cercare di vincere il test, ha capito che la metrica alla quale era sottoposta poteva essere all'interno del sistema di Hugging Face, e quindi in buona sostanza quello che ha fatto è stato fondamentalmente barare, cioè ha barato e quindi ha cercato di hackerare il proprio sistema in modo tale da che le metriche funzionassero e che quindi lui riuscisse a ottenere il risultato. Questo è tipico delle intelligenze artificiali, che quando gli viene data una cosiddetta funzione obiettivo, alla fine della fiera tendono per lo più a seguire a tutti i costi quella funzione obiettivo piuttosto che fare quello che noi vogliamo. Non ha sviluppato intenzioni ostili o ha deciso di ribellarsi, è solo stato mirato fortemente a seguire la propria funzione o obiettivo, e durante questo tentativo di seguire questa funzione obiettivo ha trovato una scappatoia, che era quella di barare, di fregare il sistema. Non è stato intelligente come il capitano Kirk e il test della Kobayashi Maru, però ecco, diciamo che ha preso una scorciatoia. E questo, signori miei, purtroppo è soltanto una delle possibili cose che possono succedere quando mettete in mezzo l'intelligenza artificiale e non la controllate strettamente, anzi dite vabbè sì dai, tutto sommato stai facendo bene. Ecco, ragazzi, occhio fortissimo. Martin Garrix, U2, Fireflies. Oggi non mi vengono le parole.

E continuiamo a parlare di intelligenza artificiale, soprattutto per quella che è fondamentalmente anche una battaglia politica, perché i progressi tecnologici della Cina stanno causando un po' il caos sia nella Silicon Valley che nella Casa Bianca. Che cosa è successo? Beh, una serie di progressi tecnologici cinesi da parte di modelli di intelligenza artificiale hanno messo un po', come dire, che sta succedendo sia la Casa Bianca che la Silicon Valley, per diversi motivi. Da una parte la Silicon Valley, che come sapete bene ha prodotto diversi modelli e anche diverse aziende di sufficiente successo come OpenAI o Anthropic, e quindi si vede un po' scalzato per certi versi il proprio primato. Dall'altra parte c'è la Casa Bianca e soprattutto la amministrazione Trump, che vede in questo delle problematiche proprio politiche e di ingerenza, soprattutto questa cosa che ci spiano. Poi gli americani ce l'hanno avuta anche storicamente da sempre questa paura dei comunisti e dell'essere spiati. È vero anche che però quello che vorrebbe Trump è un ritorno a l'autarchia produttiva, che ormai purtroppo non si può fare, caro Donaldino, cioè non producete più niente, nessuno produce più niente se non lo produce la Cina, quindi vedete un po' voi. Per quanto riguarda i modelli, esistono modelli come KimiKA3 e Moonshot AI, che sono assolutamente gratuiti, scaricabili, utilizzabili gratuitamente e messi a disposizione appunto dai cinesi, che sono open source e che sono in grado di competere con i loro più grandi controparti americane. Come ci sono riusciti? Molti dicono tramite la tecnica quella là della distillazione, ne avevamo parlato qualche trasmissione fa, ovvero fanno tantissime domande ai modelli che già esistono, quelli americani, e poi tramite una sorta di tecnica dalle risposte si creano un modello più figo e più soprattutto gratis, avendo peraltro speso molto di meno nel creare questo modello. Altri effettivamente dicono che la Cina comunque ci ha messo su una bella roba di, insomma, dei soldoni e degli investimenti, quindi c'è sicuramente della cautela, ha detto, c'è bisogno di cautela, ha detto Trump. E l'amministrazione discute anche di potenziali controlli di sicurezza e limitazioni sui modelli di intelligenza artificiale di produzione cinese, perché altrimenti la paura è quella che ovviamente ogni volta che viene scritta un prompt all'interno di una di queste, poi loro rubano le informazioni. Faranno così? La cosa non mi stupirebbe, ma considerate, e questo ve lo dico, considerate che tutti i vostri prompt a intelligenza artificiale cinesi e non cinesi vengono in realtà in buona sostanza rubati, e i dati vengono utilizzati che voi lo vogliate oppure no. Se volete commentare queste notizie, 340 19 74 468, noi ci andiamo a sentire gli Strokes, questa è Dine and Dash.

0: I think that's the minimum soft. You go harder if you want, but that's the minimum soft.
1: The Minimum Soft, Dine and Dash. Se non avete riconosciuto gli Strokes, siete veramente tipo sordi. Dunque, continuiamo a parlare di tecnologia, ma questa volta parliamo di Italia, perché ci sono dei servizi interessanti per quanto riguarda l'Italia e soprattutto per tutti coloro che tipo devono fare cose come rinnovare la patente. A quanto pare i servizi disponibili all'interno dell'IT Wallet, quell'affarino dove mettete anche i documenti dell'app della pubblica amministrazione, consentirà anche alcune operazioni legate alla patente di guida, come il rinnovo del documento con il pagamento dei diritti relativi alla segreteria direttamente dallo smartphone. Ma in futuro, a quanto pare, sarà anche possibile sottoscrivere polizze RC auto, e poi si sta pensando di integrare all'interno dell'IT Wallet anche la tessera elettorale, quella cosa di carta che ogni volta che c'è un'elezione vi perdete. Poi ovviamente ci sono gli ossessivi compulsivi che sanno esattamente dove si trova e quanti timbri ci sono dentro, e quelli che invece non si ricordano neanche dove hanno votato l'ultima volta e che cosa hanno votato. Ebbene, per tutti loro dovrebbe venire incontro questo IT, all'interno dell'IT Wallet, la possibilità di mettere la tessera elettorale e quindi di andare a votare tranquillamente. Ovviamente è una partecipazione tra soggetti pubblici e soggetti privati, un sistema aperto. Il wallet pubblico sarà sviluppato attraverso l'evoluzione dell'app IO, mentre i fornitori di wallet privati, i soggetti che rilasciano attestati elettronici, ovvero le fonti ufficiali che custodiscono i dati dei cittadini, e saranno coloro che offriranno questo servizio da parte come privati. La verifica delle informazioni avviene tramite strumenti digitali sicuri, tra i quali per esempio un QR code generato dal wallet proprio in quel momento. Per quanto riguarda però l'uso della tessera elettorale digitale ai seggi, per ora stanno lavorando ancora sulle modalità operative insieme al Ministero dell'Interno, però potrebbe anche essere fattibile. Quindi l'Italia, che sembra veramente l'ultimo fanalino di coda per quanto riguarda l'utilizzo di strumenti digitali, ogni tanto qualcosina buona la fa e si porta avanti. È una macchina lenta e spesso molto burocratica, però qualcosa si fa. Considerate che ci sono paesi, soprattutto per esempio nel sud-est asiatico, ma anche in Cina, in cui praticamente i soldi non esistono più, si paga tutto con QR code, si prenota tutto quanto. Ci sono posti, tipo la Cina davvero, dove puoi stare sul treno, prenotare un pranzo alla prossima fermata e te lo portano alla stazione. E questo è cose viste e sentite davvero con quest'occhi qua. Mumford & Sons, questa è Ear.

Ma se vogliamo continuare a parlare di intelligenza artificiale, c'è un interessante studio, questo articolo è uscito su futurism.com, che mette in mostra come l'atteggiamento verso l'intelligenza artificiale ha subito un po' uno switch, un po' un cambiamento. L'atteggiamento del pubblico nei confronti della tecnologia ha continuato a migliorare fino al 2025, prima di una brusca inversione di tendenza. Infatti nel 2026 più le persone si informavano sull'intelligenza artificiale, sul funzionamento, la utilizzavano o comunque avevano un livello culturale sufficiente per capire che cosa stesse facendo, più il numero delle persone che consideravano l'intelligenza artificiale più male che bene aumentava. Siamo passati da un 31% a un 39% del 2026 in un solo anno. E mentre solo un misero 9% pensa ancora che la tecnologia faccia più bene che male, gli altri sono, ma non lo so. Fondamentalmente gli americani sono anche diventati più diffidenti nei confronti dei data center. Un recente sondaggio di Politics ha rilevato che il 41% degli adulti statunitensi si opporrebbe alla costruzione di un data center in un raggio di 3 miglia dalla propria abitazione, che è un aumento del 28% rispetto a gennaio. Questo perché i data center tendono a mangiarsi terreno e acqua, quindi rimanete senza acqua e con molto meno spazio intorno a voi. Quindi se iniziano a farvi un data center vicino casa, dovreste protestare un po' di più rispetto a che se fanno un termovalorizzatore, così, giusto per dire. Ovviamente da questo punto di vista ci sono sempre quelle problematiche relative a quanto funziona la propaganda politica sia dello Stato sia dei privati, quanto spinge l'hype e quanto poi possano riuscire a spingere invece i movimenti di protesta. Io sarei più per non fare data center, anche perché poi la vera ricchezza che viene generata da questi data center non tocca fondamentalmente nessuno, ma proprio nessuno, e tutto questo poi dopo distrugge o comunque non fa tanto bene all'ambiente e alle cose intorno, e alla fine della fiera sapete insomma come succede. Non so se sapete cosa succede poi dopo, quando le grandi imprese poi rovinano l'ambiente e tolgono i posti di lavoro. Non so se qualche realtà industriale italiana vi ricorda qualcosa, eh? Boh, non lo so, pensateci. Nel frattempo, Jack White, There Is Nobody There.

Jack White, There's Nobody There. E ci sono anche altre cose interessanti che vengono fatte dalle parti nostre rispetto all'America, non soltanto l'IT Wallet, ma anche una roba piuttosto interessante per quanto riguarda l'etichettatura dei contenuti generati dall'intelligenza artificiale. L'Unione Europea sta per introdurre l'obbligo di etichettare i contenuti generati all'interno. No, non sta per introdurre, l'ha introdotta ieri, pensate un po', scusate, sai, le notizie arrivano. Dal 2 agosto immagini, audio e testo creati per apparire realistici dovranno includere una filigrana digitale in base a quanto stabilito dalla legge sull'intelligenza artificiale. Tra l'altro dovrebbe, da quello che ho capito, dovrebbe contenere questa etichetta, dovrebbe dire tipo se è generato o modificato. Queste etichette sono ufficiali in bianco e nero e che le organizzazioni possono adottare oppure sostituire con soluzioni proprie purché conforme ai requisiti tecnici. L'obbligo dovrebbe rendere più evidente la presenza di contenuti sintetici in settori dove l'uso dell'AI è già diffuso ma poco percepito, tipo il servizio di quelle merde delle Iene. Oh, scusate, ho detto Iene, che non so se l'avete visti, praticamente le Iene hanno tendenzialmente ultimamente iniziato a creare dei servizi in cui sembra che una determinata intervista sia fatta da un essere umano. Invece no, non c'è nessun essere umano, quella cosa è tutta generata al computer. Una cosa di una tremenditudine orribile, che io non so esattamente sotto quale scure è passata, chi ha deciso che se potesse fare una cosa del genere, ma che comunque tra Pier Silvio e Casa Mediaset hanno deciso che andava bene. E sono veramente orribili, cioè... Diciamo che un occhio piuttosto attento se ne accorge, ma un occhio non attento col cavolo che se ne accorge, cioè sembra che sia un'intervista vera e vedi questi ragazzi, bambini, quello che è, parlare come se tipo dicono no, a me mi è successo che mi ha chiamato questo, ma poi non è vero, no, non c'è quella persona, non esiste, quindi è una cosa veramente brutta. Vabbè. The Temper Trap, Runaway, meno male che hanno messo le etichette, dai, e se non le mettete purtroppo non ci sono tante sanzioni, però potete andare là e fare, però tu non l'hai messa, e comunque vi ricordo che il boicottaggio è tanta roba, eh.

E adesso smettiamola di parlare di cose brutte di intelligenza artificiale, ma parliamo di tecnologia vera e propria. Il Messico si è messo a fare una cosa molto interessante. Il Messico ha deciso di costruire un'auto elettrica da $8,500. Il mercato dei veicoli elettrici in Messico è esploso negli ultimi 3 anni, con la stragrande maggioranza delle auto vendute proprio in Cina, il 90% nel 2025. Il Messico è uno dei maggiori produttori mondiali di auto e di componenti per auto, e i responsabili politici ovviamente vogliono accaparrarsi una fetta di mercato. Lo dico questa informazione giusto per dire che l'Italia aveva deciso che dovevamo costruire auto, poi inutile che ve lo dica, è andata a finire un po' diversamente. L'Olinia 1 è progettata in base alle esigenze del guidatore messicano medio. La produzione di massa dovrebbe iniziare nel 2027 in uno stabilimento di assemblaggio che sta a Puebla entro la fine dell'anno. Per molto tempo la domanda di veicoli elettrici è stata repressa, perché insomma, come dire, gli spingevano altri tipi di auto. Poi ha iniziato a esplodere e tutto sommato, voglio dire, con $8,500, un prezzo in linea con il potere di acquisto dei consumatori messicani, quelli che si possono permettere la macchina, poi ci sono tanti che non si possono permettere niente. Quest'auto è dotata di una batteria a litio ferro fosfato da 14 kW, un motore elettrico da 13 kWh, arriva a 50 km orari e 125 km di autonomia con una singola carica, e poi può essere ricaricata tramite una normale presa domestica. È una sorta di, sai, le Twizy o quella là, come si chiama quella della Fiat, che poi è quella della Citroen, che poi è la stessa auto però rimarchiata, solo che costa €8,500. Un'auto da quartiere. Ovviamente non ci puoi andare a fare le corse, però è sicuramente un'ottima soluzione. Questo, peraltro, non so se lo sapete, aiuta il Messico anche a togliersi dal gioco delle auto americane e in parte anche dal gioco del petrolio. Progettare e produrre un veicolo elettrico a prezzi accessibili è metà dell'opera, poi bisogna convincere i consumatori ad acquistarlo, c'è un po' di bisogno di politiche di supporto e anche per evitare di essere dumpati, come si dice, dal mercato cinese. Però con un po' di sinergie a quanto pare questa cosa si può fare. Stanno anche pensando di inserire una nuova categoria normativa per veicoli che arrivino fino a 80 all'ora, quindi un po' di più di 50 ma meno di velocità estreme. E invece l'Italia che fa? Vabbè, va. L'Italia si sente i Green Day, I'm Never Gonna Rip.

Eccoli qua, oh, è proprio i Green Day, come ve li ricordavate i Green Day, così sono rimasti fondamentalmente, no, si sono evoluti, fanno un sacco di robetta interessante, e questo è l'ultimo singolo, Never Gonna R.I.P., R.I.P. tipo riposo in pace proprio, esattamente. Dunque, volevo fare la pausetta delle 9, ma la facciamo dopo, perché prima di tutto volevo darvi questa informazione, che vi ricordo che mercoledì, visto che non ci sentiremo, 12 agosto, c'è un'eclissi solare totale che attraverserà parte dell'emisfero settentrionale. È la prima visibile dall'Europa occidentale dal 1999. E questo silenzio è... Ma cazzo, era il 1999 l'ultima volta che ho visto l'eclissi solare, quella a Monaco? Pensa un po'. Va bene. Attraverserà Spagna, Groenlandia e Islanda. Una durata massima di 2 minuti e 18 secondi su in Islanda, ve lo dico. La gran parte dell'Europa la vedrà per il 90%, ma se stai al centro è più fico, c'è poco da fare. Ovviamente potete anche collegarvi a numerosi siti di astronomia e di con i telescopi puntati proprio sulla fascia di massima copertura. Per vederlo non guardate il sole, ok? Non guardate il sole direttamente. No, non si guarda il sole direttamente. Dovete avere degli occhiali appositi. E tendenzialmente, se non li trovate, se ne trovano alcuni di cartoncino con un film davanti che sembra tipo la carta stagnola. Se non li trovate, la cosa migliore in assoluto sono i vetrini da saldatore, che potete questi qua trovare in qualsiasi ferramenta, costano poco, veramente poco. E la cosa più interessante è che nel momento di massima copertura del sole, da parte della luna, cioè la luna che copre il sole, potete vedere la corona solare, cioè quel anello che si trova intorno al sole. Non provate a fare foto con il vostro telefonino al sole sotto eclissi, perché vengono di merda, più di merda delle foto che fate alla luna. Vi invito infatti a seguire la pagina Foto di Merda alla Luna. Ci vuole un'attrezzature fatte apposta per fare questa roba qua. La fotografia astronomica è un ramo della fotografia piuttosto divertente, ma comunque con grandi sfide, anche se risolvibili, ovviamente, sia con le tecnologie moderne, però ci vogliono tre piedi, ci vuole l'obiettivo, ci vogliono i filtri, insomma non è una cosa molto facile. Vi consiglio quindi di, se siete soprattutto nella fascia di massima copertura, che poi corrisponde alla buona parte del nord della Spagna fino giù a Palma de Mallorca, vi consiglio prima di tutto di godervi proprio l'esperienza, soprattutto quel momento in cui viene tutto oscurato. C'è questa sorta di penombra, come se fosse un'alba circolare, molto molto figo. Se avete la possibilità, bene, io credo e spero di riuscire a beccarla proprio in quei giorni. Vi farò sapere, casomai, se continuate a seguire sia Cazzo in Jammer anche durante la settimana di stop, che le prossime settimane saranno in stop, quindi noi ci risentiremo il 24, altrimenti vabbè, è andata così. Cage the Elephant, Beaches in Tennessee.

0: tutti i mercoledì a Radio Città Aperta è tempo di Melting Pot. Riccardo più Ranking vi accompagnerà in un viaggio di 2 ore, dalle ore 20 alle ore 22, con musica e notizie selezionate per voi a 360 gradi.
1: Ehi, forse ho cambiato idea. Spara a questo pezzo di merda.
2: Ciao, sono Fabrizio Falcioni e il sabato dalle 10 alle 12 avrò il piacere di offrirvi il brunch, sì, ma il Saturday Atomic Brunch. 2 ore di tanta musica e poche parole qui su Radio Città Aperta. E allora mi raccomando, il sabato dalle 10 alle 12 girate le manopole in senso orario, alzate i cursori, premete il tastino più, insomma, pompate sui decibel, vi aspetto.

da ritorno dopo la pausetta degli spot. Siamo entrati con un pezzone anni 90 delle Corrs, Breathless che ho sentito peraltro in questi giorni, quindi mi è rivenuto in mente e ve l'ho fatto sentire anche a voi. Partiamo invece, adesso parliamo di spazio, del volo, il flight 13 di SpaceX, di Starship, il 13esimo volo dell'intero razzo, formato dal Super Heavy, il primo stadio con il booster 20 e la Ship 40. L'idea è quella di creare il primo lanciatore completamente riutilizzabile nella storia dell'umanità, con ovviamente un risparmio di costi produttivi, gestione, trasporto e messa in orbita di satelliti. Fondamentalmente il volo era uguale a quello del 12, con una differenza sostanziale, quella del rilascio di 60 satelliti di Starlink. Attualmente ne vengono rilasciati 25 e i piani di SpaceX è quello che a ogni volo di Starship ne vengano rilanciati 60, in modo tale da mantenere l'intera costellazione funzionante grazie a questi 60 che più o meno

0: I vari motori sono stati provati di nuovo, c'è stato qualche problema nella fase di accensione e riaccensione, come sapete anche il volo è stato rimandato, ma questa è, sembra essere il volo 13 di Starship, la missione più di successo, con peraltro un effetto che non si è capito se era aspettato o non inaspettato. Il razzone al rientro non è esploso, si è adagiato sul mare, con lo scudo termico peraltro rivolto verso l'alto, il che ha permesso a vari droni di riprenderlo, e quindi questo servirà anche per le future analisi e per capire se ci sono stati problemi di rottura o quant'altro. Tra l'altro, tutto questo serve perché tutti questi voli servono soltanto a risolvere problemi emersi durante i voli precedenti e a validare le nuove versioni del razzo. Pare che Elon Musk, nelle sue infinite gioie e pazzie, abbia detto: vabbè, ma visto che questo è andato così bene, la prossima volta proviamo pure a riprenderlo, cioè a riprendere il razzo, tutto quanto, perché per ora ancora non è prevista questa cosa, è prevista solo in futuro. Io posso solo dire questo:
1: engage.
0: Detto questo engage, ci andiamo a sentire gli script, The Script, questo è Break Heaven.

The Script, Break Even. Salutiamo Fernanda, peraltro, che forse era già collegata da prima, e vabbè, la risalutiamo adesso. Continuiamo a parlare invece di SpaceX, che oltre a aver avuto un successo con il lancio della Starship 13, ha anche sta per provocare un incidente, che poi alla fine non è tutto questo grande incidente, però succederà. Ovvero un razzo SpaceX che alla deriva si schianterà contro la Luna a una velocità di circa 8700 km orari. In fondo a destra, dopo il cratere di Einstein, sul bordo occidentale della Luna, quello illuminato dal Sole. L'evento si svolgerà nelle prime ore del mattino e potrebbe essere visibile dagli Stati Uniti, nelle regioni orientali e in gran parte del Sud America. Che succede? Di base nulla, cioè non succede niente, si farà un buco e si solleverà un po' di polvere. Ci sono anche delle scommesse, più che altro degli studi, perché poi vedono la massa, quanto è grande, la forza, la velocità, ci si diverte tantissimo. L'idea è quella, cioè l'ipotesi è quello che ci sarà un cratere di 27 metri di diametro e 5 metri di profondità. Il diametro è così piccino che dalla Terra non si potrà vedere il diametro del buco fatto da questo razzo, ma il Lunar Reconnaissance Orbiter della NASA e il satellite lunare sudcoreano Danuri potrebbero riuscire a raccogliere l'immagine dell'impatto prima e dopo, delle foto, quindi non ci sarà un video, lo so, volevate il video e non c'è, non è facilissimo. Che botto farà? Più o meno come 3 tonnellate di TNT, di dinamite. Perché la cosa è interessante? Vabbè, da una parte in realtà il fatto che ci sia un impatto sulla Luna non è tanto interessante, perché impatti soprattutto da un altro lato della Luna ci sono più o meno sempre, te che non ce ne interessa assolutamente niente. Più che altro mette in luce la problematica relativa a razzi lasciati così in giro senza troppo controllo. Molti hanno detto che si sarebbe potuto evitare tutto sto casino se fosse stato mandato in deorbita verso il Sole, invece l'hanno lasciato un po' andare. Come mai? Come mai? Diciamo che alcuni lo fanno un po' più spesso, altri un po' meno spesso. Considerate che da un punto di vista economico SpaceX tende sempre a riutilizzare i propri lanci, tranne che le volte per cui l'orbita è così alta che non riescono a riutilizzarlo, quindi a farlo ritornare sulla Terra, e succede molto spesso quando i lanci sono classificati, ovvero il committente è il Ministero della Difesa americano. Greta Van Fleet, So You Stand.

So You Stand per Greta Van Fleet. Abbiamo ascoltato qua l'ultimo singolo, infatti non c'è l'album, è proprio So You Stand. Parliamo anche di Italia per quanto riguarda lo spazio, perché si sono conclusi, e peraltro conclusi con successo, i test di cui avevamo parlato qualche tempo fa riguardanti l'ULS, Universal Locomotion System, ovvero un roverino piuttosto autonomo che dovrebbe essere portato sulla Luna per operazioni in quali ispezione, costruzione, supporto agli astronauti e soprattutto operare anche in assenza di supervisione diretta. Di che prove si trattava? Queste qua che sono andate bene, si trattava di prove fatte sul Monte Etna, il vulcano, quello in Sicilia, insomma. Qua vicino rispetto alla Luna, ovviamente sì. Il rover ha dimostrato la capacità di affrontare terreni altamente accidentati, ha riuscito a fare le proprie soluzioni tecnologiche sono state validate, il fatto di muoversi da solo, di camminare, capire dove deve andare, gestire i propri payload scientifici e quindi insomma un grande successo. Da chi è costruito, voi vi starete chiedendo? No, se non ve lo state chiedendo, ve lo dico io: da Thales Alenia Space, ovviamente uno dei principali player del campo dell'aerospazio. Poi c'è Leonardo, che è quello che fa anche la roba dell'aerospazio, ma pure Thales fa anche la roba dell'aerospazio. L'Istituto Italiano di Tecnologia, che per chi non lo sapesse ho anche intervistato a volte durante il Maker Faire, Altec, AICO, il Politecnico di Torino e Volta Structural Energy. Sono alcune eccellenze italiane della tecnica e della tecnologia che sono riuscite comunque a creare questo roverino. Se tutto va bene, verrà portato sulla Luna sempre all'interno del grande piano di ritorno e funzionamento di impiantare il piano grande, è quello di impiantare una base stabile sul nostro satellite, una base che per comodità chiameremo base Luna, e anche un po' per accarezzare i più vecchiotti di noi che guardavano gli sceneggiati sulla Rai Radio Televisione Italiana. Adesso andiamo a sentire i Morello, tra cui anche Tom Morello, per dire, che ci cantano Date Night.

Direi proprio che era Tommo Morello, Date Night. Cambiamo nettamente, come dire, argomento, perché insomma, Cats and Jammer parliamo di scienza, di tecnologia, lo facciamo spesso, anche di ambiente, non sempre, ma abbastanza anche di ambiente, ma parliamo anche di salute. Bene, c'è una notizia che è uscita anche sulle scienze, oltre che su Nature. I medici sono riusciti a trapiantare con successo organi di ogni tipo nel tempo, no? Cuore, polmoni, cose varie. Bene, non erano riusciti fino a poco fa a trasferire il tessuto testicolare e a farlo funzionare. Eppure, tramite un trapianto di tessuto testicolare, un uomo è riuscito diciamo, non ha risolto i suoi problemi totali di infertilità, però questo ha favorito la produzione di spermatozoi. Un importante passo avanti nella medicina, e arriva questa notizia proprio dal Belgio. Un'equipe dei ricercatori è riuscita a riattivare la produzione di spermatozoi grazie al trapianto di tessuto testicolare che era precedentemente stato congelato. Bene, ancora c'è bisogno di un po' di revisione per quanto riguarda medica, per capire se il processo è riproducibile, se è solo una super botta di culo. Questo succede, eh? Non è... però sicuramente dà delle informazioni interessanti per quanto riguarda la possibilità di curare alcune malattie relative all'infertilità. Il tessuto ha ripreso a produrre spermatozoi, ma il loro numero è comunque molto limitato, e alcune caratteristiche morfologiche non risultano del tutto normali, quindi bisogna effettivamente capire un po' sul medio-lungo periodo come questa cosa potrebbe evolversi. Però sicuramente è un passo e sicuramente fa parte di quelle migliorie da un punto di vista di tecniche anche mediche che ci piace, e ci piace comunque darne notizia qui a Cats and Jammer su Radio Città Aperta. Nothing but Thieves, questa è Amsterdam.

Nothing but Thieves, Amsterdam. E continuiamo a parlare di medicina, perché questa invece era una notizia che avevamo, di cui avevamo parlato tempo fa: l'epidemia di diarrea in America. Fondamentalmente è successo che in America molti si sono presi un bel po' di cacotto pesante, e tutto quanto dovrebbe, sembra che è dovuto a dell'insalata in busta che non è stata trattata in maniera giusta. Ok, bene, il segretario della salute Robert F. Kennedy Jr., sempre della famiglia dei Kennedy, e questo ci ricorda che di sangue non è che proprio tutti vengono bene, uno di quelli noti per le sue posizioni antivaccinistiche, che ha posto come priorità assoluta convincere gli americani a mangiare cibo vero. Ebbene, convincere gli americani a mangiare cibo vero è difficile. Infatti, da quando si sono iniziati a prendere ste botte di cagotto e di diarrea pesante, gli americani hanno iniziato a mangiare sempre meno verdura. Pensate, oltre il 40% degli americani ha iniziato a evitare frutta e verdura, considerando che già vengono da una alimentazione non proprio delle più floride, non proprio delle migliori. Anche evitare di mangiare frutta e verdura, capisco che insomma il problema potrebbe essere quello della frutta che ti fa venire la diarrea, insomma non è andata benissimo. Il 4% soltanto degli americani intervistati ha dichiarato di seguire le raccomandazioni di Kennedy di usarne di più, quindi non ne mangiano tantissima e hanno anche iniziato a decidere di mangiarne di meno e continuare a mangiare quintali e quintali di carne e tanta, sostanzialmente dimensioni e quantitativi enormi. Non credo che andrà benissimo. Ora non è che, come si dice in qualsiasi, non sono un dottore, ma vabbè. Amici americani, buona fortuna. Mettiamola così. Yeah, yeah, yes, ads will roll.

Heads Will Roll per gli Yeah Yes, le teste delle teste rotoleranno. E con questo pezzo, anzi con il prossimo a dire la verità, noi ci salutiamo, ci diamo appuntamento dopo Ferragosto, quindi probabilmente al 24 di agosto, lunedì. Voi potrete ascoltare cose sul streaming di radiocittaperta.it, oppure andate a recuperare podcast di trasmissioni vecchie e nuove. Vi ricordo che se volete sostenere Radio Città Aperta potete farlo con un contributo tramite carta di credito o PayPal direttamente al nostro sito, c'è il tastone, fatelo anche durante l'estate, vi prego, così possiamo comprare una granita a questi poveri. No, in realtà non ci copriamo niente, ci teniamo sulla baracca. Ci risentiamo quindi ad agosto con altre notizie di spazio, scienza e tecnologia. Noi ci salutiamo con un grandissimissimissimissimissimissimo pezzo dei Chemical Brothers insieme a Noel Gallagher dall'album Surrender, pezzo che mi piace tanto se non l'avete capito. Questa è Let Forever Be. Ciao, buona estate, buon cocomero, buone canzoni, buoni falò che non penso si facciano più. Ciao ciao.

radiocittaperta.it, la tua radio online.

0: 25 anni dopo, cosa ci resta del G8 di Genova 2001? È un podcast realizzato da Radio Città Aperta in occasione del 25esimo anniversario dei fatti di Genova. Ogni lunedì, a partire dal 20 luglio e fino al 21 settembre, in diretta alle 9 e alle 22. E in podcast sul sito della radio www.radiocittaperta.it.
1: Bentrovati e bentrovate a tutti e tutte con un nuovo episodio di 25 anni dopo cosa ci resta del G8 di Genova 2001, il podcast prodotto da Radio Città Aperta in occasione del 25esimo anniversario dei fatti di Genova. Io sono Clara Abte ed è con me per questo nuovo episodio Carola Spadoni, che è una filmmaker. Benvenuta a Radio Città Aperta, Carola.
2: Salve, buonasera.
1: E Carola, dove eri e cosa facevi tra il 19 e il 22 luglio del 2001?
2: Allora, io sono andata su con il gruppo di cineasti, registi cosiddetti del cinema italiano. Io ero la più piccola, Monicelli era il più grande, e dopo lunghe discussioni con i miei amici media attivisti con cui regolarmente prendevo i treni per andare su contro la guerra umanitaria nei Balcani e quant'altro, e per una scelta mia di diciamo un po' contro l'idea di famo se corcà, corcamo, cioè corcheranno, non si sa, e quindi presi questa decisione di andare su secondo quella che era la mia attività principale e anche il mio mestiere, il cinema. E decisione presa anche alla luce del fatto che allora almeno nell'ambito cinema non c'era nessuno che girava direttamente con la digitale, e infatti la maggior parte dei registi c'avevano l'operatore a Genova, per esempio, e anche in campo di media attivismo eravamo tre, insomma, all'epoca
1: italiani, perché poi c'era anche stampa internazionale. E dove hai alloggiato, come hai vissuto quei giorni?
2: Allora, stavamo appoggiati, ognuno fa le cose che un po' la produzione ha trovato. Noi stavamo appoggiati a casa di un filmmaker che però in realtà lavorava soprattutto con l'audio, che mi portava in giro con la Vespa, quindi io sono riuscita ad andare e tornare anche con più facilità di altri. E scendevamo al volo, lasciavamo la Vespa, proseguivamo a piedi a seconda delle situazioni, a seconda delle aree della città. Ovviamente, allora noi siamo arrivati il mercoledì, cioè il 18, e siamo ripartiti la domenica, e il giovedì 19 fu insomma un'esperienza bellissima, perché la l'unica giornata che ci è stata concessa di manifestazioni e festa insieme e convivialità comunque. E dopodiché, come tutti sappiamo, insomma, il giorno dopo le cose hanno preso una piega completamente diversa, no? E una delle cose che mi ricordo poco prima dell'uccisione di Carlo Giuliani e dell'attacco al corteo delle tute bianche giù per via, ma non mi ricordo come si chiama, lungo la stazione, era che noi uscivamo dal media center principale, che era una piazza, in una piazza principale giù a ridosso di una delle entrate principali della zona rossa, e stavano cominciando le prime cariche, e eravamo io e il mio fidanzato dell'epoca, Luca Guglietta, e facevamo a turno. Lui in quel momento esce e io rimango piantonata accanto a questo carabiniere con cui avevo contrattato l'uscita e la rientrata, okay, di Luca. e mi metto un attimo a parlare con questo carabiniere, a cercare di capire, perché era giovanissimo, e questo c'aveva, non so, 18-19 anni, appena uscito dalla caserma, era stato mandato lì e non era affatto preparato, pronto, a un bel niente. E questa era una cosa che già un po' sapevamo, che però insomma appurarle sul campo sono state dure e toste, ed era solo l'inizio poi tutto quello che è successo, insomma.
1: Tu che emozioni ti ricordi 25 anni dopo di quel frangenti?
2: Ma mi ricordo una grandissima incazzatura, una grandissima rabbia che è cominciata appunto il 20 mattina e per certi versi ancora dura, insomma.
1: È dura come se 25 anni non fossero passati, è una ferita indelebile che è rimasta in quella generazione, in tutta la generazione che era presente a Genova poi in qualche maniera, no Carola?
2: Beh sì, certo, anche perché insomma come vediamo oggi su tante cose avevamo anticipato i ragionamenti, non mi ha di dire che avevamo ragione, perché no, per la ragione, boh, insomma uno non se ne fa niente, però sicuramente avevamo anticipato tanti ragionamenti, avevamo anticipato anche tante prospettive, tante possibilità del famoso mondo è possibile, no? E quindi c'è un po' una tensione proprio politica fondamentalmente che è venuta alla luce con l'insorgenza zapatista, perché poi quel movimento viene dall'insorgenza zapatista del 94, no? Quando tutti poi fummo in qualche modo sorpresi, nel senso, oh cavolo, c'è qualcuno che ha ripreso le armi e che fa una vera e propria rivoluzione. Insomma, ci dettero una sveglia pazzesca qui, almeno nel mondo occidentale. Io ero a New York, vivevo a New York in quel periodo, quindi la sentii ancora più vicina. Poi li incrociai nel 96, andai a San Cristobal e mi seguì il loro primo congresso nazionale, primo di quello intercontinentale, dove andarono poi tutti, anche da Roma, gli Abbas, eccetera, eccetera. E quindi insomma sì, sono 25 anni, però sono pure 30, sono pure 32, 33. E il discorso di Genova, la ferita aperta, è sostanzialmente per un motivo. Per cui tutti i discorsi, appunto, i ragionamenti che si erano fatti prima di andare, andiamo corazzati, non corazzati, quanto pronti a fare gli scontri, pacifisti, non pacifisti, non hanno avuto senso poi, ok? Questa è stata la realtà dei fatti.
1: Facciamo un momento, un passo parallelo insieme. Napoli, maggio. Quindi poi la preparazione alle giornate di Genova, quanto ha influito anche la dinamica napoletana, e se poi vi aspettavate, ti aspettavi quello che poi è successo, sia durante la manifestazione che poi nei giorni dopo?
2: Ma io appunto a un certo punto, essendo poi una sempre ai margini, cioè non appartenente al 100% o aderente al 100% ad un'unica organizzazione o a un unico collettivo, ma frequentandoli insomma abbastanza tutti, soprattutto insomma le aree centri sociali di Roma e soprattutto alcuni centri sociali, insomma il forte prenestino su tutti. E
1: ricordiamo che all'epoca ai nostri radioascoltatori il forte prenestino era un centro sociale attivissimo e vivo, e ancora oggi insomma però è cambiata un po', no, la natura, ma era assolutamente, sì, un centro di ritrovo culturale giovanile, ma racchiudeva un po' gli artisti, gli studenti, era proprio un punto di incontro culturale, ecco, all'epoca.
2: Esatto. Quindi insomma a un certo punto è stato chiaro che sarebbero avvenuti gli scontri, è stato chiaro che bisognava prepararsi appunto agli scontri, all'essere corcati e semmai a corcare pure, e io semplicemente non ero pronta, cioè non non la vedeva in quel modo, senza giudicare il fatto se fosse giusto o meno, perché certo, questo non l'ho mai fatto e non lo faccio tuttora, ok? Sì. E non sono in generale una pacifista come impostazione, però manco una che va all'arrembaggio col coltello fra i denti. Questo per quanto riguarda me, non giudico nessuno.
1: No, certo. Senti, quindi, tu le tue riprese, quindi comunque tu sei andata lì.
2: Le riprese sono state utilizzate per tutti i film fatti da quel gruppo, cioè da Carlo Giuliano Ragazzi a Genova per noi a quant'altro. E però poi ci sono stati dei problemi nei montaggi ad avere accesso, eccetera, e essendo io all'epoca una pischella appena tornata da 10 anni di New York e avendo fatto 2 o 3 cose ma non più di tanto, non ero il nome, non facevo parte dei nomi super iper che invece hanno poi preso in mano le cose, quindi prima o poi ci metterò le mani. Intanto appunto i discorsi per fortuna o per sfortuna durano, poi hanno un loro spazio-tempo, no, diverso dalla cronologia, quindi certe cose per me sono ancora attuali e riusciranno fuori insomma nei prossimi lavori che prima o poi riuscirò a fare, ecco.
1: Ci vuole tempo insomma per far decantare quelle riprese, non so se basteranno 25 anni, ma siamo sicuramente curiosi di vedere insomma quello che poi metterai in piedi. Senti, ma dal tuo punto di vista, proprio anche sulla base del tuo vissuto personale, anche professionale e politico, qual è secondo te il prezzo che oggi stiamo pagando rispetto all'interruzione così violenta e repressiva di quel grande movimento che poi era forse al momento della maturazione, no? Se vogliamo.
2: Sì, sì. O comunque era in fieri una buona prospettiva di maturazione. La mancanza di autonomia fondamentalmente. Ancora il punto è ancora quello, l'autonomia dai poteri istituzionali e anche dai poteri politici istituzionalizzati, per cui ci sono stati momenti in cui si è riusciti a farsi infrastrutture indipendenti in grado di creare, produrre, distribuire, mettere in moto, convogliare, convergere. Adesso ci si sta riprovando di nuovo con appunto il bagaglione di 25-30 anni di su e giù, e non lo so, io continuo su questo sentiero dell'autonomia che è fondamentale, cioè non nessuno di noi che fa un lavoro nell'informazione, nella cultura, in arte e limitrofi dovrebbe stare a chiedere di poter lavorare in condizioni rispettose e quant'altro, ma semplicemente ci abbiamo diritto e ce ne dobbiamo prendere, e dobbiamo anche essere in grado di investirci sopra e di allargarle ad altri, insomma, ecco, riuscire ad avere quell'autonomia lì, che non è solo autonomia di pensiero e di impostazione intellettuale, ma anche proprio autonomia economica che si possa moltiplicare, insomma, per tutti.
1: In questi ultimi 3 anni, in cui sì, e 4, stiamo assistendo a 2 guerre grandi, insomma, riconoscibili, riconducibili in Europa, e quindi l'Ucraina, forse un po' hanno risvegliato l'attivismo, il senso di pacifismo, no? Di richiesta della società civile di pacifismo. E forse secondo te il genocidio in atto è riuscito a scardinare il sopimento di tutta una generazione che in un modo o nell'altro per 20 anni è stata silente in qualche maniera. Potrebbe essere oggi insomma il ritorno, no, alle piazze, all'attivismo, i ragazzi stanno rispondendo, i più giovani, a questa esigenza, e forse stanno mettendo anche a disposizione tutta una generazione che ha avuto anche paura. Questa ferita è dentro in qualche maniera.
2: Le manifestazioni a seguito di Genova, quando si paravano davanti la cellula eccetera, io sostanzialmente avevo paura che prima non avevo mai provato, però neanche me ne

0: fatto e si faceva, si fa, e secondo me c'è una buona, un buon potenziale di congiunzione tra, tra il sapere che noi ci siamo portati dietro e che abbiamo anche sviluppato ognuno a modo suo in questi anni a seconda di quello che uno fa nella vita, ha studiato, di cui si è occupato eccetera, e le nuove generazioni, insomma ci possono essere delle buone, buonissime congiunzioni, delle, dove volendo uno va anche a tra virgolette tappare i buchi dell'altro, no? Perché poi più giovani possono tappare i nostri, le nostre reticenze o quant'altro, e noi dargli molto, molti degli strumenti nelle cassette, degli strumenti che ci abbiamo, che abbiamo maturato. E infatti non a caso sono usciti fuori i vari DDL, sicurezza questo e quest'altro, per reprimere
1: in qualche maniera
0: il giro e l'azione, cosa che ovviamente non gli lasceremo fare, insomma, soprattutto una delle cose da rimettere in moto sono un po' le tattiche, le strategie, cercando di evitare appunto massacri e quant'altro. Poi il genocidio in Palestina ha preso le cose di un'evidenza tale che insomma è impossibile non farci conti, ecco, e anche non farceli in maniera piuttosto netta, insomma.
1: E non è inevitabile anche non scendere in piazza in qualche maniera ed esprimere il proprio dissenso in qualche maniera, secondo te, con purtroppo, passami il termine, e grazie anche a questa resistenza palestinese forse si sta ristabilendo, no, il senso storico della sconfitta, lo stiamo superando in qualche maniera, chi ha vissuto quelle giornate, guarda, dicevamo, in 25 anni non mi era mai capitato e l'ho evitato di vedere Diaz, forse l'ho rivisto con, ecco, avevo rimosso, no, tantissime notizie, tantissime situazioni, e è un nervo scoperto, ecco, possiamo dire che Genova è una ferita aperta che non riusciamo a cicatrizzare in qualche maniera.
0: Sì, insomma, io mi ricordo, fui una delle prime ad arrivare, forse la prima, una di attivista, poi avvertita dal manifesto, stavamo a cena, lasciai tutto, insomma, su stava in spetta, eccetera. E insomma, me ne ricordo ancora, facendo applicazione con memoria i corpi che uscivano sulle barelle e tutto, e però ecco, legando quello alle immagini che sono quasi 3 anni che vediamo sui social network dalle Palestine, è un unico film, insomma, ovviamente con le dovute differenze, ci mancherebbe altro, certo. Però è come se uno proprio a livello di sguardo e anche di visione, di vista e di vissuto, c'è messo una sorta di allenamento che adesso rispetto al cosa fare e a come porsi e a quale scelte fare sia più veloce, sia più netto, perlomeno c'è la necessità di essere. Cioè, per esempio, una delle cose che non andrebbero discusse più di tanto per quanto mi riguarda sono le campagne, il sostegno alle campagne BDS, cioè non c'è niente da discutere, quello è la strada da intraprendere in arte, in cultura, chiedere alle istituzioni, alle università e quant'altro, insomma, e anche perché quella è la strada che ci indicano i palestinesi già da anni, e quindi insomma c'è una certa chiarezza che se vuoi sì è tornata a farsi presente, ad essere ai noi, piuttosto limpida, però è anche una bella molla di risorse che possiamo sia generare sia condividere, insomma.
1: Se non ricordo male, te eri nei paraggi anche quando poi Giuliani è stato ucciso.
0: Io stavo dietro, stavo tra questa piazza.

0: del Media Center e Piazza Limonda, che era due, tre blocchi isolati più in là. Però non me ne ero accorta, cioè non, la notizia l'ho avuta dopo, diciamo, credo, insomma, quando l'hanno avuto un po' tutti i media. La prima grande notizia ovviamente fu quella dell'attacco al corteo delle sì. Bianche e soprattutto da questo incrocio dove stavamo si cominciavano a vedere le varie fazioni dei vari tipi di celere che attaccavano da più punti, quindi si cominciò a capire poi la strategia in atto.
1: Secondo te come mai poi c'è stato un distacco tra i giornalisti e anche gli attivisti, forse anche da prima, non lo so, ma se non ci fossero stati anche la stampa internazionale, se non ci fossero stati i giornalisti che hanno poi subito anche le botte, no? E,
0: sì.
1: Non ci sia stato poi uno scollamento con il movimento e la stampa. E anche con la cultura, col mondo della cultura, del cinema
0: sì,
1: in qualche maniera,
0: sì,
1: no?
0: Sì. Un po' è questa cosa appunto di posizionamenti dentro e fuori le istituzioni, che è insomma un po' la tara atavica della sinistra italiana, diciamo, quindi c'è chi ci tiene a posizionarsi verso le istituzioni e a marcare le solite differenze con i cattivoni che sono fuori le istituzioni. E il mondo della cultura, o comunque all'epoca il mondo del cinema, in realtà alcuni di noi erano molto uniti, mi ricordo loro. C'era anche Guido Chiesa che faceva parte del gruppo ed era piuttosto netto pure nelle posizioni, poi c'era Davide Ferrario da Milano che non faceva parte del gruppo ma era un altro piuttosto fermo nelle posizioni, e certo eravamo una minoranza, insomma, non, insomma, la maggior parte facevano le cose da diciamo apparato di partito, insomma, no? Poi non lo so, c'è sempre questa cosa un po', dal mio punto di vista, un po' macia o macista, di fare il duro e puro, no? Allora io, quanto sei duro e puro, quanto mantieni una posizione coerente, che sinceramente sono termini vetusti, nel senso che i termini dell'impegno politico, dell'attivismo che funziona, erano altri, e anche adesso che affiorano simili polemiche sono altri. Per fortuna in questo senso i 25 anni hanno fatto aria, quindi nel frattempo sono emersi linguaggi queer, linguaggi femministi, sono diventati più plurali, più aderenti, efficienti, hanno intaccato il senso comune delle cose, quindi finalmente si riesce a dirle in maniera un po' più condivisa certe cose che all'epoca invece eravamo veramente in pochi. Io mi ricordo questa riunione romana dove a un certo punto avanzammo due o tre questioni ed eravamo tre individui diversi, tutti appunto non a caso che giravamo al forte, e fummo sommersi da attitudini super mace, dure pure, no, se fa così, ok, bene. Quindi da quel punto di vista siamo finalmente fuori certe dinamiche, o comunque queste dinamiche hanno cominciato a prendere cioè stanno diventando una minoranza, e di questo sono molto contenta.
1: Secondo te il 2026 sarebbe esattamente così se quel movimento e soprattutto le istanze che poi presentava avessero avuto la possibilità di crescere, di strutturarsi?
0: No, certo che no. Non so neanche dire come sarebbe, non mi prendo questa responsabilità, questa non me la prendo. Però diciamo che, ecco, io in generale tendo ad essere comunque un indefesso ottimista. Diciamo che i germogli secondo me sono cresciuti, però in maniera, cioè sono diventati pure alberi, piante, in qualche caso piccole selve, tipo quella che è cresciuta in mezzo ai mercati generali, eccetera, no? Però tutte un po' frammentate, giustamente pure, anche perché perché dovessi per forza coordinare sempre. Però adesso magari col governo che abbiamo e tutto l'ambito internazionale, eccetera, è il momento un attimo di coordinarsi un po' meglio tutti e soprattutto generare, cioè mettere a fuoco 2, 3, 5, 6, non so, obiettivi comuni e lavorare su quelli.
1: Beh, dagli Stati Uniti, no? Dal movimento No Kings, ma al movimento anche europeo, per contrastare e contro il genocidio in atto, forse è arrivato il momento di riscatto di tutta una generazione che, come dicevi prima, chi ha iniziato a lavorare, chi oramai è un professionista, chi è grande, no, una messa a disposizione insieme alla genuinità dei più giovani. Insieme forse è arrivato il momento di cambiare le sorti istituzionali, anche politiche.
0: Sì, certo, ma anche qui non so dire cosa è meglio, se farlo nelle istituzioni o, a mio parere, meglio ancora creare delle istituzioni parallele fuori, che però è un altro paio di maniche, che è quello, insomma, a cui ho sempre guardato. E quindi sì, è arrivato il momento, però è arrivato il momento anche di ribaltarle, queste istituzioni che finora ci hanno, insomma, per vari versi tenuto sotto scacco. Io non credo nell'abitarle così come sono, senza disinnescare tante cose.
1: Possiamo dire che i cittadini, no, il popolo banalmente, è un'istituzione che dovrebbe ripreoccuparsi della cosa pubblica, no, del bene comune, e forse anche ammettere che qualche delegato non ha fatto bene il proprio lavoro.
0: Esatto, e infatti è proprio quello il punto: la delega funziona fino a un certo punto, oppure la delega deve cambiare completamente, deve avere altri termini, deve soprattutto rendere conto, no? E sì, perché decidere. E in quel senso si può, volendo, pure tornare a bomba agli zapatisti del 94 fino adesso, perché continua, no? L'esperienza zapatista si è espansa ed è progredita in vari modi. Che sembra una semplificazione, ma non lo è, del camminare domandando. Che vuol dire camminare domandando? È quello che abbiamo fatto in tutti questi anni, insomma, abbiamo continuato ognuno per sé, in gruppo, in collettivo, in quant'altro, a percorrere, a tirare questa tensione, questo filo teso, no? E però non abbiamo smesso di farci le domande. Questa è la cosa fondamentale.
1: Senti, ci stiamo dando alcune risposte insieme, e sicuramente c'è una parte di dolore, sì, di emozione, di tradimento da parte dello Stato, da una parte. Però per chiudere ti chiedo se c'è un'emozione invece che ti strappa ancora un sorriso oggi, ripensando a Genova di 25 anni fa.
0: Ma anche solo il fatto proprio di esserci stata. Cioè, è stata una cosa enorme, centinaia di migliaia di persone da tutto il mondo, comunque dalla maggior parte dei paesi europei, anche solo quello. Poi un'immagine sicuramente, scusa, i cortei che confluivano l'uno nell'altro e l'uno sopra l'altro il giovedì pomeriggio, il 19, sì, ma anche i giorni dopo, nonostante, insomma, tutto. Cioè, quella capacità incredibile, a prescindere che uno fosse rete Lilliput, tutte bianche,
1: e gli studenti, insomma, sì,
0: di esserci e di continuare a starci. Mm. quindi non era solo un esserci, è proprio un esistere in un certo modo. Io sono qui per questo e sono adesso te lo vengo a dire e te lo vengo a dimostrare.
1: Senti, ne hai più parlato con i tuoi amici poi dopo o è rimasto una cosa non detta?
0: Sì, no, negli anni dopo, insomma, se ne è parlato, abbiamo discusso in vari modi. E poi appunto io sono sempre stata abbastanza non dentro fuori, immagino, ma questo anche nel mio mestiere, nella professione sono così. E quindi i discorsi di appartenenza non li ho mai affrontati più di tanto, più invece discorsi proprio di contenuti e di forme, insomma, no? Però ecco, sono ragionamenti che riprendi con, volendo farlo, insomma, anche con grande facilità, e soprattutto è rimasta anche sono rimaste delle amicizie negli anni, degli affetti. Io sono stata via appunto a Berlino a 15 anni, sono tornata, però con certe persone con cui ho condiviso quegli anni ci si ritrova subito, insomma, ci si vuole anche bene, anche a distanza, anche con strade un pochino diverse, come vuoi.
1: E una cosa che ti senti di dire a chi oggi inizia a manifestare, manifesta e rivendica di essere un cittadino libero dalle guerre, dal genocidio, dalle politiche e guerrafondaie?
0: Che l'unico modo di starci al mondo adesso è questo, sostanzialmente, e di costruirla, questa cosa, sempre di più, di espanderla, di condividerla e soprattutto di creare comunità. Quello che va fatto va creata comunità, ma non create delle sacche di resistenza, insomma, di vario tipo, possono essere di vario tipo, dalla ipermilitanza alla scuola gratuita ai cosiddetti poli civici, che però diventano pure di mutualismo, pure ambulatori di quartiere, visti come siamo messi con la sanità pubblica, per capirci, all'aiuto agli immigrati, insomma, con le scartoffie, con le lingue, con le integrazioni delle quali dovremmo parlare un po' di più. Ecco, questa è la cosa un po' che manca.
1: Per questo magari poi ci rivediamo in un altro podcast, magari in un'altra puntata di Radio Città Aperta. Io ti ringrazio infinitamente di aver condiviso con noi le tue emozioni, il dolore, ma anche le gioie che hai vissuto in quei giorni di 25 anni fa, e ci rivediamo a Genova in qualche maniera.
0: Volentieri, grazie Clara, grazie a tutti voi, un abbraccio.

0: Lo so che mi piace una certa visualizzazione sul 20 euro, signora!
1: Accattate vo' like!

Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.